0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: E benvenuti alla Semaine de Folie.
2: A Crazy Week.
3: Benissimo.
2: Crazy Week.
3: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
2: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
3: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto questo movimento di sti americani.
2: Niente. Boh. Vabbè, allora, partiamo subito con la prima. Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
3: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
2: Sì, però dico Google Maps, quello è il navigatore. È il navigatore.
3: Sì, sì, anche quello, anche per andare a casa.
2: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
3: Ormai
2: ottimo.
3: Siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
2: non ci si sa stare, no. Va bene. Allora, ti racconto questa: Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
3: Come sarebbe a dire?
2: Davvero, praticamente l'incidente è avvenuto a Java, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi, però... Cioè, ci pensi?
3: Ma io senti, ero rimasta a quello che diceva: trovi le macchine in controsenso nei sensi unici, dice, me l'ha detto il navigatore. Cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura.
2: Sì, insomma, vabbè, anche i ponti incompleti, ti dice.
3: Questo però ci insegna che non dobbiamo proprio
2: fidarci
3: ciecamente. Quindi, se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto.
2: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
3: Va bene. Senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi gratis in ambulanza, e è stata condannata. Questa in Ohio, negli Stati Uniti, per aver intasato, pensa, il 911 con chiamate che erano false emergenze. Tra l'altro, tu sai che in America comunque la sanità è anche a pagamento, questi si fanno pagare, quindi chissà. Comunque lei l'unico gusto era quello di fare viaggi gratis sulle ambulanze sirene spiegate, quindi va a capire come è incastrata questa cosa, però se hai fatto non si fanno. È stata condannata questa donna soprattutto perché ha privato un servizio essenziale alle persone che ne avevano bisogno. Non si fa.
2: Allora, un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
3: L'applauso gli si fa.
2: Sì, davvero.
3: Ma
2: tu pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
3: Ma pensate, ragazzi, cioè,
2: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
3: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come è fatta, insomma? Però non si fa. Ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video, le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama, si chiama così, che posso fare insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti. Bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli. Anzi, l'applauso facciamo. perché, cioè, voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto intanto li pesto, insomma.
2: Ovviamente,
3: vabbè,
2: ma questa non è una novità, purtroppo.
3: Vabbè. Tu dove mi porti?
2: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
3: The Ring?
2: Sì.
3: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
2: Bravo, è un anello.
3: Il signore del The Ring, cioè.
2: No.
3: Non è.
2: Allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
3: Oh là là, e come cioè, fammi capire.
2: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
3: miseria.
2: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
3: Scusa, ma è un anello che
2: è
3: si
2: anello,
3: porta al dito?
2: Certo, sì, sì. È un anello.
3: Vabbè.
2: No, pensa,
3: no,
2: incredibile.
3: Ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
2: Non lo so, chissà.
3: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
2: Sì.
3: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
2: No.
3: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì
2: avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
3: Però dai, devo dire, ora c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era, tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità, e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
2: Assolutamente. Vabbè, allora facciamo, restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
3: Ah sì?
2: Voliamo a Palermo perché sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi.
3: E noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
2: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati due giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
3: Addirittura, quindi non si è sposato poi.
2: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
3: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
2: Può darsi.
3: Va bene, però dov'è successo questo?
2: A Palermo.
3: A Palermo, ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta, organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. Sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un'insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste, perché lo sposo non c'è, solo che il parroco a un certo punto gli ha detto: guarda, vedi insomma che fai, e mi dice: va bene, allora se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una burla, cioè ha organizzato tutto ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè un anno e mezzo, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
2: Ma ora siamo sicuri?
3: Ma c'è scritto qui.
2: No, dico siamo sicuri, questa povera ragazza.
3: A marzo si è presentata presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa. Poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto, si è proprio tutto organizzata. Secondo me
2: poteva fare un viaggio con questi soldi.
3: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato. Tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no la data, vabbè. Perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
2: a vedere
3: lo sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
2: Non lo so, vabbè,
3: questo è scappato.
2: Dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
3: gli facciamo l'applauso. Anche per te facciamo l'applauso. Vai, dimmi.
2: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a usare ChatGPT, no?
3: Mamma mia.
2: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione. E
3: come
2: quindi
3: se le inventa?
2: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
3: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze. In realtà erano tutto bufale.
2: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
3: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
2: Queste sono le risate.
3: Applausi di risate, tutte e due, ci rimetto tutti, semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
2: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
3: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire: non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Cioè, dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
2: No.
3: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
2: Sì.
3: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Derby, ok? Tanto lo
2: va
3: sai
2: bene,
3: che non lo so
2: abbiamo
3: pronunciare.
2: Capito. Sì.
3: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata scelta per cantare l'inno americano.
2: Sì.
3: Ok? Va di moda, no? Sai che gli americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno, no?
2: Facciamo anche qui in Italia.
3: Sì, esatto. Una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come le. Ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè di fuori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si
2: calza? L'ha rifatto a modo
3: sì,
2: suo.
3: Sì, dalle stonature niente, anticipava quello che poi succede ora. Niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
2: Certo.
3: La triste verità? Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
2: Ma come?
3: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo,
2: la sua carriera,
3: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di
2: alcol. Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
3: Era ubriaca, come proprio si direbbe ubriaca.
2: Esatto, ubriaca. Vabbè,
3: gli facciamo un applauso?
2: Va bene, facciamo
3: l'applauso. Sì,
2: un altro applauso andrebbe fatto ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni in 9 cantoni. cioè sì. Tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zug, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
3: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente se va a finire così lui compra tutta la, la Svizzera, in Svizzera questa cosa.
2: Questa è in Svizzera.
3: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
2: Sì. Cosa succederebbe?
3: Cosa succederebbe? Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 1 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:29, ora legale. La luna tramonta alle 00:48 e sorge alle 10:50, luna crescente. La chiesa ricorda l'Ascensione, San Giustino, San Crescentino, patrono di Urbino, e San Fortunato di Montefalco.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 giugno del 2003 in Cina iniziava il riempimento del bacino dietro la diga delle Tre Gole. Completata nel 2006 e costruita sul fiume Azzurro, la diga è l'impianto con la maggiore capacità di produzione idroelettrica mai realizzato.
0: Benessere naturale.
1: Sani e in forma. Per tenere sotto controllo il peso, un aiuto efficace può venire dal Fullness Factor, il cosiddetto fattore di sazietà, parametro che misura il valore della sazietà entro 2 ore dall'assunzione di diversi alimenti. Tale indice, misurando l'effetto saziante di un alimento, rende possibile prevedere quali alimenti e ricette sono più adatti ad un determinato regime alimentare. I cibi più sazianti sono i germogli di soia, pesce, anguria, carote, carne alla griglia.
0: Consigli pratici.
1: Il linguaggio del geranio. Di gran moda in epoca vittoriana, nel linguaggio dei fiori il geranio ha moltissimi significati, a cominciare da quello di amore coniugale, intimità familiare, affetto e ammirazione. Donare un geranio bianco è come dire: tu non credi al mio amore. Si dice invece: il tuo pensiero non mi lascia mai se se ne regala uno rosso. C'è poi quello rosa che esprime predilezione, preferenza, rosso cupo, malinconia, rosso fiamma, conforto e consolazione.
0: Hanno detto:
1: chi si compiace d'essere adulato è degno dell'adulatore. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 1° giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giustino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1° giugno Marilyn Monroe nel 1926, do di battaglia dei Pooh Orietta Berti, il cantante Pat Boone e il mago David Copperfield. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado dei Gemelli, in qualche modo avrai a che fare col denaro. Potrebbe essere che lavorerai in banca o nel mondo della finanza. Il tuo carattere è complicato tanto per te come per gli altri. Una delle più belle cose per te è viaggiare, infatti ami conoscere altre terre e altre genti e non è da escludere il matrimonio con una persona straniera. Potrai riuscire in vari tipi di lavoro, in ogni caso sarai sempre abile e preparato in tutto ciò che fai. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Giornata perfetta per i sentimenti, per trovare l'anima gemella se ne siamo alla ricerca, rinnovare promesse o lanciarci in dichiarazioni appassionate. La luna ci infonde una bella dose di coraggio e di sicurezza in tutti i campi. Toro. Orgoglio, ostinazione e gelosia in amore potrebbero crearci qualche complicazione. Evitiamo le parole e gli atteggiamenti sopra le righe. Agiamo con calma, a tutto c'è rimedio. Gemelli, la luna in leone ci sostiene dando soddisfazione all'innato desiderio di attenzioni. Appoggi importanti, proponendoci con sicurezza possiamo riscuotere un brillante successo da conservare più a lungo nel tempo. Cancro, stiamo bene allerta sia per cogliere le occasioni favorevoli sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, non scoraggiamoci al primo ostacolo incontrato. Leone, entusiasmo e passione sono oggi i regali del cielo. Atmosfera ideale per innamorarci, partire in dolce compagnia, prenderci cura della nostra bellezza. Lettere, inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa dalla quale non vorremmo più scendere. Vergine, muoviamoci con calma e riflettiamo prima di prendere decisioni fondamentali per il lavoro. Agendo d'impulso potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un sano egocentrismo e prendiamoci i nostri spazi. Bilancia. Stimolati dai sestili della Luna e di Marte, mettiamoci in gioco. Affrontiamo chiarimenti decisivi, dichiariamo il nostro amore alla persona del cuore. Una bella miscela di azione, decisionismo e rapidità di esecuzione favorisce una socialità ricca di sorprese. Scorpione. Trascinati dalle emozioni, assumiamo posizioni alquanto discutibili. Non impuntiamoci se non vogliamo perdere la credibilità. Manteniamo il centro, anche se intorno a noi tutto gira vorticosamente. Abbiamo un perno sano e robusto. Sagittario. Ogni cosa si incanala nella direzione giusta e a noi spetta soltanto l'onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Dimostrazioni di stima da parte di tutti per una trattativa portata a termine con impareggiabile bravura. Capricorno. Supportati da un'abile organizzazione, sbrighiamo al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità sono al centro dei nostri pensieri. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano intorno al nostro stesso ambiente di lavoro. Acquario. Il severo passaggio della Luna in Leone ci trova in buona disposizione di spirito per un sincero confronto. Nel parlare adottiamo un tono deciso ma amabile. Teniamoci pronti anche ad ascoltare le ragioni dell'altro. Pesci. Alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo le persone coinvolte a prendere posizione. Attrazioni improvvise ci colgono di sorpresa. Se siamo liberi da legami, lasciamoci dolcemente andare. E per chiudere, ovviamente, come sempre una citazione, quello di Erna è la seguente: quelli che sanno usare le parole sono affascinanti, quelli che sanno mantenerle sono irresistibili. Rudy Zerbi.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito, perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi, un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977, sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
4: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 1 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:29, ora legale. La luna tramonta alle 00:48 e sorge alle 10:50, luna crescente. La chiesa ricorda l'Ascensione, San Giustino, San Crescentino, patrono di Urbino, e San Fortunato di Montefalco.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 giugno del 2003 in Cina iniziava il riempimento del bacino dietro la diga delle Tre Gole. Completata nel 2006 e costruita sul fiume Azzurro, la diga è l'impianto con la maggiore capacità di produzione idroelettrica mai realizzato.
0: Benessere naturale.
1: Sani e in forma. Per tenere sotto controllo il peso, un aiuto efficace può venire dal Fullness Factor, il cosiddetto fattore di sazietà, parametro che misura il valore della sazietà entro 2 ore dall'assunzione di diversi alimenti. Tale indice, misurando l'effetto saziante di un alimento, rende possibile prevedere quali alimenti e ricette sono più adatti ad un determinato regime alimentare. I cibi più sazianti sono i germogli di soia, pesce, anguria, carote, carne alla griglia.
0: Consigli pratici.
1: Il linguaggio del geranio. Di gran moda in epoca vittoriana, nel linguaggio dei fiori il geranio ha moltissimi significati, a cominciare da quello di amore coniugale, intimità familiare, affetto e ammirazione. Donare un geranio bianco è come dire: tu non credi al mio amore. Si dice invece: il tuo pensiero non mi lascia mai, se se ne regala uno rosso. C'è poi quello rosa, che esprime predilezione, preferenza, rosso cupo, malinconia, rosso fiamma, conforto e consolazione.
0: Hanno detto:
1: chi si compiace d'essere adulato è degno dell'adulatore. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

guardo con quegli occhi che ormai mi sembrano spenti. Siamo in un gioco di sguardi e tanto alla fine non perdi. Perdono i miei sentimenti, ma non so tenerli stretti.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'orosco.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 1 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giustino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 giugno Marilyn Monroe nel 1926, do di battaglia dei Pooh Orietta Berti, il cantante Pat Boone e il mago David Copperfield. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado dei Gemelli, in qualche modo avrai a che fare col denaro. Potrebbe essere che lavorerai in banca o nel mondo della finanza. Il tuo carattere è complicato tanto per te come per gli altri. Una delle più belle cose per te è viaggiare. Infatti ami conoscere altre terre e altre genti e non è da escludere il matrimonio con una persona straniera. Potrai riuscire in vari tipi di lavoro, in ogni caso sarai sempre abile e preparato in tutto ciò che fai. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Giornata perfetta per i sentimenti, per trovare l'anima gemella se ne siamo alla ricerca, rinnovare promesse o lanciarci in dichiarazioni appassionate. La luna ci infonde una bella dose di coraggio e di sicurezza in tutti i campi. Toro. Orgoglio, ostinazione, gelosia e in amore potrebbero crearci qualche complicazione. Evitiamo le parole e gli atteggiamenti sopra le righe. Agiamo con calma, a tutto c'è rimedio. Gemelli, la luna in leone ci sostiene dando soddisfazione all'innato desiderio di attenzioni. Appoggi importanti, proponendoci con sicurezza possiamo riscuotere un brillante successo da conservare più a lungo nel tempo. Cancro, stiamo bene allerta sia per cogliere le occasioni favorevoli sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, non scoraggiamoci al primo ostacolo incontrato. Leone, entusiasmo e passione sono oggi i regali del cielo. Atmosfera ideale per innamorarci, partire in dolce compagnia, prenderci cura della nostra bellezza. Lettere, inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa dalla quale non vorremmo più scendere. Vergine, muoviamoci con calma e riflettiamo prima di prendere decisioni fondamentali per il lavoro. Agendo d'impulso potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un sano egocentrismo e prendiamoci i nostri spazi. Bilancia. Stimolati dai sestili della Luna e di Marte, mettiamoci in gioco. Affrontiamo chiarimenti decisivi, dichiariamo il nostro amore alla persona del cuore. Una bella miscela di azione, decisionismo e rapidità di esecuzione favorisce una socialità ricca di sorprese. Scorpione. Trascinati dalle emozioni, assumiamo posizioni alquanto discutibili. Non impuntiamoci se non vogliamo perdere la credibilità. Manteniamo il centro, anche se intorno a noi tutto gira vorticosamente. Abbiamo un perno sano e robusto. Sagittario. Ogni cosa si incanala nella direzione giusta e a noi spetta soltanto l'onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Dimostrazioni di stima da parte di tutti per una trattativa portata a termine con impareggiabile bravura. Capricorno. Supportati da un'abile organizzazione, sbrighiamo al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità sono al centro dei nostri pensieri. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano intorno al nostro stesso ambiente di lavoro. Acquario. Il severo passaggio della Luna in Leone ci trova in buona disposizione di spirito per un sincero confronto. Nel parlare adottiamo un tono deciso ma amabile. Teniamoci pronti anche ad ascoltare le ragioni dell'altro. Pesci. Alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo le persone coinvolte a prendere posizione. Attrazioni improvvise ci colgono di sorpresa. Se siamo liberi da legami, lasciamoci dolcemente andare. E per chiudere, ovviamente, come sempre una citazione, quello di Erne è la seguente. Quelli che sanno usare le parole sono affascinanti. Quelli che sanno mantenerle sono irresistibili. Rudy Zerbi.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E ci siamo, benvenuti alla 101esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. Ancora siamo scioccati da quello che è successo nella 100esima puntata, ci fremiamo tutti da quanto siamo stati immersi in questo mondo e noi la salutiamo, salutiamo la nostra Valentina che è qui con noi. Ciao Vale, benvenuta.
4: Ciao Giuseppe, ben ritrovato. 101.
3: Ecco, ancora sei un po'
4: frizzante. Sì, ancora sono un po' frastornata da questa puntata centesima che ci ha portato veramente in dei mondi incredibili.
3: No, anche troppo, non mi ricordare il fungo per favore.
4: Però ci sono molte cose di questa puntata che mi sono piaciute, cioè la puntata mi è piaciuta tantissimo.
3: Brava,
4: mi è piaciuto prepararla, mi è piaciuto tutto e mi è piaciuto soprattutto una cosa che io uso molto, no? Il parallelismo con il cinema. Mi piace, è una cosa proprio che mi piace. Natura e cinema per me sono due grandi passioni, quindi insomma mi piace molto e oggi ho detto puntata 101. Come 101?
3: Che numero è?
4: Allora ho detto cioè, ma se a me mi piace animali e cinema, e allora il 101 è servito.
3: Che c'entra il 101?
4: E allora oggi veramente questa puntata vuole essere un omaggio a uno dei film proprio più iconici, più visti della storia dell'animazione. È una storia di cuccioli, di avventure, ma anche di un legame profondissimo tra uomo e animale.
3: Gli Aristogatti.
4: No, la carica dei 101.
3: Ovviamente questi c'è i dalmata.
4: Esatto.
3: Come si, che razza è il cane dalmata?
4: È una razza di cani che probabilmente viene dalla Dalmazia, ma facciamo un passo indietro perché io oggi voglio proprio, cioè voglio andare ovviamente oltre il film perché mi conosci, no? Quindi voglio ovviamente spingerci ben oltre il film, però voglio iniziare proprio
3: che è una immagine iconica del film, no?
4: Sì, voglio iniziare infatti proprio da lì, perché il film è un film d'animazione appunto del 1961, pensa te, quindi insomma, e è uno dei film più amati e visti di sempre. È anche un film che presenta un antagonista che è diventata un po' un'icona, no?
3: La
4: Crudelia Demon.
3: Sì, con quella macchina tutta scassata.
4: Con quella macchina tutta scassata, la sigaretta, sì. Che voleva fare delle pellicce con questi cani praticamente,
3: esatto.
4: No? E quindi ci sono, la storia ruota proprio intorno a questa coppia, che proprietari di questo maschio e femmina dalmata che hanno dei cuccioli, ma che poi Crudelia Demon rapisce per fare le pellicce e insieme a loro rapisce tanti altri cuccioli. Ma quando tutta una catena di animali, uomini, si mette in moto per salvare questi cuccioli, i cuccioli invece che essere quelli che erano inizialmente sono diventati 101. E quindi poi la famiglia decise di tenerli tutti.
3: Mamma mia, 101, insomma, è roba, eh. Ascolta, allora noi intanto abbiamo messo delle immagini, non me la ricordavo questa trama, insomma.
4: Ci sono delle curiosità legate al film molto interessanti, sì. Una è che dopo l'uscita di questo film, che ebbe un successo veramente incredibile, mondiale, la richiesta di dalmata aumentò tantissimo.
3: Spero non per fare le pellicce.
4: No, per fare le pellicce. Ma proprio come animali domestici. Solo che molti proprietari non erano assolutamente preparati al carattere che poi hanno questi animali.
3: Che carattere hanno?
4: Esatto. E questo portò a un aumento degli abbandoni. E tu dirai perché? Perché non è proprio un animale tranquillo, insomma. È un animale molto impegnativo, che ha bisogno di spazio, molto energico, molto atletico, molto resistente, quindi lui ha proprio bisogno di scaricare questa resistenza. Si diceva probabilmente ha origine dalla regione Dalmazia, da cui prende anche il nome, e la sua caratteristica che aveva fatto girare così tanto la testa a Crudelia Demon Simon è senza ombra di dubbio il mantello, perché il mantello dei dalmata è bianco con macchie nere, e pensa che il mantello è proprio tipo un'impronta digitale dell'animale, perché è unico per ogni individuo.
3: Questo magari può essere chiaro, insomma è difficile farne
4: due uguali.
3: No, però sì, è molto particolare. Cioè.
4: Sì, infatti storicamente era utilizzato come cane da carrozza, quindi proprio un piccolo lord, insomma, di un ambiente.
3: C'ha un bel fisico,
4: sì, esatto.
3: Può vedere le immagini, insomma, possente mi sembra, ora, non bulldozer, ma insomma.
4: No, però è un animale, insomma, che
3: bulldog,
4: un animale molto molto molto energico, molto attivo. Ci sono delle curiosità che nel film vengono affrontate. Okay. Per esempio, Crudelia Demon, quando va a vedere i cuccioli che sono appena nati, va su tutte le furie perché nota che questi cuccioli sono bianchi.
3: Esatto, e noi li mettiamo in screen.
4: E questa? Sì, questa è una verità, cioè il film ci racconta una verità, ovvero i cuccioli nascono completamente bianchi e le macchie compaiono poi col passare delle settimane. È una, pensa, proprio delle razze di cane più attive, non è assolutamente un cane da divano. E invece una curiosità particolare è che alcuni dalmata possono essere geneticamente predisposti alla sordità. È proprio una caratteristica genetica legata al mantello. Sì, e ti dico la verità, è anche una predisposizione dei gatti bianchi. Quindi probabilmente proprio per selezionare il manto bianco si predispone a questo.
3: Ma il bianco non è che sono a che fare con l'albino, l'albinismo?
4: No, non c'entra niente. Questo caso no, è proprio una selezione. Ma diciamo che le verità o le presunte verità, qui ora abbiamo detto una verità, vedi qui per chi ci segue in video il cucciolo che inizia ad avere le macchie.
3: Sì, si vede, infatti il nero nasce da sotto.
4: Sì, vedi che ancora sono grigie.
3: Sì, c'è i peli bianchi. Sì.
4: Crudelia si sarebbe preoccupata se vedesse questo cucciolo.
3: Va bene.
4: Ma si diceva, no? Nel film, tra verità e presunte verità, ce n'è una che a me ha sempre veramente affascinato tantissimo. Perché c'è una teoria, che ora cercheremo di capire se è solo una leggenda o se c'è qualcosa di vero, che viene sviscerata proprio all'inizio del film, quando il proprietario di Pongo guarda le persone che vanno con il cane verso il parco e le guarda dalla finestra. E qui c'è una cosa che salta subito agli occhi, praticamente i proprietari e il cane che portano al guinzaglio si somigliano incredibilmente.
3: Sì, vabbè, c'è qui un'immagine per chi la può vedere, che, insomma, specialmente quest'artista qua su, ma non solo, tutte. Sì, esatto.
4: E quindi diciamo che ci sono stati vari studi che hanno effettivamente dimostrato che le persone tendono a scegliere cani che ricordano il loro aspetto o quantomeno il loro stile di vita. Per esempio, delle persone attive tendono a scegliere dei cani energici, delle persone tranquille dei cani più calmi. E sono stati fatti anche degli esperimenti in cui venivano mostrate a dei volontari delle foto di cani e di proprietari separatamente, e veniva chiesto a questi volontari
3: quale aveste abbinato,
4: esatto, di abbinarli, e le persone riuscivano ad abbinarli correttamente più spesso di quello che potrebbe essere stato considerato un caso. Soprattutto, dicevano loro, guardando gli occhi. Quindi la scienza ha iniziato a chiedersi: forse c'è un fondo di verità, ma questo perché? Come si potrebbe spiegare? In parte perché generalmente siamo noi, no, a scegliere l'animale domestico, e la tendenza umana è quella di scegliere ciò che ci è familiare. In più, un'altra componente può essere lo stile di vita condiviso, perché col tempo condividere stessi ritmi, stesse abitudini, può portare il cane a una sorta di modellamento sul proprietario, e quindi finisce un po' per diventare il nostro specchio. Ma io mi sono chiesta, no, anche, ma chi è che ha studiato queste cose? E li ho trovati alcuni.
3: Pure,
4: chi è? Sì, lo studio più citato della psicologia è di un certo o certa, perché qui non so se sia maschio o femmina, Sadaiko Nakajima. Praticamente è proprio quello che
3: giapponese,
4: sì, è proprio lo scienziato o la scienziata che ha condotto questo studio, in cui ha mostrato ai volontari separatamente queste le cose. Foto, sì, e ha chiesto alle persone di abbinarli, e funzionava soprattutto guardando gli occhi, appunto. Poi ci sono stati altri ricercatori che hanno studiato quello che sembra proprio un fenomeno sociale nell'ambito della psicologia comportamentale, ovvero questa somiglianza ormai conclamata, e sono stati Michael Roy e Nicholas Creansfeld, e hanno dimostrato che le persone tendono proprio a scegliere dei cani che gli ricordano loro stessi, o comunque che riflettono in qualche maniera anche inconscia il loro stile di vita. Quindi, insomma, in sintesi, diciamo che Walt Disney non era solo lui che ha pensato questa cosa, anzi è proprio un'idea, è vero che nasce un po' nel popolo, un'idea un po' popolare, ma confermata da diversi studi scientifici.
3: Ecco, una curiosità, no? Su questo studio scientifico ci sono rientrati anche quei personaggi, quei pet mate, chiamali come ti pare, che adottano quei cani pericolosi, come si chiamano, che non si è mai capito il perché.
4: Guarda, secondo me, se ti guardi intorno, sì.
3: Ecco, basta. Una cosa che vedo da questa immagine è la curiosità. Voglio sapere se identifica qualcosa. Il cane dalmata maschio c'ha le orecchie nere,
4: sì.
3: Cane dalmata femmina no. Poi ci sono due cucciolotti che ce l'hanno neri, che sono maschi, quindi, cioè, non c'entra niente.
4: Non c'è questa qui. È proprio la fantasia del disegnatore.
3: Quindi non è che le orecchie nere identificano
4: il maschio. No,
3: va bene,
4: assolutamente.
3: Per saperlo, comunque è veramente carina questa cosa. No, ma te lo vedi anche perché questo, se vedi, è un maschio e c'ha le orecchie nere, no?
4: Quindi, è vero.
3: Ma come funziona?
4: Ma lui, guarda, è proprio Pongo, è anche il collare rosso.
3: Si chiama Pongo?
4: Sì.
3: E
4: Peggy.
3: Ah, Peggy, Pong e Peggy.
4: Sì.
3: Interessante, insomma. Va bene. Poi carino anche queste immagini che ci hai mandato.
4: Questa veramente.
3: Te, esatto. E io sarei curioso di vedere te, allora. Perché te, tra cani, gatti, di tutto, di più.
4: Ma perché io ho tante personalità.
3: No, va bene, un bel film di Walt Disney, che di 1961. Insomma, l'epoca degli Aristocatti l'hanno fatti dopo?
4: Sì, credo di sì. Ora dovremmo verificare, ma credo proprio di sì.
3: Puntate di Dalmata, quindi lasciamola loro. Anche gli Aristocatti.
4: Ah, bellissimo!
3: Hanno dato un. No, anche perché poi, sai, giorni d'oggi è più difficile fare questi tipi di cartoni.
4: È vero.
3: Ormai dopo lasciamo perdere.
4: Ma sono geniali, questi cartoni animati sono veramente qualcosa di, e tutt'oggi ti garantisco, perché insomma ne ho una prova abbastanza tangibile dentro le mie mura domestiche, ti garantisco che ancora i bambini sono assolutamente rapiti da un film d'animazione come La carica dei 101.
3: Sì. Senti, hai parlato del loro carattere un po', insomma, che bisogna che stiano in giro
4: di polso, sì.
3: Ecco, allora dimmi una cosa, ma se uno pensasse veramente di adottare un dalmata,
4: sì,
3: non lo puoi tenere in casa, chiuso,
4: in casa, però lo devi portare, cioè gli devi garantire veramente di sfogarsi, perché un cane veramente energico, veramente.
3: Ho capito, quindi non ci sono particolari.
4: E poi sì, questo un po' ci insegnano anche questi dati che abbiamo visto oggi, che appunto dopo il film aumentò la richiesta, ma aumentarono anche gli abbandoni, perché questo ci conferma ancora una volta uno dei messaggi che da Gatta Cicova vogliamo dare.
3: Non sono giocattoli gli animali.
4: Non è una moda.
3: Esatto. Ma anche nei giocattoli.
4: Ma poi se non vi somigliano, non li prendete.
3: Ecco, sicuramente. veramente a me che cane mi somiglierebbe? No,
4: ci devo pensare.
3: Il San Bernardo no, per
4: no,
3: favore.
4: No,
3: visto magari.
4: No, un po' più uno di quelli spettinati, tipo uno spinone.
3: Vabbè. Andrò a vedere che cos'è un cane spinone per capire. Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, come sempre, non bellissime cose, viaggi ci fai fare, e 101esima puntata, vero, non poteva essere che
4: sì, almeno abbiamo dato anche un consiglio a tutti quegli ascoltatori che magari hanno dei bambini e ancora non hanno riguardato la carica dei 101. Ecco, vi abbiamo servito su un piatto d'argento.
3: Gliel'hai spoilerata un po', comunque.
4: Vabbè ma i genitori l'hanno visto tutti.
3: Sicuramente. Senti, ma non è che alla fine uno bianco, ma alla fine anche da grande, no, niente.
4: Allora, ce ne sono alcuni che rimangono quasi totalmente bianchi.
3: No, che natura è, insomma.
4: Esatto, esatto.
3: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, come sempre, in questo meraviglioso viaggio che ci ha fatto fare nel mondo dell'animazione, soprattutto un cartone animato ormai storico, la base della
4: davvero
3: nostra infanzia.
4: Un'icona.
3: La carica dei 101, non mi ricordo come va a finire, ma non me lo spoilerare ora perché non me lo ricordo proprio.
4: Te l'ho detto prima.
3: Sì, ma non.
4: Bene,
3: sì,
4: ma che vissero tutti felici e contenti. Come vuoi che finisca?
3: Crudelia De Mon mi sembra di no. Insomma.
4: No, Crudelia De Mon meno felice e contenta.
3: Va bene, ciao Vale, grazie.
4: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:28.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito, perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20

0: 3000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 1 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:29, ora legale. La luna tramonta alle 00:48 e sorge alle 10:50, luna crescente. La chiesa ricorda l'Ascensione, San Giustino, San Crescentino, patrono di Urbino, e San Fortunato di Montefalco.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 giugno del 2003 in Cina iniziava il riempimento del bacino dietro la diga delle Tre Gole. Completata nel 2006 e costruita sul fiume Azzurro, la diga è l'impianto con la maggiore capacità di produzione idroelettrica mai realizzato.
0: Benessere naturale.
1: Sani e in forma. Per tenere sotto controllo il peso, un aiuto efficace può venire dal Fullness Factor, il cosiddetto fattore di sazietà, parametro che misura il valore della sazietà entro 2 ore dall'assunzione di diversi alimenti. Tale indice, misurando l'effetto saziante di un alimento, rende possibile prevedere quali alimenti e ricette sono più adatti ad un determinato regime alimentare. I cibi più sazianti sono i germogli di soia, pesce, anguria, carote, carne alla griglia.
0: Consigli pratici.
1: Il linguaggio del geranio. Di gran moda in epoca vittoriana, nel linguaggio dei fiori il geranio ha moltissimi significati, a cominciare da quello di amore coniugale, intimità familiare, affetto e ammirazione. Donare un geranio bianco è come dire: tu non credi al mio amore. Si dice invece: il tuo pensiero non mi lascia mai se se ne regala uno rosso. C'è poi quello rosa che esprime predilezione, preferenza, rosso cupo, malinconia, rosso fiamma, conforto e consolazione.
0: Hanno detto:
1: chi si compiace d'essere adulato è degno dell'adulatore. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

Buongiorno, buongiorno e buon inizio di mese a tutte e a tutti. È il primo giugno 2026 e se vi siete svegliati con la sensazione che qualcuno abbia premuto il tasto Fast Forward sull'anno, non siete soli. Qui è il Fizz e questo è ovviamente il Fizz in the Morning. Oggi entriamo ufficialmente nel mese dei buoni propositi balneari, quelli che a gennaio dicevamo a giugno avrò gli addominali di un supereroe Marvel. E invece eccoci qui a fissare la colazione sperando che il cornetto integrale faccia il miracolo. Ma sapete cosa? Va bene così. Giugno è il mese della speranza, dei primi aperitivi all'aperto e delle zanzare che hanno passato l'inverno in palestra a prepararsi per noi. Questa è la realtà. Tra poco andremo a fare il primo spazio di questo mese con l'almanacco del giorno curato dal nostro Ermanno Accardi e sarà il vostro, il nostro giorno dopo giorno. Subito dopo lo spazio con la tecnologia ci viene a trovare ancora una volta a bussare alla nostra radio Francesco Colonna che ci porterà ovviamente tutto quello che riguarda dal mondo high tech, le grandi novità grazie alla collaborazione con il portale Tecno Android e come tutti gli inizi di settimana avremo lo spazio dedicato all'oroscopo segno per segno. Lo zodiaco passerà proprio prima da noi insieme al nostro Giuliano. Se volete comunicare con noi è davvero molto semplice, potete utilizzare la nostra linea diretta WhatsApp, richiede anche la vostra canzone preferita. Siamo qui a lavorare per voi dalle prime luci della giornata per vivere questo grande mese che ci porterà al mare, perché no, o in montagna, insomma, a fare delle belle gite di grande relax.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato a giorno dopo giorno, il nostro almanacco, e qui con noi chi cura questo spazio è il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno e buon lunedì.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sono io che prendo in cura questa rubrica, da questo almanacco. E cominciamo poi con il mese di giugno, primo giugno, mese di giugno che segna il passaggio dalla stagione primaverile a quella estiva. Un mese quindi caratterizzato dai colori dei fiori, dall'arrivo del caldo e dalle lunghe giornate di sole. E partiamo subito quindi con il primo proverbio: d'aprile non ti scoprire, di maggio non ti fidare, di giugno fa quel che ti pare. Questo giustamente al di là del tempo, che noi ci auguriamo sia sempre bello, anche se spesso non lo è, nonostante sia il mese di giugno. Comunque sì, andiamo avanti nel dire per oggi. Santo del giorno, primo giugno, San Giustino martire, che è stato un martire cristiano, appunto, filosofo e apologeta, esaltatore, difensore entusiasta di lingua greca e latina. Fu uno dei primi filosofi cristiani, è venerato come santo e padre della Chiesa dai cattolici e dagli ortodossi. La Chiesa cattolica lo venera anche come santo patrono dei filosofi. Il nome Giustino deriva dal latino e significa onesto, probo. Nelle immagini sacre spesso è rappresentato con la palma, simbolo del suo martirio. Accade oggi, Alessandro, il primo giugno, la giornata mondiale del genitore. Accade oggi Global Day of Parents, una celebrazione internazionale istituita il 17 settembre del 2012 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. 1967 viene pubblicato Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'ottavo album del gruppo musicale britannico The Beatles. È considerato uno dei capolavori degli Scarafaggi, nonché uno tra i dischi più importanti della musica pop. Ha inoltre vinto 4 premi Grammy nel 1967. E con un semplice buonasera, sono David Walker, nasceva il primo canale All News degli Stati Uniti, la CNN, Cable News Network. Primo giugno 1980, sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando Ted Turner presenta al mondo, appunto, la CNN, Cable News Network. Grazie all'idea dei due fondatori, Ted Turner e Reese Schoenfeld, viene fondata ad Atlanta, in Georgia, la prima emittente di notizie che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Bene, io per oggi mi fermo qui, Alessandro, ti auguro buona giornata, l'auguro ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: E sia così davvero, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: processo da conservare più a lungo nel tempo. Cancro. Stiamo bene allerta sia per cogliere le occasioni favorevoli sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate. Non scoraggiamoci al primo ostacolo incontrato. Leone. Entusiasmo e passione sono oggi i regali del cielo. Atmosfera ideale per innamorarci, partire in dolce compagnia, prenderci cura della nostra bellezza. Lettere, inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa dalla quale non vorremmo più scendere. Vergine, muoviamoci con calma e riflettiamo prima di prendere decisioni fondamentali per il lavoro. Agendo d'impulso potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un sano egocentrismo e prendiamoci i nostri spazi. Bilancia. Stimolati dai sestili della Luna e di Marte, mettiamoci in gioco. Affrontiamo chiarimenti decisivi, dichiariamo il nostro amore alla persona del cuore. Una bella miscela di azione, decisionismo e rapidità di esecuzione favorisce una socialità ricca di sorprese. Scorpione. Trascinati dalle emozioni, assumiamo posizioni alquanto discutibili. Non impuntiamoci se non vogliamo perdere la credibilità. Manteniamo il centro, anche se intorno a noi tutto gira vorticosamente. Abbiamo un perno sano e robusto. Sagittario. Ogni cosa si incanala nella direzione giusta e a noi spetta soltanto l'onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Dimostrazioni di stima da parte di tutti per una trattativa portata a termine con impareggiabile bravura. Capricorno. Supportati da un'abile organizzazione, sbrighiamo al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità sono al centro dei nostri pensieri. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano intorno al nostro stesso ambiente di lavoro. Acquario. Il severo passaggio della Luna in Leone ci trova in buona disposizione di spirito per un sincero confronto. Nel parlare adottiamo un tono deciso ma amabile. Teniamoci pronti anche ad ascoltare le ragioni dell'altro. Pesci. Alcuni conflitti in famiglia, che covano da tempo, necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo le persone coinvolte a prendere posizione. Attrazioni improvvise ci colgono di sorpresa. Se siamo liberi da legami, lasciamoci dolcemente andare. E per chiudere, ovviamente, come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. Quelli che sanno usare le parole sono affascinanti. Quelli che sanno mantenerle sono irresistibili. Rudy Zerbi.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: Ancora una volta pronti più che mai per parlare insieme al nostro Francesco Colonna dalla redazione di Tecnoandroid di tecnologia, ma questa volta parliamo di automotive. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Ale, ciao a tutti, buon lunedì.
0: Presentiamo una BMW oggi.
1: Esatto. Proprio per tutte quelle persone che continuano a dire che l'elettrico sta morendo e tutti tornano indietro, alla faccia di queste persone volevo dirvi che in realtà stanno presentando un sacco di elettriche le varie case, e una di queste è proprio BMW, che ha appena presentato la iX3050 xDrive, che esteticamente a me piace moltissimo. È una full electric da ben 469 cavalli, ma la cosa più interessante è che promette la bellezza di 805 km di autonomia. Non saranno 800, vuoi che siano 700, ma anche 600 è comunque una svolta, perché finalmente arriviamo ad autonomie veramente interessanti, che soprattutto si equiparano alle auto a benzina, perché comunque 600 km di autonomia su una macchina da 469 cavalli su benzina è già un buon risultato. Velocità massima di 210 km/h e fa da 0 a 100 in 4,9 secondi. C'è in diverse versioni, c'è la versione base che tra l'altro ha un prezzo di 69.900 euro, la versione pacchetto M Sport da 73.700 euro e la versione M Sport Pro da 76.400. Che cosa cambia tra queste versioni? Beh, semplicemente l'allestimento. Quindi in realtà BMW ha scelto, secondo me in maniera intelligente, di dotare questo modello di una sola motorizzazione, quella E, che appunto è questa qui da 800 km, che appunto è molto performante, ma poi si può andare a personalizzare con questi tre pacchetti per renderla un po' più classica o più sportiva. È grande, diciamo che è un SUV di medie dimensioni, e la cosa interessante è che questo modello è super pensato per la guida autonoma. Infatti c'è la possibilità di acquistare il pacchetto dell'assistenza alla guida, e questo ci permetterà di far guidare l'auto completamente in autonomia anche in autostrada. Si chiama Driving Assistant Plus ed è davvero una figata, perché è veramente molto preciso. Bisogna poi vedere bene per la specie le normative qui in Italia, però diciamo che la macchina è già pronta. Inoltre, l'altra grossa novità portata avanti da questa BMW, che dovrebbe essere poi la porta d'ingresso per anche gli altri modelli che usciranno, e è già in programma l'uscita della iX4, sempre full electric, peraltro, è il Panoramic View, ovvero davanti al guidatore c'è una sorta di striscia che prende tutto la parte anteriore dell'auto, dove ci sono tantissime informazioni che vengono date al guidatore. Quindi il guidatore, senza dover distrarsi troppo, ha davanti agli occhi tutte le informazioni. È una proiezione, e quindi anche questo dà una profondità che non affatica il guidatore, ma anzi gli permette di avere una profondità tale da non distrarsi anche con la strada. Molto interessante, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere.
0: Grazie al nostro Francesco Colonna, che torna con noi al prossimo appuntamento, come sempre qui nel Fizzare Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Netanyahu ha dato ordine di ampliare l'operazione di terra anti-Hezbollah fino alla capitale. Protestano la Lega Araba e la Francia, che ha ottenuto per oggi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Di servizio di Laura Supino.
4: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
3: Gli Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Washington vuole garanzie certe e preventive sulla rinuncia di Teheran a sviluppare armi atomiche e sulla rinuncia al controllo dello stretto di Hormuz. La risposta iraniana sulla bozza non arriverà prima di alcuni giorni, ma intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: non ci fidiamo delle promesse del nemico, accetteremo un accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. E secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid degli Stati Uniti e Israele. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Sfidando anche il caro carburanti innescato dai conflitti, sono comunque in tanti gli italiani in trasferta per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Davide Camera.
5: Un breve momento per staccare la spina, soprattutto data la snervante ondata di caldo di fine maggio. Lo dimostrano i numeri di questo ponte. Si parla di 45 milioni di veicoli in movimento in questi giorni verso le località di vacanza, con un giro di affari che sfiora i 7 miliardi di euro. Si sfida anche il rischio di maltempo pur di staccare la spina anche dal difficile momento legato alle guerre, con lo spettro sempre più pesante della crisi energetica, che paradossalmente è quella che, come le nostre vite, ci condiziona anche i periodi di ferie. La benzina, secondo il Codacons, costa in media il 15,4% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 27,5% con un pieno diesel che costa 22 euro in più. Aumenta tutto, Assoutenti stima un incremento annuo del 3,5% in alberghi e motel, il 5,4% in villaggi, vacanze e campeggi. All'estero il timore di vedersi annullato il volo fa crollare la domanda e così le tariffe aeree, anche nazionali, ma proprio per questo più della metà degli italiani si sposta in auto o in treno. Se il 12% sceglie la drastica soluzione di annullare le ferie, il 31% accorcia, secondo l'Istituto Piepoli, scegliendo mete nazionali o europee.
3: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita del dodicenne disperso da venerdì scorso nel fiume Sesia a Vercelli. Il ragazzino di origine senegalese che frequentava la scuola media a Avogadro era scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato ritrovato nel territorio di Palestro a parecchi chilometri di distanza. In corso gli accertamenti anche per comprendere la dinamica della tragedia. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un sogno da bambino, racconta il leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia, Lorenzo Villanetti.
1: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
6: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
1: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
6: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Appartieni alle categorie protette?
13: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
12: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
13: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
12: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
14: Flyspot.
15: Vola sulle ali della musica.
16: Vola sulle ali della musica.
15: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
17: Fizz in the morning.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da partiamo fortissimo e poi vediamo. Sul lavoro vi conviene contare fino a 10 prima di rispondere. In amore scintille buone, non incendi. La sorte vi strizza l'occhio, ricambiate ma senza esagerare. Toro, avete voglia di comfort, coccole e possibilmente zero drammi. In amore cercate stabilità, ma non trasformate ogni messaggio in una perizia tecnica. Sul lavoro concretezza premiata. Salute ok, se non fate sport solo aprendo il frigo. Gemelli, le parole vi escono come notifiche, continue. Ottimo per lavoro e incontri, meno per chi voleva silenzio. In amore flirt e battute funzionano, purché non facciate cabaret 24 ore su 24. Sorte vivace, seguite l'intuizione. Cancro, cuoricini in modalità radar, percepite tutto, anche quello che non esiste. In amore dolcezza sì, film mentali no. Sul lavoro serve più decisione, la salute chiede pause vere, non vale scrollare il telefono chiamando relax. Leone, settimana da protagonisti, ma ricordate, anche il cast secondario ha diritto di parola. Sul lavoro potete brillare se non accecate tutti, in amore fascino alto. Fortuna presente, ma non usatela per fare gli splendidi al semaforo. Vergine, agenda, liste, sottoliste e forse una lista delle liste. Il lavoro vi vede super efficienti, ma non trasformate i colleghi in file Excel. In amore lasciate spazio all'imprevisto, salute buona se allentate il controllo. Bilancia, eleganti anche quando siete indecisi tra due biscotti. In amore torna il desiderio di leggerezza, ma chiarite prima di sparire nel dubbio. Sul lavoro diplomazia vincente, la sorte vi aiuta, scegliete ogni tanto senza sondaggio. Scorpione, intensità a livelli serie thriller. In amore magnetici, ma evitate interrogatori da commissariato. Sul lavoro fiuto ottimo per capire chi bluffa. La salute vuole scarico emotivo. Camminate, respirate, non fulminate tutti con lo sguardo. Sagittario, la voglia di fuga è forte, anche solo verso il bar sotto casa. Sul lavoro servono concentrazione e meno poi improvviso. In amore aria fresca e risate. Fortuna discreta, non comprate biglietti a caso, però sorridete. Capricorno, settimana produttiva, ma non siete un'azienda con le gambe. Sul lavoro risultati in arrivo, purché deleghiate almeno una briciola. In amore meno controllo e più presenza. Salute, dormire non è una perdita di tempo. Acquario, idee geniali, alcune persino realizzabili. Sul lavoro portate innovazione, ma spiegatela in italiano terrestre. In amore serve ascolto, non solo teoria. Sorte curiosa, incontri o coincidenze vi sorprendono. Energia buona se non vi disperdete ovunque. Pesci, sensibilità altissima, captate vibrazioni, umori e forse anche il wifi dei vicini. In amore romanticismo bello, ma tenete un piede a terra. Sul lavoro creatività utile, salute emotiva da proteggere, meno caos, più mare mentale. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato, o almeno ci hanno provato. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Grazie per aver seguito la puntata di questo lunedì del Fizz in the Morning. Torneremo ovviamente domani in compagnia di Ermanno Accardi insieme per raccontarvi quindi dell'almanacco del giorno. Lo spazio poi si rinnoverà anche con il risveglio muscolare di Pierluigi De Pascalis. Sempre sul pezzo e sulle notizie i nostri ospiti, così come la nostra redazione. Vi auguriamo un buon inizio di settimana con tutte le altre trasmissioni che tra poco arriveranno e quindi lasciamo la linea alla regia, alla nostra parte tecnica. Un abbraccio a tutti.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora ciao Vanna, buongiorno.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
1: Ma da quant'è che non ci sentiamo?
2: Da ieri.
1: Va bene, ma è tanto, no? Va bene, allora questa settimana, le notizie della settimana, Crazy Week, no, tanto non riesco a dirlo.
2: Crazy Week,
1: la Semaine de Folie,
2: sì.
1: E in questa puntata che ci vedrà un po' di cose strane che
2: sì,
1: sono
2: successe
1: accadute
2: durante la settimana,
1: allora,
2: esatto.
1: Vai, parti te, che allora noi siamo tutti
2: iniziamo,
1: curiosi.
2: Iniziamo, dai, sì, iniziamo.
1: Vai.
2: Allora, questo, la fonte è il Corriere di Bologna che ci dice, ci scrive questa cosa: camperista riparte e dimentica la moglie in strada. Se n'è accorto 2 ore dopo, lei è rimasta in vestaglia e in ciabatte.
1: Vero, interessante. Allora, quindi aspetti da discutere sono tanti. Prima di tutto una moglie loquace, vuol dire che parlano spesso, perché se n'è accorto dopo due
2: dopo
1: ore.
2: Dopo 2 ore. Ma
1: che...
2: come ha fatto? Vabbè.
1: Ma dai,
2: sì,
1: ma non è che stava
2: buffa
1: chattando al telefonino qualcosa.
2: Ma no, ma chissà, pensava di averla dietro.
1: Ho capito, Vanna, ma scusa, ma lei in qualche modo c'aveva nemmeno il telefono per telefonare.
2: Forse no, non aveva nemmeno il telefono.
1: Se ne è accorta,
2: ma
1: manco lei, se ne è accorta nemmeno lei.
2: No, lei se ne sarà accorta.
1: Va bene. Insomma, è una cosa veramente particolare. Allora, invece io ti racconto una cosa singolare. Devo dire che l'ho letta qui stamattina, sempre se today.
2: Sì.
1: Il caso, pensa che il mistero del cimitero dove cambiano le date di morte sulle lapidi. Lo sai che si può cambiare anche le date di morte sulle lapidi?
2: E
1: cioè,
2: che,
1: quando tu
2: che
1: sei
2: senso
1: morto,
2: ha?
1: Non lo so, dice 800 euro, pensa, per allungare l'eternità. Un sistema scoperto che coinvolgerebbe diverse confraternite che fanno
2: sì
1: questa cosa. Allora, che cosa è successo? Tutto è cominciato quando una parente è tornata a far visita al proprio caro defunto. Sulla lapide l'uomo risultava morto nel 2010. Peccato che lei ricordasse bene il funerale avvenuto nel 1992. Seguimi, eh? Il registro del custode confermava i sospetti, insomma, la data era riportata, non combaciava con quella di morte. E non finisce qui, insomma, in altri tre casi hanno scoperto questa cosa. Che cosa succede? Succede che è questo cimitero di Grottaglie in provincia di Taranto che sostanzialmente tu allungando la data della morte, tu paghi di più, cioè paghi per più tempo, capito?
2: Oh mamma mia,
1: e allora è una cosa che insomma ti fa fare un salto, insomma, cioè,
2: pensa che colpo quella
1: sì,
2: signora,
1: ma,
2: poverina,
1: esatto, però lo testimonia, cioè, addirittura c'è una ricevuta che per 800 euro dicevano che almeno così ci puoi stare anche più, sai che dopo un certo tempo poi tra l'altro
2: sì,
1: vanno tolti,
2: certo,
1: no? Ma se tu muori nel 1992 o nel 2010 capisci che ci stai più anni, mi sembra,
2: certo,
1: 50 anni, se
2: sì,
1: una cosa
2: sì,
1: del
2: sì
1: genere. E quindi per 800 euro si può, pagando si può allungare la propria vita oltre
2: da
1: la morte. Morto. Sì,
2: no. Ok, va bene. Allora, ti racconto quest'altra. Un bambino americano ordina 70.000 lecca-lecca su Amazon e prosciuga il conto della madre. La donna se n'è accorta quando ha visto arrivare 22 scatoloni di caramelle davanti casa.
1: Che bello!
2: Dopo un iniziale rifiuto al rimborso, Amazon ha deciso di restituirle l'intera somma. Meno male, direi.
1: Insomma, però, insomma,
2: ma
1: non
2: come
1: si
2: ha fatto questo?
1: Ma
2: bambino?
1: Non si lasciano i telefoni in giro, dai.
2: Bambini,
1: su, ma lui ha colto l'occasione. Dai.
2: Ingegnoso, comunque.
1: magari prima il tastino si è messo lì a premere: compra.
2: Ha comprato.
1: Dice: quante ne vuoi di caramelle?
2: Tutte.
1: Tutte. 70.000 caramelle.
2: Vabbè, sì.
1: Va bene. E allora, chissà, tu mi hai detto che, insomma, poi quando si è vista arrivare questi pacchi, no?
2: Certo.
1: Che gli erano consegnati. E allora una notizia che vediamo da dove viene, a Los Angeles negli Stati Uniti, perché insomma sai che gli Stati Uniti sono abbastanza eclettici in questo periodo, consegna i pacchi, poi lascia i suoi bisogni fattorina licenziata.
2: No.
1: Chissà se 70.000 caramelle quanti bisogni ci ha lasciato. È successo questo: che la donna è stata sorpresa a defecare e urinare, quindi i termini
2: mamma
1: si conoscono,
2: mia,
1: insomma, a fare i propri bisogni, di fronte all'abitazione in cui effettuava le consegne per Amazon a Los Angeles. L'azienda chiaramente ha preso subito provvedimenti, non so, non gli avrà dato qualche cosa per fermare chiedendo scusa per questo comportamento. La cosa ovviamente è stata ripresa, le immagini delle le telecamere di sorveglianza. Sì. Questa ragazza evidentemente si trovava indisposta e quando andava si vede, ci sono delle immagini veramente ganze, se le trovate su Today, insomma, vabbè, comunque è stata licenziata questa qui le sue vittime, come dice, in due occasioni l'hanno ripresa, ma le sue vittime potrebbero essere tante di più, quindi attenzione quando vi consegnano un pacco, controllate dintorni, perché magari questa ora ha perso il lavoro in America, viene qui in Italia e le riassumono.
2: Sì, certo, vabbè. Che ne so. Vabbè, comunque passiamo ad un'altra notizia. Passiamo ad un'altra notizia. Allora, qui siamo a Varese. Visto, se ne sentono tantissime purtroppo di queste truffe ai danni di persone anziane, no? Purtroppo certo, ce ne sono tantissime. Questa volta però le cose sono andate in maniera diversa.
1: E
2: ti dico perché. Allora, a 18 anni questo ragazzo si finge per truffare un 85enne. Cosa succede però? Che lei fa finta di crederci e poi lo fa arrestare.
1: Nonnina
2: furbissima. Tu pensa, l'obiettivo era farsi consegnare i gioielli e contanti per un valore di oltre 500.000 euro. Ma la donna ha finto di credergli e nel frattempo ha avvisato il 112. I veri carabinieri sono intervenuti in tempo arrestando il truffatore e recuperando l'intera refurtiva. Bravissima.
1: Brava nonnina, esatto. Fate tutti così, non vi fidate di chi
2: di
1: viene lì che vi dice tante cose dei nipoti, del figlio,
2: esatto,
1: del parente,
2: degli incidenti, non credete
1: a nulla, perché sono tutte persone che vogliono, cercano di fregarvi, e allora voi fregate loro, dice sì vieni che ti offro da bere, intanto
2: e chiamo

0: La polizia nella mattinata di oggi, sabato 10 maggio, quindi è recente, ha Mozzate, sì, provincia di Como. L'ordine di carcerazione arriva dalla Procura della Repubblica di Milano. Questo italiano residente proprio a Mozzate era stato condannato per un episodio appunto del 13 gennaio 2013, quando durante un controllo su strada si era rifiutato dell'accertamento per verificare se era in stato di ebbrezza. Sì. Il rifiuto, come previsto dal codice, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi competenze. Ora tu considera che poi la legge in questo senso qui è anche cambiata, quindi oggi c'è proprio l'arresto, cioè oggi c'è l'ergastolo, la patente, c'è di tutto di più. Quindi questo signore 12 anni dopo gli hanno detto: fermo, tu non hai voluto fare l'alcol test, o vieni dentro.
1: Ecco,
0: però insomma, pensa una storia che insomma ci fa riflettere anche nella sua grotteschità, perché a quel punto lì 12 anni fa probabilmente se la sarebbe cambiata con una sospensione della patente o una grossa multa. Oggi
1: certo, cioè, vabbè,
0: pensate, non ci vanno in carcere chi magari
1: ha ucciso qualcuno.
0: Ecco, questa è la cosa grottesca di questa vicenda.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Vabbè, parliamo sempre di prigione. Voliamo in America e parliamo ovviamente di chi? Trump. Perché Trump vuole riaprire Alcatraz, chiusa ormai 60 anni fa.
0: Anche perché ci fu la prima evasione, no? Te lo ricordi, Farfalla? Insomma,
1: no, me lo ricordo.
0: No, vabbè, c'è, ci hanno fatto un film. Fuga da Alcatraz.
1: Tempi diversi, io e te, Beppe.
0: ma non me lo ricordavo.
1: Vabbè, comunque, per far rinchiudere i criminali più spietati e violenti. E niente, quindi vuole fare questa cosa.
0: Beh, allora Trump sicuramente ci ha abituato a delle uscite che hanno
1: fanno parlare,
0: trampiamo. Ormai
1: ovviamente
0: bisogna coniare un termine, questa è una trampata si può dire una trampata, cioè nel senso, nella sua
1: oggi si può dire,
0: sì, nel che va oltre i schemi, oltre la logica, oltre la nostra immaginazione, oltre la nostra intelligenza. Riaprire Alcatraz fu chiusa non solo per le condizioni dove c'era quest'isola, ma soprattutto perché era ritenuto un carcere che era impossibile fuggire, e invece si evasero tre evasi che non hanno mai più ritrovato, anche perché le gelide acque dell'Hudson impediscono, poi dice qui muoiono tutti. In realtà questi qui, che sono morti o meno, ma
1: non sono mai stati ritrovati.
0: Vabbè, insomma, vedremo un po', anche perché saranno un po', si parla delle fatiscenti prigioni italiane, figurati quella del
1: lì, esatto, certo.
0: Vabbè, ma ormai ci siamo abituati. Allora, senti, io qui ti vorrei parlare.
1: Sì, sì.
0: Di una cosa che è andata. Noi parliamo sempre degli aeroporti, ma la notizia che ho trovato oggi è un pochino singolare dal punto di vista di cosa può trasportare la gente dentro le valigie nell'aeroporto.
1: Allora, in teoria ci sono i controlli, quindi
0: sì,
1: non è
0: ma
1: che
0: meno male, perché sennò vedremo anche gli alieni dentro le valigie. A Bologna ha fermato i controlli in aeroporto, incredibile quello che hanno scoperto nel bagaglio, maxi multa. Un uomo cittadino del mondo, vabbè, proveniente da Capo Verde, con un carico di mezzo chilo sospetto in valigia. Che cosa mai potrebbe aver avuto in valigia? Ormai i finanziari dell'aeroporto, quelli dei dogani, sono abituati,
1: ne
0: hanno viste di tutti i colori, di tutte le salse, di tutto e di più, veramente.
1: E questa volta
0: tu pensa che hanno trovato due cose bianche, ne erano esattamente due vertebre di un delfino, Delfinus delphi, quindi due vertebre, si vedono nella foto qui su Today, enormi, di un delfino che, essendo cosa che non è usuale così, ha bisogno un certificato di importazione, perché tu non sai che cosa c'è lì, no? Insomma, e per questo, in attuazione della convenzione di Washington, pensa te, no?
1: Sì.
0: Oggi questa America ci ha condizionato tutto. I finanziari hanno disposto le due vertebre, hanno sequestrate e hanno disposto una sanzione di 1000 euro all'uomo. No,
1: mamma,
0: scusa,
1: mia,
0: aspetta, no, 10.000, 1000,
1: ecco,
0: 1000 erano
1: pochi. Sarebbe stato troppo poco.
0: Esatto, 10.000 euro all'uomo. Insomma, smettete di portare in Italia
1: queste vertebre.
0: Ma poi per fare che? Un rito voodoo, che ne so io,
1: meglio non farsi domande.
0: No, ho capito, però insomma, che vuoi dire, c'è gente che veramente qualche problemino ce l'ha. Vai.
1: Allora, si parla sempre di più di intelligenza artificiale.
0: Oh,
1: E questo episodio ci fa anche un po' riflettere.
0: Perché ci fa riflettere?
1: Perché te lo dico subito. Una donna ha divorziato dal marito per sposarsi con l'intelligenza artificiale. Ha dato anche dei motivi per
0: questa
1: cosa.
0: Povero marito.
1: Cioè, ChatGPT mi porta, ha detto, all'orgasmo solo con le parole. Mio marito non c'è mai riuscito in 20 anni.
0: Mamma.

0: mamma mia. Allora, attenzione.
1: Ma davvero, allora, questa donna britannica ha deciso di divorziare dal marito dopo 20 anni di matrimonio per sposarsi simbolicamente con l'intelligenza artificiale che lei ha chiamato Leo. Gli ha dato anche un nome.
0: Gli ha dato anche un nome?
1: Leo.
0: Io non riesco a commentarla perché noi abbiamo già visto, se ricordi la scorsa volta, un giapponese che si è sposato con un'anima, queste figure, insomma,
1: manga,
0: questa roba qua, vabbè, si è sposato, vorrei vedere insomma, la prima notte di nozze cosa ha fatto, sì. Ma qui proprio c'è, cioè, addirittura lasciarsi trasportare con le parole, arrivare una donna a un orgasmo con le parole, dove il marito magari non c'è mai riuscito in altri modi, insomma, io non la so commentare questa, però attenzione, l'intelligenza artificiale è sempre un qualcosa di macchina, ricordiamocelo.
1: È così.
0: Certo, ora, visto, tra poco inizieranno a vendere gli umanoidi, quindi roba che sono, insomma, camminano, le fanno tutte, sia anche quello che voleva picchiare i suoi assistenti, insomma.
1: Ah, hai visto quel video?
0: Chissà se in qualche modo l'intelligenza artificiale
1: chissà dove arriveremo, vabbè.
0: Io non lo voglio pensare.
1: Più avanti lo scopriremo.
0: Torniamo indietro e andiamo a fare una cosa carina. Se io vi dico Gabbiano Star.
1: Sì, e noi ovviamente sappiamo già a chi ti riferisci.
0: È il Gabbiano Star del conclave, porta la famiglia per la fumata bianca, cioè ormai è famosa, questo ovviamente in attesa di quella che era la fumata bianca per l'elezione del nuovo Papa.
1: Sì.
0: Sostanzialmente c'era sempre una telecamera ripresa verso il comignolo, quello montato dai vigili del fuoco, che appunto da lì esce il fumo per dire Papa, abemus papam o non abemus papam. Ecco, che il soggetto è il gabbiano che era lì vicino. Il volatile è diventato virale per la sua presenza fissa nei pressi del comignolo della Cappella Sistina. E poi.
1: Sì, ma poi si sa che se era sempre lui.
0: Non lo so, però dice che ci ha portato anche sono arrivati un'intera famiglia di gabbiani, non più solo esemplare adulto, ma una famiglia con un piccolo in compagnia, presumibilmente dei genitori. E so, è una cosa carina perché questo gabbiano ormai ha spopolato. Io non so se gli hanno dato anche un nome, quello che abbiano fatto, però insomma
1: è diventato famoso.
0: Sì esatto, anche perché sai che il Vaticano era tutto chiuso, tutto blindato,
1: certo.
0: I gabbiani hanno voluto festeggiare, insomma, l'arrivo del nuovo Papa portandoci anche un gabbianino.
1: Va bene. Allora, ti parlo non di gabbiani ma di serpenti.
0: Wow.
1: Perché ha spopolato su internet questa notizia di quest'uomo che si è fatto mordere 200 volte da serpenti per diventare immune. Dal suo sangue arriva un siero antiveleno. Cioè, allora, questo 57enne del Wisconsin,
0: qualche problema ce l'ha, insomma.
1: Però si è fatto mordere circa 200 volte da serpenti velenosi e si è iniettato oltre 650 dosi di veleno.
0: Sì, ora voglio vedere se si è iniettato il cobra nero, no? Il mamba nero.
1: Non
0: il
1: lo
0: mamba
1: so
0: dalla
1: quello
0: bocca
1: che si è iniettato,
0: nera.
1: Però ti dico che il suo sangue è ricco di anticorpi, è stato utilizzato da un gruppo di ricerca per creare un antidoto sperimentale capace di neutralizzare i veleni di 19 specie di serpenti.
0: Ho capito. Quindi cioè lui ora è un vaccino vivente,
1: più o meno. Sebbene non sia ancora un rimedio universale, la scoperta rappresenta un passo avanti rispetto ai vecchi metodi.
0: Beh, insomma, prima facevano pungere i cavalli, le mucche, che facevano,
1: esatto,
0: e prendevano il siero,
1: che usano ancora appunto anticorpi derivati da animali come cavalli o cammelli, però spesso con rischi elevati per i pazienti. Cioè questo, mamma mia. Ma come
0: lo
1: faresti?
0: Io? No, assolutamente. Cioè, però se tu pensa, no, potrebbe essere, allora noi lo prendiamo un giro.
1: Ma non è che lo prendiamo
0: però,
1: in giro, però io non lo farei mai.
0: Cioè, 57.
1: E invece
0: anche
1: lui,
0: perché dovresti battere il record, 57, 58. Però al di là di questo, esporre il proprio organismo a uno stress simile ai fini della scienza, cioè,
1: tanta roba.
0: L'hanno pagato, insomma. Io
1: non lo
0: pagherei a gocce d'oro, cioè a peso d'oro.
1: Ti faresti pagare?
0: Non ho capito io. Va bene, tu parli dei serpenti, tu parli, io l'ultima notizia che ho trovato, che guarda, non ci avevo mai, mi ha colpito il titolo sempre su Today, l'irresistibile vombato, perché tutti sono pazzi di questo animale che fa la cacca a cubetti. Tu lo sapevi?
1: No.
0: Ma neanche io. Allora, la notizia è particolarmente lunga, però insomma ci sono delle cose che te la iniziano così, dice: ci sono gesti capaci di unire una nazione, specie nello sdegno. Un esempio recente è andato in scena in Australia, dove un video virale ha suscitato la rabbia generalizzata della popolazione. Che cosa è successo? Il protagonista del video, l'influencer cacciatrice e amante della vita outdoor, Samantha Strabel, si dice
1: in
0: arte St. John, ripresa mentre separava un cucciolo di vombato dalla madre per poi acciuffarlo e tenerlo per un minuto in braccio a favore della telecamera prima di liberarlo nuovamente sul ciglio della strada. Questa cosa qui ha veramente suscitato sdegno,
1: certo,
0: perché lei ha strappato questo piccolo vombatino dalla madre. L'avevo già vista questa notizia, insomma, ma questo influencer tutto aspettava una reazione così brutta, perché dicono che in Australia, per esempio, i vombati sono una piccola famiglia di marsupiali e sono assolutamente ben voluti, cioè sono degli animalini che insomma sono come dei portafortuna, una cosa del genere. Questa cosa è andata veramente, ha urtato proprio questa signora, penso che sia dovuta scappare. Ora io cercavo poi nel corpo della notizia questo fatto che facessero la cacca a cubetti. Io non l'ho trovata, però tu l'hai vista?
1: La cacca a cubetti? Sì, non l'ho mai vista.
0: No, tu sai che esiste un tipo di marsupiale che mangia il caffè?
1: Sì.
0: E la cacca di quel marsupiale, del caffè mangiato, ci fanno un caffè che costa un sacco di soldi, lo sapevi questo?
1: No, questo no. L'hai mai bevuto?
0: No. No, però
1: perché sarebbe da provare.
0: È un caffè che viene fatto con la cacca dell'animaletto che ha mangiato il caffè, dice che è una cosa stupenda.
1: Vabbè, da provare.
0: Comunque, non li toccate i vombati. Pare che sono solo in Australia. Non li toccate perché sono animaletti innocenti, ma hanno una mascella che. amici miei.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi qui abbiamo finito le notizie.
0: Non me le dici delle suore?
1: Ah, le suore, sì, ma perché ormai ti sei fissato con queste suore?
0: Perché è una cosa che me la devi dire te, insomma, perché è una cosa che non era mai successo.
1: Ti sei fissato con le suore,
0: ma
1: va
0: sì,
1: bene,
0: anche
1: ora
0: perché
1: lo diciamo delle suore, dai.
0: La badessa che c'è un'immagine sorridente, io.
1: Va bene, allora. Treviso, siamo a Treviso. Cinque suore sono scappate dal convento di clausura. Clima insopportabile, hanno detto. Cinque suore sono fuggite dal questo convento di San Giacomo di Veglia nel Trevigiano. L'ex badessa, accusata di manipolazione e incapacità gestionale, era stata rimossa pochi giorni prima. Chissà questa badessa.
0: Suor Aline, l'ex badessa del convento di clausura di San Giacomo, che poi onestamente normalmente, ora diciamocelo, con la crisi delle vocazioni normalmente le suore e anche i preti sono abbastanza là con gli anni, no? Questa stranamente è una
1: giovane.
0: Badessa giovane, quindi evidentemente nella sua interpenanza va a capire che gli aveva fatto quest'altre.
1: Vabbè, queste povere cinque suore
0: sono fuggite proprio,
1: via, se ne sono andate,
0: ma sono di clausura, hanno violato il loro ordine di clausura. Allora, scusa, le suore di clausura mica possono uscire?
1: Ma che c'entra? Se per andare in un altro convento, penso di sì.
0: Ma sono dovute uscire fuori, quindi sono scappate. Vabbè, insomma, la fuga. Vabbè, no, noi ci riunisiamo, però pensate cosa vuol significare per delle religiose che hanno dato.
1: Vuol dire che proprio non ne potevano più.
0: Esatto. Va bene, allora noi vi salutiamo.
1: Dopo questa notizia importantissima sulle suore, va bene.
0: Vabbè, potremmo andare anche però a sentire come si vive in un convento di clausura.
1: Sì.
0: No, insomma, poi magari ti lascio lì, insomma.
1: No, grazie Beppe.
0: Va bene.
1: Grazie mille.
0: Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao a questa puntata di Crazy Week, la semente folie, la pronuncia esatta la fa la Vanna.
1: Crazy Week.
0: Beh, è come lo dico io,
1: no,
0: Crazy Week. No, come dire.
1: Va bene, ciao,
0: ciao
1: Beppe,
0: Vanna,
1: grazie,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buongiorno, buongiorno e buon inizio di mese a tutte e a tutti. È il primo giugno 2026 e se vi siete svegliati con la sensazione che qualcuno abbia premuto il tasto Fast Forward sull'anno, non siete soli. Qui è il Fizz e questo è ovviamente il Fizz in the Morning. Oggi entriamo ufficialmente nel mese dei buoni propositi balneari, quelli che a gennaio dicevamo a giugno avrò gli addominali di un supereroe Marvel. E invece eccoci qui a fissare la colazione sperando che il cornetto integrale faccia il miracolo. Ma sapete cosa? Va bene così. Giugno è il mese della speranza, dei primi aperitivi all'aperto e delle zanzare che hanno passato l'inverno in palestra a prepararsi per noi. Questa è la realtà. Tra poco andremo a fare il primo spazio di questo mese con l'almanacco del giorno curato dal nostro Ermanno Accardi e sarà il vostro, il nostro giorno dopo giorno. Subito dopo lo spazio con la tecnologia ci viene a trovare ancora una volta a bussare alla nostra radio Francesco Colonna, che ci porterà ovviamente tutto quello che riguarda dal mondo high tech, le grandi novità grazie alla collaborazione con il portale Tecno Android. E come tutti gli inizi di settimana avremo lo spazio dedicato all'oroscopo segno per segno. Lo zodiaco passerà proprio prima da noi insieme al nostro Giuliano. Se volete comunicare con noi è davvero molto semplice, potete utilizzare la nostra linea diretta WhatsApp, richiede anche la vostra canzone preferita. Siamo qui a lavorare per voi dalle prime luci della giornata per vivere questo grande mese che ci porterà al mare, perché no, o in montagna, insomma, a fare delle belle gite di grande relax.

0: innamorato come c'è.
1: Sono le 9:05.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani e i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Israelo-americani, la capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello costruito dai crociati sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiato. Diario, vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Libano, l'avanzata di Israele, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura le condizioni sul nucleare. Roma, lasciate dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza. Tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros. Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. La Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre l'Italia e prende il castello di Beaufort, il Consiglio di Sicurezza richiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, vogliono impegni chiari su uranio e Hormuz. Schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga a Milano come al confine messicano. La Stampa, il governo frena sulle accise, mercoledì inaugura il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo, Israele senza freni avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, la rivolta sociale di una Francia lacerata. Il Fatto Quotidiano, 5 Stelle e PD cercano un'intesa contro il riarmo e i vincoli Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. In Libano l'IDF avanza e bombarda, Macron e l'ONU fermi Israele. La farsa del giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri. Il resto del Carlino, Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU, Macron vuole riunire il Consiglio di Sicurezza, Iran, nuovo piano di Trump, tregua più lontana, Ucraina nell'Unione Europea, il governo diviso, Stefania Craxi, percorso lungo, ma apriamo i negoziati. Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista, coraggio, Messina sceglie il sindaco di tutti, il ponte non se ne parla. Il Messaggero, Israele taglia in due il Libano, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, più 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. La Verità, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani, pericolo rosso-verde, il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali, Schlein, Conte, Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia, si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così festeggiano la Champion, la seconda generazione francesi a Trento, magrebini con l'ascia, il nuovo nucleare può partire anche subito, Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta. Il Giornale, patrimoniale, casse sequestrate, il programma horror della sinistra, Schlein chiede una tassa sui più ricchi, Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus, AWS l'assegnazione degli allobbi sfitti, il governo frena, mai, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario, Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. L'Unità, sull'inflazione giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi dalle regioni povere. 100 anni fa nasceva Marilyn e poi sottosopra liberarsi dagli Stati Uniti. Il Tempo, se questo è un medico, ecco i profili, niente nomi, qui non siamo per le gogne, rispettiamo sempre la presunzione di innocenza dei primi 8 medici accusati di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio per aver rilasciato certificati medici farlocchi ai clandestini per evitare il loro rimpatrio. Schlein senza idee, rispolvera l'aggressione fiscale, PD partito delle tasse. Libero Quotidiano, occhio al portafoglio, i matti della patrimoniale, in crisi su tutti i fronti, la slime riparte con la tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti AVS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte, sinistra italiana peggio della Cina, punire chi fa soldi non aiuta i poveri, Mentana smaschera il sistema La Sette, c'è un unico orientamento, chi è di destra non si sente a casa, i Maranza devastano mezzo Parigi, la guerriglia per la vittoria in champion del Paris Saint Germain, un morto e oltre 200 feriti. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, non sono aggiornate le altre edizioni dei quotidiani che leggiamo normalmente. Siamo tutti Adriano, attentato al cronista che ha raccontato il riscatto di Caivano, interviene anche Meloni. In primo piano inferno a Parigi per la festa del Paris Saint Germain, un morto e 219 feriti. I migliori anni della loro vita nel PC, il libro di Velardi e di Testa, sondaggio da Sprofondo Rosso, Xline in caduta libera. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle varie edizioni cittadine. Da Livorno i ponti Beffa di Stagno, dovrà essere rifatto un altro, ad agosto la fine dei lavori, ma la strada non riaprirà per un anno. Piombino, parte la stagione e a Baratti già un'invasione di camper. Andiamo a Pisa, aziende fisco una su due considerata non affidabile, le pagelle delle partite IVA calcolate dall'Agenzia delle Entrate. Crespina Lorenzana, addio a Bruno Barzacchi, morto a 83 anni, l'ex sindaco. Viareggio, tempo scaduto, non ci saranno apparentemente al ballottaggio, coalizioni confermate, Troisi mercoledì darò indicazioni. Carrara, Movidia, il litigio degenera, calci e pugni a un 19enne. Da Grosseto, aggressione allo psichiatra con minacce, calci e pugni, assolto perché incapace, adesso dovrà seguire cure per un anno. Da Lamiata, il matrimonio è un disastro, risarcimento da 15.000 euro. Quarrata, scontro finale tra scooter e auto, muore un trentenne, dopo quello di Campiglia un altro incidente sabato pomeriggio. E da Montecatini, la super manager del turismo, serve programmazione. Un'occhiata al Corriere Fiorentino, no, Firenze La Repubblica, 80 anni fa la prima volta al voto delle donne, domani un libro regalo, liste d'attesa, luci e ombre in Toscana, esami ok, tempi più lunghi per le visite. Vediamo il Corriere di Siena, la sorte crea un'altra rivalità, Loca raggiunge la torre, la coppia Civetta Leocorno c'era già, saltano anche Bruco, Drago e Montone. E poi il coraggio di due giovani senesi, Vanni e Cesare Casini, riaprono il bar di Piazza Indipendente a dispetto dei timori del commercio. Nome segnalato al sindaco che decide, i capitani indicano Bircolotti, Mossiere. Andiamo al comune di Corriere di Arezzo, eccolo qua, stamattina le pagine si aprono con difficoltà, invasione di turisti da ponte, in città occupato l'80% dei posti letto, in provincia tutto pieno, la soddisfazione degli addetti ai lavori, il bar che passa dalla nonna alle nipoti, taglio del nastro, il sindaco Polchi assieme a Rachele e Rebecca Serafini, il borgo vince la sfida con Gubbio, palio della balestra, esulta Sansepolcro, via alla demolazione della maratona, oggi alle 11 la cerimonia di inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio di Arezzo, contro la rovescia per il ballottaggio, dibattito tra i candidati organizzato da Corriere e Arezzo TV, in redazione confronto Comanducci e Ceccarelli. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, rissa all'ex Cadorna, 15 denunciati e poi stadio ci siamo, parte il cantiere. Entriamo nella cronaca, elezioni, scatta la bufera social, squadre di volontari mobilitate, il mercato accende il porta a porta. Brogi, re del voto bulgaro, la città vuole cambiare, Ceccarelli l'uomo giusto. Bianconi, re delle preferenze, due candidati di valore, ma il vincitore è Donati. Maxi rissa tra giovanissimi, il parcheggio ex Carorna diventa il ring nel duello. Nella notte della Movida si affrontano due gruppi di ragazzi, molti minorenni, bottiglie e alcolici sul muretto, urla e scaramucce, il blitz della polizia locale. Palio della balestra con il triplete, Sansepolcro conquista la vittoria nella sfida in trasferta a Gubbio. Scatta la maratona OIMU, agevolazione sconti da versare per la prima rata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 1 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Vola. adesso i suoni di Radio Fly.
4: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato a Giorno dopo giorno, il nostro almanacco, e qui con noi chi cura questo spazio è il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno e buon lunedì.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, sono io che prendo in cura questa rubrica, da questo almanacco. E cominciamo poi con il mese di giugno, primo giugno, mese di giugno che segna il passaggio dalla stagione primaverile a quella estiva. Un mese quindi caratterizzato dai colori dei fiori, dall'arrivo del caldo e dalle lunghe giornate di sole. E partiamo subito quindi con il primo proverbio: d'aprile non ti scoprire, di maggio non ti fidare, di giugno fa quel che ti pare. Questo giustamente al di là del tempo, che noi ci auguriamo sia sempre bello, anche se spesso non lo è, nonostante sia il mese di giugno. Comunque sì, andiamo avanti nel dire per il oggi, santo del giorno, primo giugno, San Giustino martire, che è stato un martire cristiano, appunto, filosofo e apologeta, esaltatore, difensore entusiasta di lingua greca e latina. Fu uno dei primi filosofi cristiani, è venerato come santo e padre della Chiesa dai cattolici e dagli ortodossi. La Chiesa cattolica lo venera anche come santo patrono dei filosofi. Il nome Giustino deriva dal latino e significa onesto, probo. Nelle immagini sacre spesso è rappresentato con la palma, simbolo del suo martirio. Accade oggi, Alessandro, il primo giugno, la giornata mondiale del genitore. Accade oggi Global Day of Parents, una celebrazione internazionale istituita il 17 settembre del 2012 dall'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare l'importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il pianeta. 1967 viene pubblicato Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'ottavo album del gruppo musicale britannico The Beatles. È considerato uno dei capolavori degli Scarafaggi, nonché uno tra i dischi più importanti della musica pop. Ha inoltre vinto 4 premi Grammy nel 1967. E con un semplice buonasera, sono David Walker, nasceva il primo canale All News degli Stati Uniti, la CNN, Cable News Network. Primo giugno 1980, sono le 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando Ted Turner presenta al mondo, appunto, la CNN, Cable News Network. Grazie all'idea dei due fondatori, Ted Turner e Reese Schoenfeld, viene fondata ad Atlanta, in Georgia, la prima emittente di notizie che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Bene, io per oggi mi fermo qui, Alessandro, ti auguro buona giornata, l'auguro ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: E sia così davvero, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Ancora una volta pronti più che mai per parlare insieme al nostro Francesco Colonna dalla redazione di Tecnoandroid di tecnologia, ma questa volta parliamo di automotive. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Ale, ciao a tutti, buon lunedì.
0: Presentiamo una BMW oggi.
1: Esatto. Proprio per tutte quelle persone che continuano a dire che l'elettrico sta morendo e tutti tornano indietro, alla faccia di queste persone volevo dirvi che in realtà stanno presentando un sacco di elettriche le varie case, e una di queste è proprio BMW, che ha appena presentato la iX30 50xDrive, che esteticamente a me piace moltissimo. È una full electric da ben 469 cavalli, ma la cosa più interessante è che promette la bellezza di 805 km di autonomia. Non saranno 800, vuoi che siano 700, ma anche 600 è comunque una svolta, perché finalmente arriviamo ad autonomie veramente interessanti, che si soprattutto si equiparano alle auto a benzina, perché comunque 600 km di autonomia su una macchina da 469 cavalli su benzina è già un buon risultato. Velocità massima di 210 km/h e fa da 0 a 100 in 4,9 secondi. C'è in diverse versioni, c'è la versione base che tra l'altro ha un prezzo di 69.900 euro, la versione pacchetto M Sport da 73.700 euro e la versione M Sport Pro da 76.400. Che cosa cambia tra queste versioni? Beh, semplicemente l'allestimento. Quindi in realtà BMW ha scelto, secondo me in maniera intelligente, di dotare questo modello di una sola motorizzazione, quella E, che appunto è questa qui da 800 km, che appunto è molto performante, ma poi si può andare a personalizzare con questi tre pacchetti per renderla un po' più classica o più sportiva. È grande, diciamo che è un SUV di medie dimensioni, e la cosa interessante è che questo modello è super pensato per la guida autonoma. Infatti c'è la possibilità di acquistare il pacchetto dell'assistenza alla guida, e questo ci permetterà di far guidare l'auto completamente in autonomia anche in autostrada. Si chiama Driving Assistant Plus ed è davvero una figata, perché è veramente molto preciso. Bisogna poi vedere bene per la ECI le normative qui in Italia, però diciamo che la macchina è già pronta. Inoltre, l'altra grossa novità portata avanti da questa BMW, che dovrebbe essere poi la porta d'ingresso per anche gli altri modelli che usciranno, e è già in programma l'uscita della iX4 sempre full electric, è il panoramic view, ovvero davanti al guidatore c'è una sorta di striscia che prende tutto la parte anteriore dell'auto, dove ci sono tantissime informazioni che vengono date al guidatore. Quindi il guidatore, senza dover distrarsi troppo, ha davanti agli occhi tutte le informazioni. È una proiezione, e quindi anche questo dà una profondità che non affatica il guidatore, ma anzi gli permette di avere una profondità tale da non distrarsi anche con la strada. Molto interessante, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere.
0: Grazie al nostro Francesco Colonna, che torna con noi al prossimo appuntamento, come sempre qui nel Fizzare Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
0: Fizz in the morning.

0: Ferrari. Toro, avete voglia di comfort, coccole e possibilmente zero drammi. In amore cercate stabilità, ma non trasformate ogni messaggio in una perizia tecnica. Sul lavoro concretezza premiata, salute ok se non fate sport solo aprendo il frigo. Gemelli, le parole vi escono come notifiche, continue. Ottimo per lavoro e incontri, meno per chi voleva silenzio. In amore flirt e battute funzionano, purché non facciate cabaret 24 ore su 24. Sorte vivace, seguite l'intuizione. Cancro, cuoricini in modalità radar, percepite tutto, anche quello che non esiste. In amore dolcezza sì, film mentali no. Sul lavoro serve più decisione, la salute chiede pause vere, non vale scrollare il telefono chiamando relax. Leone, settimana da protagonisti, ma ricordate, anche il cast secondario ha diritto di parola. Sul lavoro potete brillare se non accecate tutti, in amore fascino alto. Fortuna presente, ma non usatela per fare gli splendidi al semaforo. Vergine, agenda, liste, sottoliste e forse una lista delle liste. Il lavoro vi vede super efficienti, ma non trasformate i colleghi in file Excel. In amore lasciate spazio all'imprevisto, salute buona se allentate il controllo. Bilancia, eleganti anche quando siete indecisi tra due biscotti. In amore torna il desiderio di leggerezza, ma chiarite prima di sparire nel dubbio. Sul lavoro diplomazia vincente, la sorte vi aiuta, scegliete ogni tanto senza sondaggio. Scorpione, intensità a livelli serie thriller. In amore magnetici, ma evitate interrogatori da commissariato. Sul lavoro fiuto ottimo per capire chi bluffa. La salute vuole scarico emotivo. Camminate, respirate, non fulminate tutti con lo sguardo. Sagittario, la voglia di fuga è forte, anche solo verso il bar sotto casa. Sul lavoro servono concentrazione e meno poi improvviso. In amore aria fresca e risate. Fortuna discreta, non comprate biglietti a caso, però sorridete. Capricorno, settimana produttiva, ma non siete un'azienda con le gambe. Sul lavoro risultati in arrivo, purché deleghiate almeno una briciola. In amore meno controllo e più presenza. Salute, dormire non è una perdita di tempo. Acquario, idee geniali, alcune persino realizzabili. Sul lavoro portate innovazione, ma spiegatela in italiano terrestre. In amore serve ascolto, non solo teoria. Sorte curiosa, incontri o coincidenze vi sorprendono. Energia buona se non vi disperdete ovunque. Pesci, sensibilità altissima, captate vibrazioni, umori e forse anche il wifi dei vicini. In amore romanticismo bello, ma tenete un piede a terra. Sul lavoro creatività utile, salute emotiva da proteggere, meno caos, più mare mentale. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato, o almeno ci hanno provato. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana.

Grazie per aver seguito la puntata di questo lunedì del Fizz in the Morning. Torneremo ovviamente domani in compagnia di Ermanno Accardi, insieme per raccontarvi quindi dell'almanacco del giorno. Lo spazio poi si rinnoverà anche con il risveglio muscolare di Pierluigi De Pascalis, sempre sul pezzo e sulle notizie i nostri ospiti, così come la nostra redazione. Vi auguriamo un buon inizio di settimana con tutte le altre trasmissioni che tra poco arriveranno, e quindi lasciamo la linea alla regia, alla nostra parte tecnica. Un abbraccio a tutti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica, 1 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:29, ora legale. La luna tramonta alle 00:48 e sorge alle 10:50, luna crescente. La chiesa ricorda l'Ascensione, San Giustino, San Crescentino, patrono di Urbino, e San Fortunato di Montefalco.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 giugno del 2003 in Cina iniziava il riempimento del bacino dietro la diga delle Tre Gole. Completata nel 2006 e costruita sul fiume Azzurro, la diga è l'impianto con la maggiore capacità di produzione idroelettrica mai realizzato.
0: Benessere naturale.
1: Sani e in forma. Per tenere sotto controllo il peso, un aiuto efficace può venire dal Fullness Factor, il cosiddetto fattore di sazietà, parametro che misura il valore della sazietà entro 2 ore dall'assunzione di diversi alimenti. Tale indice, misurando l'effetto saziante di un alimento, rende possibile prevedere quali alimenti e ricette sono più adatti ad un determinato regime alimentare. I cibi più sazianti sono i germogli di soia, pesce, anguria, carote, carne alla griglia.
0: Consigli pratici.
1: Il linguaggio del geranio. Di gran moda in epoca vittoriana, nel linguaggio dei fiori il geranio ha moltissimi significati, a cominciare da quello di amore coniugale, intimità familiare, affetto e ammirazione. Donare un geranio bianco è come dire: tu non credi al mio amore. Si dice invece: il tuo pensiero non mi lascia mai, se se ne regala uno rosso. C'è poi quello rosa, che esprime predilezione, preferenza, rosso cupo, malinconia, rosso fiamma, conforto e consolazione.
0: Hanno detto:
1: chi si compiace d'essere adulato è degno dell'adulatore. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci sentiamo domani.
2: Sono le 10:01.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30 di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento, al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15 i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Appartieni alle categorie protette?
9: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
8: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
9: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
8: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
6: Flyspot.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: cura di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina parliamo di un evento giunto alla 10ª edizione, un evento molto importante perché parla di pace, un evento che ci porta musica, testimonianze dei giovani del mondo insieme contro le guerre. Parliamo del 7 giugno a Rondine, la cittadella della pace, la grande festa finale del Youth Topic Fest 2026, e in studio abbiamo questa mattina il responsabile artista Paolo Vaccari. Ciao Paolo,
2: ciao Giuseppe,
1: buongiorno,
2: grazie,
1: benvenuto a Radio Fly.
2: Grazie.
1: Allora, innanzitutto bentornato, perché noi ci conosciamo. Senti, ci parli di questa 10ª edizione, di questo evento che sempre più si radica nelle persone, che porta veramente un messaggio, anzi tanti messaggi, in particolare quello che riuniscono il mondo intorno alla guerra.
2: Sì, siamo alla 10ª edizione e sta prendendo sempre più piede, sempre più anche affetto dalle persone che partecipano. Sarà dal 4 al 7 giugno e si aprirà con la consueta marcia della pace che partirà dall'Ipercop e ci incammineremo fino a Rondine. Dove l'anno scorso
1: una
2: abbiamo
1: camminata che la mettiamo questa bella,
2: bellissima, guarda là, quanti giovani,
1: ma è una cosa incredibile, no? L'anno scorso c'eravamo anche noi, era
2: sì,
1: una cosa bellissima,
2: no, è stata bellissima, più di 5.000 giovani lì che sono venuti, ma la cittadinanza, perché
1: la cittadinanza,
2: io ho partecipato,
1: sì,
2: con mio figliolo, e quindi è stato veramente molto molto bello, e quindi ci incammineremo.

0: l'anno scorso, tra l'altro, è venuto Mattarella a inaugurare il festival.
1: Fece un discorso come era giusto che facesse, giusto. Anche toccante. Una cosa.
0: Veramente, bellissimo, bellissimo. E quest'anno faremo la consueta marcia, come ti dicevo, che poi aprirà il festival. Sarà sempre un festival denso di contenuti, quindi ci saranno panel sulla scuola, sul conflitto internazionale, sulle varie religioni. Ci saranno anche parti artistiche, infatti sono qua a rappresentare.
1: Beh, insomma, tu sei io, no? Esatto.
0: Sono delle mostre bellissime, alcune mostre organizzate da fatte proprio dai nostri studenti, va bene, che vogliono esprimere anche quello che sentono, che vedono e che imparano, no? Anche qua a Rondine, tramite una performance artistica. Ci sarà una mostra importante di Cerrini che verrà due volte Polis, che verrà a installarla ora in questi giorni, quindi sarà visibile, e una mostra fotografica di una fotografa importantissima internazionale, che è Sabrina Mukarker. Alterneranno, no? Quindi questi panel, queste tavole rotonde, si parlerà del metodo Rondine, e la cosa più importante è proprio questo, la festa finale dove noi daremo la chiusura a questo festival, e è una festa dove porteremo musica, parole, testimonianze dei nostri giovani studenti, quindi
1: e tante, devo dire, anche tanti testimonial molto importanti: Giovanni Cacco, come ricordiamo, e Amara, e l'orchestra Oida, di cui ovviamente
0: rappresentanti.
1: Esatto,
0: è il decimo anno.
1: È il decimo anno,
0: questo
1: quindi
0: si festeggia, direi.
1: Un abbraccio, orchestra instabile di Arezzo, vero? Salutiamo ovviamente
0: Lorenzo Rossi,
1: che è il direttore, vero?
0: Ecco, direttore artistico, insieme a me. Sì.
1: Senti, ti chiedevo una cosa: che differenza c'è rispetto allo scorso anno? Tu sai che il clima politico sta cambiando, le guerre, si parla di guerra, si parla di pace, però il mondo, come vedi, è sempre più instabile. C'è differenza in questo, dallo scorso anno a quest'anno?
0: Si cerca sempre di dare delle letture, no? Delle letture importanti per informare la gente, per dargli delle sai, a Rondine si dà voce a tutti, no?
1: Certo.
0: Questo è l'importante.
1: L'hai detto prima, il metodo Rondine,
0: sì, che ormai è entrato anche dentro le scuole, non si è visto il quarto anno,
1: certo.
0: Le scuole hanno preso questa, e si sta diffondendo, perché è importante, no? dare voce a tutti, e questo festival soprattutto in questo momento cerca di dare anche una speranza, no? Una speranza alle persone che verranno, e la cosa anche anche diversa che c'è dagli altri anni è proprio questa festa finale, dove artisti, ormai amici di Rondine, ma non soltanto, anche Michele Serra ed altri, verranno a festeggiare, no? Con noi, e a portare anche qui una speranza, no? E ognuno con la sua arte. Quindi ci sarà Amara, ci sarà Giovanni Caccamo. E Oida, che accompagnerà tutti questi artisti, e logicamente ci sarà Lorenzo Giovanotti.
1: Ecco, sì, qui intanto sto facendo vedere la tappa, percorso,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: che
0: vede
1: il nostro viaggio inizia da qui, insomma, è il metodo Rondine, poi seconda tappa Michele Serra, l'attesa che diventa ascolto,
0: sì.
1: E la terza tappa, fare spazio all'altro per conoscere se stessi, di Amara, e la quarta tappa, il nemico diventa persona. Poi mi ha detto c'erano anche delle cose in più, citate.
0: Sì.
1: Quinta tappa, fidarsi quando la relazione diventa crescita, Giovanni Tatto. E poi la sesta tappa, disarmarsi, che cosa sei disposto a perdere. I temi, i titoli che ci portano ovviamente in un contesto, e il testimonial è proprio Lorenzo Giovanotti.
0: E il finale si è proprio, ormai anche lui ha abbracciato Rondine, l'abbiamo visto quando ha fatto a settembre l'inaugurazione del quarto anno. Vedi la foto.
1: Poi non possiamo non parlare di tuo babbo. Babbo d'Arezzo, Franco Vaccari,
0: Franco,
1: che voglio dire è un'icona, dai.
0: No, sono molto contento. Mi fa piacere, e assolutamente. Infatti, questa è la foto di settembre, quando è venuto. Ha fatto la lezione, no? La prima lezione ai ragazzi che vengono da tutta Italia per fare questa esperienza del quarto anno a Rondine. E è stato anche simpatico perché lui gli ha lanciato anche questa sfida, no? Voi ora arrivate, imparate, vediamo che succede tra un anno, no? Che cosa succede, ci ridiamo appuntamento. È stato un uomo di parola, perché ora viene alla conclusione dell'anno scolastico e verrà anche con la sua band, come ha fatto l'annuncio ora sui social, e quindi verrà e suonerà.
1: Una grande persona, cioè qui ci sono due grandi persone veramente. E, senti, ma tu ti sei mai chiesto, cioè sicuramente ti hai chiesto al tuo babbo come è partita questa cosa di rondine? Questa... piacerebbe chiederglielo direttamente. Guarda, io ti lancio questo messaggio, mi piacerebbe avere lì al tuo babbo per chiedergli proprio ma com'è partita, Franco, questa cosa.
0: Vabbè, lui ce l'ha sempre avuta nelle
1: corde,
0: però sai i vari eventi che sono successi nell'epoca, e lui te l'ha provata a dire meglio, però è successa proprio da un viaggio, no?
1: Un viaggio
0: quando partirono per andare in Russia con un musical su San Francesco, e andarono verso là e c'era la guerra russa cecenia.
1: Figurati la cosa cecena.
0: Sì, e quindi da lì poi nacque.
1: Vabbè, ricordo anche l'incontro che è venuto a Rondine con Segre, con la senatrice Segre.
0: Bellissimo.
1: Che è stata una cosa di un'emozione. Sai, Paolo, che noi al termine del suo racconto e non avevamo parole, perché non sapevamo come niente, eravamo così, veramente una cosa bella. Torniamo agli Utopki Fest, veramente un appuntamento imperdibile, quindi 7 giugno, domenica 7 giugno. Senti, questo è anche però a scopo benefico,
0: è a scopo
1: cosa.
0: Benefico,
1: allora, lo raccontiamo questa
0: perché
1: cosa.
0: Infatti l'entrata al festival è apposta su Rete del Dono. Quindi c'è una donazione da fare, non c'è un ticket, ma sì, è una donazione verso Rondine per favorire le borse di studio dei ragazzi che vengono dai luoghi internazionali, dai luoghi in conflitto, e favorire questo messaggio.
1: Sì, è chiaro. Ricordiamo che queste donazioni tra l'altro sono detraibili al 35%, quindi chi volesse, insomma, è molto importante.
0: È molto,
1: anche,
0: molto importante.
1: Esatto.
0: E lo trovate anche su rondine.org, cioè, per partecipare, come fare.
1: Ecco, quindi un appuntamento imperdibile, dico io, e voglio rimettere in chiusura, guarda, questa bellissima immagine della Marcia della Pace lo scorso anno, perché rivivremo sicuramente le stesse cose. E ricordando i giovani sono il nostro futuro, Paolo, quindi voi, ti dico tu, tuo padre, insomma tutto il gruppo Rondine sicuramente investono molto su questo, credono molto su questo, anche perché insomma, come dicevo, i giovani sono il futuro, ma è solo sensibilizzandoli, solo portando queste esperienze possono essere coinvolti.
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti, aperta, vi invitiamo tutti a questo festival, che darà veramente tanti spunti, e vi aspettiamo il 7 giugno, veramente a questa festa finale, dove ci sarà musica, parole, testimonianze anche dei nostri giovani.
1: Si può prenotare già da subito, vedo c'è il QR code, quindi è tutto molto facile. Mi raccomando, sosteniamo questa grande iniziativa, 10° anno, una ricorrenza molto importante anche nel contesto che si svolge internazionale, ma soprattutto per il nostro contributo diretto a questa una causa, la guerra è una causa, Paolo, che portate avanti. Bene, io ringrazio Paolo Vaccari, responsabile artistico di questo evento, Utopki Fest, ma un po' di tutta Rondine anche tu, no?
0: Sì, ormai siamo tutti.
1: Ecco, quindi. E un saluto ovviamente a tutti i componenti della OIDA, di cui anche tu fai parte. 10 anni di attività, hanno portato musica, hanno portato anche fuori dall'Italia.
0: Sì,
1: no?
0: siamo usciti.
1: Quindi testimonial
0: fuori.
1: Veramente importanti. Grazie Paolo. Allora,
0: grazie
1: a tutti, ricordiamoci a Rondine il 7 di giugno. L'inizio sarà l'inizio di previsto 15:45?
0: L'apertura dei cancelli, sì.
1: L'apertura dei cancelli,
0: e poi ci sarà tutto l'evento che verrà a seguire.
1: Questa cosa. Grazie Paolo di questo contributo. Allora, vi aspettiamo tutti al Utopki Fest, edizione 2026 a Rondine.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
1: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Con il successo il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
1: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
0: Ultimo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
2: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
0: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
3: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carie e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa Matteo Cotelli.
4: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3 sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
0: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle scarpette rosse.
5: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
0: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
7: Fly Spot.
8: Ciao!
7: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
11: Flyspot.
12: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 1° giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giustino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1° giugno Marilyn Monroe nel 1926, do di battaglia dei Pooh Orietta Berti, il cantante Pat Boone e il mago David Copperfield. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado dei Gemelli, in qualche modo avrai a che fare col denaro. Potrebbe essere che lavorerai in banca o nel mondo della finanza. Il tuo carattere è complicato tanto per te come per gli altri. Una delle più belle cose per te è viaggiare, infatti ami conoscere altre terre e altre genti e non è da escludere il matrimonio con una persona straniera. Potrai riuscire in vari tipi di lavoro, in ogni caso sarai sempre abile e preparato in tutto ciò che fai. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Giornata perfetta per i sentimenti, per trovare l'anima gemella se ne siamo alla ricerca, rinnovare promesse o lanciarci in dichiarazioni appassionate. La luna ci infonde una bella dose di coraggio e di sicurezza in tutti i campi. Toro. Orgoglio, ostinazione, gelosia e in amore potrebbero crearci qualche complicazione. Evitiamo le parole e gli atteggiamenti sopra le righe. Agiamo con calma, a tutto c'è rimedio. Gemelli, la luna in leone ci sostiene dando soddisfazione all'innato desiderio di attenzioni. Appoggi importanti, proponendoci con sicurezza possiamo riscuotere un brillante successo da conservare più a lungo nel tempo. Cancro, stiamo bene allerta sia per cogliere le occasioni favorevoli sia per evitare dannosi passi falsi. Ce la possiamo cavare anche nelle situazioni più intricate, non scoraggiamoci al primo ostacolo incontrato. Leone, entusiasmo e passione sono oggi i regali del cielo. Atmosfera ideale per innamorarci, partire in dolce compagnia, prenderci cura della nostra bellezza. Lettere, inviti e batticuori ci spediscono su una nuvola rosa dalla quale non vorremmo più scendere. Vergine, muoviamoci con calma e riflettiamo prima di prendere decisioni fondamentali per il lavoro. Agendo d'impulso potremmo sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottiamo un sano egocentrismo e prendiamoci i nostri spazi. Bilancia, stimolati dai sestili della Luna e di Marte, mettiamoci in gioco, affrontiamo chiarimenti decisivi, dichiariamo il nostro amore alla persona del cuore. Una bella miscela di azione, decisionismo e rapidità di esecuzione favorisce una socialità ricca di sorprese. Scorpione, trascinati dalle emozioni, assumiamo posizioni alquanto discutibili. Non impuntiamoci se non vogliamo perdere la credibilità. Manteniamo il centro, anche se intorno a noi tutto gira vorticosamente. Abbiamo un perno sano e robusto. Sagittario, ogni cosa si incanala nella direzione giusta e a noi spetta soltanto l'onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Dimostrazioni di stima da parte di tutti per una trattativa portata a termine con impareggiabile bravura. Capricorno, supportati da un'abile organizzazione, sbrighiamo al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità sono al centro dei nostri pensieri. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano intorno al nostro stesso ambiente di lavoro. Acquario, il severo passaggio della Luna in Leone ci trova in buona disposizione di spirito per un sincero confronto. Nel parlare adottiamo un tono deciso ma amabile, teniamoci pronti anche ad ascoltare le ragioni dell'altro. Pesci, alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitiamo le persone coinvolte a prendere posizione. Attrazioni improvvise ci colgono di sorpresa. Se siamo liberi da legami, lasciamoci dolcemente andare. E per chiudere, ovviamente, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quelli che sanno usare le parole sono affascinanti. Quelli che sanno mantenerle sono irresistibili. Rudy Zerbi.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.

È una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Libano, l'avanzata di Israele, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura le condizioni sul nucleare. Roma, lasciate dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza. Tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros. Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. La Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre l'Italia e prende il castello di Beaufort, il Consiglio di sicurezza richiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, vogliono impegni chiari su uranio e Hormuz. Schiavi nel cantiere USA, arrestato un manager in fuga a Milano come al confine messicano. La Stampa, il governo frena sulle accise, mercoledì inaugura il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo, Israele senza freni avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, la rivolta sociale di una Francia lacerata. Il Fatto Quotidiano, 5 Stelle PD cercano un'intesa contro il riarmo e vincono

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno

0: anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Appartieni alle categorie protette?
3: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
2: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
3: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
2: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Fly Spot.
4: Radio Fly. Radio Fly. Fly.
1: Rewind.
5: Top 10 Italia.
6: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Eccoci qua come al solito per la nostra Top 10 Italia. Andiamo a vedere immediatamente chi è che non fa più parte questa settimana dei nostri primi 10. Non c'è più Dito nella Piaga con Che Fastidio, non c'è più Samurai Jay con Ossessione, non c'è più Blanco ed Elisa con Ricordi e neanche Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Allora, tutto questo vuol dire che avremo 4 new entry nella nostra classifica, nella nostra hit parade. E allora iniziamo subito quest'oggi con al numero 10 Fulminacci con Maledetto Me.

0: Gai al numero 9 della nostra Top 10 Italia, al numero 8 la prima new entry, ma rientra a far parte della nostra classifica. Si tratta di Madame con Marrakesh e Volevo Capire.
1: New entry, new

0: con Marrakesh rientra a far parte della nostra Top 10 Italia questa settimana al numero 8 come prima new entry, però la consideriamo con Volevo Capire.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Italia.
0: Sempre insieme, sempre con la vostra Daniela De Bolini, eccoci qua con la Top 10 Italia. E al numero 7, 11 settimane di permanenza nella nostra fantastica hit parade, chi troviamo? Con 4 posizioni in meno troviamo Annalisa con Canzone estiva.

0: Elisa con Canzone Estiva al numero 7. Ed ecco qua la seconda new entry questa settimana. Al numero 6, Jovanotti con Alfa e Buon Vento.
1: New entry.

0: 8, la seconda new entry di quest'oggi al numero 6. Numero 5, terza new entry di questa settimana. Simpaticissimo, proprio lui, Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, new entry, la terza di quest'oggi al numero 5. Numero 4, la quarta e ultima new entry di quest'oggi, ovviamente, di questa settimana. E allora, chi abbiamo al numero 4? Abbiamo Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.
1: New entry, new entry.

0: 24, quarta new entry di quest'oggi con Sorry, scusa, lo siento.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.

0: siamo così arrivati ai primi tre. Primi tre della Top Ten Italia. Si sente anche l'aria dell'estate in questo studio, soprattutto si sente perché sono così eccitata oggi. Ma chi abbiamo al numero tre? Mi dispiace, perdono due posizioni, ma sono sempre con noi. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.
1: Mi sento un

numero 3 per Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. E al numero 2 invece rimangono stabili ancora una volta con noi, sono 7 settimane che sono con noi, sono i The Colors con

E siamo giunti così al nostro riepilogo. Prima di farvi ascoltare chi è il numero uno di quest'oggi, non è facile fare i conti. Al numero 10 quest'oggi c'era Fulminacci con Maledetto Me, al numero 9 con una posizione in meno c'era Gaia con Bossa Nostra. La prima new entry di quest'oggi era al numero 8, rientrava Madame con Marrakesh con Volevo Capire. Al numero 7 con 4 posizioni in meno ma 11 settimane di permanenza c'era Annalisa con Canzone Estiva. Al numero 6, seconda new entry, Giovanotti e Alfa. Al numero 5, terza new entry, Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 4, quarta new entry, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 3, Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia. Al numero 2, The Colors con Rolling Stones. Numero 1 di questa settimana, con 5 posizioni in più rispetto alla scorsa, Saif con Buona Domenica. Number one.

0: domenica.
1: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: E con questa buona domenica di Saif non mi resta che salutarvi. Se state ancora lavorando, beh, buon lavoro. Se state al mare in vacanza, buon mare. Se state in montagna, buona montagna. Comunque, buon tutto. Vi voglio tanto bene e voglio che siate tutti qui per la prossima Top Ten Italia, ok? Un abbraccio immenso da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama avere un radar.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
1: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Bofor, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre i feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
0: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump

0: Ferisce, Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli audio catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce del clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
1: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
0: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
1: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
0: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
1: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
0: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della semifinale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
3: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
2: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi. Così coach Poeta.
4: Ma comparati a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
2: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri, ore 20.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
9: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lancio torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 1 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Libano, l'avanzata di Israele, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura le condizioni sul nucleare. Roma, lasciate dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza. Tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros. Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. La Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre l'Italia e prende il castello di Beaufort, il Consiglio di Sicurezza richiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, vogliono impegni chiari su uranio e Hormuz. Schiavi nel cantiere USA, arrestato un manager in fuga a Milano come al confine messicano. La Stampa, il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo, Israele senza freni avanza il Libano, saltano le regole della diplomazia. Polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, la rivolta sociale di una Francia lacerata. Il Fatto Quotidiano, 5 Stelle e PD cercano un'intesa contro il riarmo e i vincoli Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. In Libano l'IDF avanza e bombarda, Macron e l'ONU fermi Israele. La farsa del giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri. Il Resto del Carlino, Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU, Macron vuole riunire il Consiglio di Sicurezza, Iran, nuovo piano di Trump, tregua più lontana. Ucraina nell'Unione Europea, il governo diviso, Stefania Craxi, percorso lungo, ma apriamo i negoziati. Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista, coraggio. Messina sceglie il sindaco di tutti, il ponte non se ne parla. Il Messaggero, Israele taglia in due il Libano, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, più 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. La Verità, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani, pericolo rosso-verde, il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali, Schlein, Conte, Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia, si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, così festeggiano la Champion, la seconda generazione francesi a Trento, Magrebini con l'ascia, il nuovo nucleare può partire anche subito, Elisabeth Rizzotti, cofondatrice di Nucleo, progetta e sviluppa reattori di quarta generazione, non ha dubbi, la filiera è già pronta. Il Giornale, patrimoniale, case sequestrate, il programma horror della sinistra, Schlein chiede una tassa ai super ricchi, Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus, AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena, mai, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario, Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. L'Unità, sull'inflazione giù il PIL, il governo ha un'idea, togliere i soldi dalle regioni povere. 100 anni fa nasceva Marilyn e poi sottosopra liberarsi dagli Stati Uniti. Il Tempo: se questo è un medico, ecco i profili, niente nomi, qui non siamo per le gogne, rispettiamo sempre la presunzione di innocenza dei primi 8 medici accusati di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio per aver rilasciato certificati medici farlocchi ai clandestini per evitare il loro rimpatrio. Slain senza idee rispolvera l'aggressione fiscale, PD partito delle tasse. Libero Quotidiano: occhio al portafoglio, i matti della patrimoniale, in crisi su tutti i fronti, la Slain riparte con la tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo, entusiasti AVS più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte, sinistra italiana peggio della Cina, punire chi fa soldi non aiuta i poveri, Mentana smaschera il sistema La Sette, c'è un unico orientamento, chi è di destra non si sente a casa, i Maranza devastano mezzo Parigi, la guerriglia per la vittoria in campione del Paris Saint-Germain, un morto e oltre 200 feriti. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, non sono aggiornate le altre edizioni dei quotidiani che leggiamo normalmente. Siamo tutti Adriano, attentato al cronista che ha raccontato il riscatto di Caivano, interviene anche Meloni. In primo piano inferno a Parigi per la festa del Paris Saint-Germain, un morto e 219 feriti. I migliori anni della loro vita nel PC, il libro di Velardi di Testa, sondaggio da sprofondo rosso, Slain in caduta libera. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno nelle varie edizioni cittadine. Da Livorno i ponti Beffa di Stagno, dovrà essere rifatto un altro ad agosto alla fine dei lavori, ma la strada non riaprirà per un anno. Piombino, parte la stagione e a Baratti già un'invasione di camper. Andiamo a Pisa, aziende fisco una su due considerata non affidabile, le pagelle delle partite IVA calcolate dall'Agenzia delle Entrate. Crespina Lorenzana, addio a Bruno Barzacchi, morto a 83 anni, l'ex sindaco. Viareggio, tempo scaduto, non ci saranno apparentemente al ballottaggio, coalizioni confermate, Troisi mercoledì darò indicazioni. Carrara, Movidia, il litigio degenera, calci e pugni a un 19enne. Da Grosseto, aggressione allo psichiatra con minacce, calci e pugni, assolto perché incapace, adesso dovrà seguire cure per un anno. Da Lamiata, il matrimonio è un disastro, risarcimento da 15.000 euro. Quarrata, scontro finale tra scooter e auto, muore un 30enne, dopo quello di Campiglia un altro incidente sabato pomeriggio. E da Montecatini, la super manager del turismo, serve programmazione. Un'occhiata al Corriere Fiorentino, no, Firenze La Repubblica, 80 anni fa la prima volta al voto delle donne, domani un libro regalo, liste d'attesa, luci e ombre in Toscana, esami ok, tempi più lunghi per le visite. Vediamo il Corriere di Siena, la sorte crea un'altra rivalità, Loca raggiunge la torre, la coppia Civetta Leocorno c'era già, saltano anche Bruco, Drago e Montone. E poi il coraggio di due giovani senesi, Vanni e Cesare Casini, riaprono il bar di Piazza Indipendente a dispetto dei timori del commercio. Nome segnalato al sindaco che decide, i capitani indicano Bircolotti, Mossiere. Andiamo al comune di Corriere di Arezzo, eccolo qua, stamattina le pagine si aprono con difficoltà, invasione di turisti da ponte, in città occupato l'80% dei posti letto, in provincia tutto pieno, la soddisfazione degli addetti ai lavori, il bar che passa dalla nonna alle nipoti, taglio del nastro, il sindaco Polchi assieme a Rachele e Rebecca Serafini, il borgo vince la sfida con Gubbio, palio della balestra, esulta Sansepolcro, via alla demolazione della maratona, oggi alle 11 la cerimonia di inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo stadio di Arezzo, contro la rovescia per il ballottaggio, dibattito tra i candidati organizzato da Corriere e Arezzo TV, in redazione confronto Comanducci e Ceccarelli. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo. Rissa all'ex Cadorna, 15 denunciati e poi stadio ci siamo, parte il cantiere. Entriamo nella cronaca, elezioni, scatta la bufera social, squadre di volontari mobilitate, il mercato accende il porta a porta. Brogi, re del voto bulgaro, la città vuole cambiare, Ceccarelli l'uomo giusto. Bianconi, re delle preferenze, due candidati di valore ma il vincitore è Donati. Maxi Rissa tra giovanissimi, il parcheggio ex Cadorna diventa il ring nel 2020. duello. Nella notte della movida si affrontano due gruppi di ragazzi, molti minorenni, bottiglie e alcolici sul muretto, urla e scaramucce, il blitz della polizia locale. Palio della Balestra con il triplete, Sansepolcro conquista la vittoria nella sfida in trasferta a Gubbio. Scatta la maratona Oimo, agevolazione sconti da versare per la prima rata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 1 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: e non è la fine.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut, ritenuto roccaforte di Hezbollah, che continua a lanciare droni contro Israele uccidendo un soldato, e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
3: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
2: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, un'operazione supportata da altri partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. Azione illegale, rasenta la pirateria, protesta il Cremlino. E intanto il leader ucraino Zelensky, parlando della possibile riapertura dei colloqui con Mosca, ne indica i negoziatori europei, Londra, Parigi e Berlino. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni con l'accusa di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni a partire dallo scorso luglio, accompagnando gli abusi con minacce di conseguenze verso la madre e la sorellina. A indurla a denunciarlo il mese scorso ai carabinieri sarebbe stato il fidanzato, 14enne, che in precedenza era riuscito anche a procurarle la pillola del giorno dopo. A supporto delle accuse vi sarebbero anche degli auto catturati dalla ragazzina all'insaputa dell'orco. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
4: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
2: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
4: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
2: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
4: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
2: Grazie Francesco De Carlo. Ora un cenno al meteo. Sul ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteorologiche dovrebbero mantenersi avverse almeno fino a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Infine il basket, davanti al proprio pubblico, Brescia supera l'Olimpia Milano e pareggia la serie della

0: finale scudetto. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Resettare e dimenticare è quello che ha fatto Brescia dopo la sconfitta in gara 1 e che spera di rifare dopo il successo in gara 2. Tra le mura amiche, la squadra di coach Cotelli supera l'Olimpia Milano 85-79. Una bella gara, molto intensa ma sicuramente anche nervosa. Sentiamo l'allenatore della Germania.
2: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
1: Gestione da rivedere invece è quella delle scarpette rosse, che al netto di una buona prestazione difensiva e di una rimonta al rientro dagli spogliatoi non riescono a mantenere nervi saldi. Così coach Poeta.
3: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
1: Mercoledì gara 3 al Forum, poi il quarto appuntamento sempre a Milano venerdì. Stasera intanto la seconda sfida tra Virtus Bologna e Venezia. 48 ore dopo gara 1 si riparte dall'1-0 per i lagunari, palla 2 sotto le due torri ore 20.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot. Top 10 album.
9: Io sono Dylan e mi setto sulla modalità Top 10 album. C'è una classifica da svelare, c'è una classifica da ascoltare e anche no da criticare, perché a qualcuno non potrebbe star bene la posizione che occupa quell'album del proprio cantante preferito, del proprio gruppo. Però tant'è che nella Top 10 album di questa settimana ci sono due album che escono e sono La Bella Vita di Arti 5 e l'album di Julie Solito Cinema. Torneranno? Chi può dirlo? CPD. Quindi ci sono due nuove entrate questa settimana, due album stabili e sei album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, dove incrociamo, perde due posti l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos, da cui Veltita featuring Chewie.

potrebbe essere l'anticamera della fuoriuscita alla decima posizione, però Bad Bunny ci ha abituato che sembrava dovesse uscire anche nelle settimane precedenti, invece poi è tornato a salire. L'album Devi tirar mas fotos perde 2 posizioni rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 9ª posizione, perde 2 posti la colonna sonora del film Michael, album film dedicato al mito di Michael Jackson, una colonna sonora ufficiale del biopic Michael pubblicata qualche settimana fa. Ci sono 13 canzoni originali di Michael Jackson che attraversano tutta la sua evoluzione artistica, dagli esordi con i Jackson 5 fino ai capolavori di Off the Wall e Thriller, un album che include canzoni come Beat It, Thriller, Billie Jean, Human Nature, Bad e tante altre canzoni, da cui appunto ascoltiamo da questo album Don't Stop Till You Get Enough.

Till You Get Enough di Michael Jackson, in nona posizione l'album, la colonna sonora del film, perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione, c'è Madame con l'album Disincanto, ascoltiamo Rosso come il fango.

0: lasci la mia famiglia, il mio paese.
1: Nella versione video c'è ancora una volta la firma di Madame, esatto, un videoclip diretto dalla stessa Madame, la cantautrice vicentina, dove all'interno della tracklist ha valorizzato o comunque ha goduto dell'amicizia di altri artisti come la feature di Marrakesh nella canzone Volevo Capire. Rosso come il fango fino a questo momento è il singolo che rappresenta l'album di Madame, Disincanto. Nella top 10 album questa settimana in 8ª posizione perde 2 posti.
2: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
3: Top 10 album.
1: La modalità è sempre quella della top 10 album, per cui un album, una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, adesso ascoltiamo dalla posizione numero 7 alla posizione numero 4, 4 album dove alla posizione numero 7 incrociamo la prima nuova entrata della settimana. C'è proprio un nuovo album, riguarda Samurai J, la nuova entrata appunto riguarda questo artista che si chiama Gennaro Amatore, l'album si intitola Amatore, c'è un po' di auto-introspezione all'interno del titolo stesso e da questo album ascoltiamo Ossessione.
4: New entry.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento. Come un'ossessione, stanotte
1: ritorni qui al centro. Un successo travolgente, quello di Ossessione, la canzone presentata a Sanremo, diventata disco di platino, stabile da 8 settimane al numero 1 della classifica FIMI, ed è anche in questo periodo capace di superare, è stata capace di superare 1,5 milioni di stream giornalieri. Ossessione che è stata pubblicato anche, è stata pubblicata anche in una versione spagnola, neanche a dirlo, Obsession. Samurai J con Amatore, l'album che questa settimana occupa la 7ª posizione come new entry. Si sale in 6ª posizione, perde un posto l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Ascoltiamo Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: Un profilo, quello di Kid Yugi, un profilo professionale che ha consolidato la sua posizione con collaborazioni di peso, direi, di peso artistico e un seguito molto fedele, insomma ha uno zoccolo duro di persone che lo seguono un po' in ogni dove, diventando uno degli artisti più attesi della nuova generazione. Kid Yugi, l'album e anche gli eroi muoiono, perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 5ª posizione, perde un posto, Tutta vita sempre, l'album di Olly. La traccia che lo rappresenta ancora è Questa domenica con la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Questa domenica featuring Julie. L'album è Tutta vita sempre, l'artista è Holly, perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 4ª posizione, perde un posto Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Stelle.

0: Sappiamo oramai tutto intorno a questo album, anticipato da una forte campagna social, da teaser visivi ambientati tra Napoli Nord e location internazionali, un album che ruota intorno ai temi del riscatto, della responsabilità e anche dell'idea che ogni traguardo sia raggiungibile partendo dalle proprie radici. Geolier, l'album è Tutto è possibile, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, questa settimana è alla 4ª posizione, da cui abbiamo ascoltato Stelle. C'è il podio da scoprire per la Top Ten Album questa settimana. Io sono Dylan, 3 album, per cui podio, si parte dalla posizione più bassa, la posizione numero 3, la seconda new entry della settimana. Eccolo qua, Coez, è proprio lui a firmare l'album stesso, From the Rooftop 3, da cui ascoltiamo Faccio Casino.
1: New entry.

cosa che c'hai, sei presa a male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova, devo sistemare. Non sarò l'ultimo né il primo, però ho lasciato un bel casino.

nuovo capitolo del progetto più intimo e riconoscibile di Coez, un album che rappresenta la sua evoluzione più matura e per la prima volta il format include anche canzoni inedite registrate direttamente in presa diretta, oltre ai classici riarrangiati, alla cover e alle collaborazioni che hanno definito l'identità del progetto negli anni. Coez, abbiamo ascoltato Faccio un casino dall'album From the Rooftop 3, nuova entrata alla posizione numero 3, si sale stabile l'album di Shiva, la posizione numero 2, l'album Vangelo, da cui ascoltiamo Take 6.

0: Take Six è la canzone scelta come primo singolo della nuova era di Shiva, una traccia diretta, una traccia che ha anche all'interno delle confessioni, delle immagini religiose e anche riferimenti personali, mantenendo un flow molto serrato e una produzione che unisce trap moderna e atmosfere più cupe. Shiva con l'album Vangelo questa settimana alla posizione numero 2, stabile come 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10, ricordando che questa settimana perde 2 posti l'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Alla 9ª posizione perde 2 posti la colonna sonora del film su Michael Jackson, quindi la colonna sonora appunto del film stesso. In 8ª posizione perde 2 posti l'album di Madame, Disincanto. In 7ª posizione la prima new entry della settimana, Amatore, Samurai J. In 6ª posizione perde 1 posto anche Gli eroi muoiono, da 18 settimane in classifica, Kid Yugi. In 5ª posizione perde 1 posto e da 50 settimane in classifica, Tutta vita sempre, l'album di Olly. In 4ª posizione perde 1 posto e da 20 settimane in classifica, l'album di Geoli e Tutto è possibile. Sul podio abbiamo alla posizione numero 3 la seconda nuova entrata della settimana, Coez, l'album è From the Rooftop 3. In 2ª posizione da 8 settimane in classifica, stabile, l'album di Shiva, Vangelo. In 1ª posizione stabile come 7 giorni fa e da 3 settimane in classifica, Saif, l'album è Santissimo, la traccia Sex on la Santa.
1: Number 1

0: sistemare.
1: Top 10 album.
2: Album.
0: Santissimo, l'album di Saif è il debutto discografico vero e proprio, appunto, dell'artista italo-tunisino, reduce dal secondo posto a Sanremo 2026 e da un forte boom mediatico, ed è un album che è stato annunciato come con una strategia virale, un po' come tutti gli album di queste generazioni, no? Degli artisti di questa generazione, non fosse altro perché utilizzano i social, per cui per forza se qualcosa piace diventa virale. Prima un carosello Instagram in stile calciomercato con Fabrizio Romano, dove ogni artista coinvolto veniva presentato come un calciatore pronto a scendere in campo, e poi un freestyle ironico che imitava il format falsissimo di Fabrizio Corona. Saif con l'album Santissimo questa settimana si riconferma alla prima posizione della Top 10 Album. Archiviamo qui la classifica di questa settimana. Io sono Dylan e torno qui tra 7 giorni per una nuova Top 10 Album.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.
4: Allora, ciao Vanna, buongiorno.
5: Ciao Beppe, buongiorno.
4: La semaine de folie.
5: Crazy week.
4: La semana loca, te l'avevo promesso e io te lo dico anche in spagnolo. La semana loca, tu hai una loca?
5: Certo, muy loca.
4: Muy loca, muy loca. Va bene, allora, dopo aver così anche internazionalizzato questa settimana, dici che cosa è successo, cara Vanna.
5: Allora, sono successe varie cose in realtà.
4: Ha vinto
5: un
4: il
5: po'
4: Napoli.
5: Così. Ah, vabbè, quello certo, sì, ma questa non è una cosa crazy. È un dato di fatto.
4: Chissà quante cose sono successe a Napoli, però. Vabbè.
5: Vabbè, se vuoi te la racconto una.
4: Allora dopo me la racconti. Vai.
5: Allora, adesso facciamo un volo a Tokyo. Perché ti dico che ovviamente lo sappiamo che rubare è illegale, no? Però ci sono 4 giorni all'anno in cui a Tokyo diventa legale. Perché ti
4: Come
5: spiego? C'è un negozio in cui per 4 giorni all'anno è legale rubare, ma solo se lo fai nel più totale silenzio.
4: No, cioè, fammi capire.
5: Sì, sì, a Tokyo per 4 giorni all'anno è possibile, basta non fare rumore, neanche un sospiro. Cioè proprio muto devi essere.
4: Quante volte lo fanno?
5: 4 giorni all'anno, perché ormai è diventato un must lì a Tokyo. E praticamente in questo negozio, se ti muovi senza spostare nemmeno l'aria, puoi portarti a casa qualsiasi cosa, ma se fai un minimo rumore, un passo che scricchiola, una zip che sfrigola, una tosse repressa, sei fuori, game over.
4: Ma questo è un negozio, vero? Non
5: sì,
4: è che uno va in banca,
5: è un negozio,
4: tutti zitti con
5: è
4: la mascherina.
5: No, puoi portarti a casa dei materassi di lusso, degli snack giapponesi, libri usati, vestiti firmati. L'unica regola è che hai 60 secondi per afferrare il bottino in assoluto silenzio.
4: Ho capito, ma quando porti via, che ne so, un materasso, un po' di rumore lo farai.
5: Perché ci sono oltre 200 microfoni puntati su di te.
4: Quindi
5: ti sentono, ovviamente. No,
4: va
5: bellissimo.
4: Bene, ma senti questo. Dal silenzio al silenzio, beh, insomma, io invece ti voglio portare su una cosa più tecnologica. Chissà se sarà stato in silenzio l'uomo che in Germania pensa è rimasto incastrato sul treno per recuperare gli auricolari.
5: Forse tanto in silenzio, non credo.
4: No, si parla di silenzio, gli auricolari te li metti quando c'è rumore, quando non vuoi far sentire.
5: Ma dopo forse avrà urlato.
4: Che è successo questo signore? Questo nella stazione di Lehert, spero si dica così, in Germania, i vigili del fuoco hanno impiegato 1 ora e mezzo per liberare il passeggero e affidarlo alle cure sanitarie. C'è anche quelle, perché che è successo? Questo passeggero si doveva mettere questi auricolari, gli AirPods.
5: Sì, auricolari, sì.
4: Ok, e gli sono cascati nel mezzo tra i sedili. E lui che ha fatto? Ci ha infilato la mano dentro, no? Ma mettendoci la mano dentro, andando a cercare, sforzandosi, il braccio e la mano si sono gonfiate.
5: Certo.
4: E quindi non è più riuscito a tirarlo fuori. Il treno è stato fermato, ovviamente, e 1 ora e mezzo per levare questo povero disperato, e poi chissà quel braccio come è diventato nero, per recuperare questi AirPod che sicuramente sono stati ritrovati. Sì, la persona è stata consegnata ai servizi di emergenza medica insieme ai suoi AirPods.
5: No, vabbè.
4: Che sono stati anch'essi recuperati, meno male.
5: Vabbè.
4: Attenzione a questi dispositivi, se vi cadono in mezzo ai sedili, ricordatevi che quando la mano entra ha un volume, quando esce
5: ne ha un altro. Vabbè. Ti porto sempre per rimanere in tema all'ospedale, perché non lo so, perché praticamente un uomo si è finto nipote di Mattarella. Uè. Per diventare primario del Gemelli.
4: Pure.
5: Sì, sì, questo era anche un dottore, un urologo che in questo momento è rinviato a giudizio.
4: Ma ti rendi conto?
5: Sì, aveva inscenato una telefonata fingendosi il capo dello Stato e legato al proprio curriculum una falsa lettera di raccomandazione.
4: Pure.
5: Con tanto di sigillo contraffatto.
4: Ma proprio Mattarella, che è una persona così perbenina.
5: Esatto,
4: insomma,
5: e
4: dai,
5: ora dovrà rispondere in tribunale di sostituzione di persona, tentata truffa, falso e contraffazione.
4: Sostituzione di persona giuridica, sicuramente, perché
5: assolutamente.
4: Lui comunque ha avuto abbastanza estro. Proprio Mattarella, con tutti quelli che si sente dire che taroccano le firme, raccomandano. Proprio Mattarella,
5: nipote di Mattarella.
4: Non abbiamo mai avuto nessuna informazione che abbia fatto cose del genere. Vabbè. Va bene, allora io ti dico, rimango sull'ambiente tecnologico.
5: Sì.
4: Allora, da AirPod passiamo ai power bank. Tutti noi abbiamo dei power bank. Quanto ce n'hai te? 3,
5: no,
4: 4?
5: In realtà non ce l'ho.
4: Non
5: il
4: ce l'hai?
5: Power
4: ma
5: bank.
4: Come?
5: Mi
4: sei
5: manca.
4: Sempre al cellulare.
5: Mi manca.
4: Che c'hai la batteria di una macchina dietro? Vabbè. Che è successo? State attenti ai power bank perché possono causare qualche problemino. È successo, questo avviene dalle vicine in Oklahoma in America, sai che in America sono tutti così. C'è un video dove si vede una casa che è bruciata. E che c'entra un power bank con una casa? Discorso è questo: il titolare, il padrone della casa, aveva lasciato incustodito il power bank in casa e c'erano due cani. Si vede un bel video che uno di questi cani in un certo punto inizia a mordere i power bank.
5: Certo.
4: Ma il power bank a un certo punto ha preso fuoco e siccome il cane era sopra un materasso ha iniziato a bruciare il materasso e ha bruciato tutta la casa. Infatti si vede in questo video una cosa incredibile, che il power bank proprio esplode e i cani ovviamente scappano, però ormai la casa è andata a fuoco.
5: Fiamme,
4: quindi attenzione ai power bank,
5: bisogna stare attenti.
4: Sì, insomma, poi i cani mordono le cose, anche i gatti, però insomma attenzione, le batterie non si mordono, e lo dico specialmente a quelli che hanno la Tesla.
5: Esatto. No, vabbè, a parte quello sono pericolosissimi. Ricordo un episodio avvenuto anche in aereo ultimamente.
4: Sì.
5: A proposito di aereo,
4: preso.
5: Non credo a morsi, credo che sia scoppiato di per sé. Comunque, a proposito di aereo,
4: non manca mai l'aereo.
5: Esatto.
4: Nella nostra semana loca non manca mai.
5: Ti racconto questa: il copilota di questo, insomma, pilota Lufthansa viene mentre l'altro è in bagno. L'aereo quindi vola 10 minuti senza nessuno ai comandi,
4: neanche col pilota automatico. Niente,
5: penso che ci sia stato il pilota automatico.
4: Passeggeri lo sapevano, perché sennò... c'è da dire che
5: il mancato contatto con la cabina ha allarmato la torre di controllo e l'equipaggio, finché il comandante non è riuscito a rientrare usando un codice di emergenza.
4: Esatto, perché sai che sono chiuse per sicurezza, no? Si possono aprire solo da dentro oppure con il codice.
5: Esatto, poi per fortuna l'aereo è stato dirottato a Madrid, dove il copilota è stato ricoverato, e speriamo che stia bene.
4: Ho capito, ma è che uno che lo metti a comando, uno che sviene, perché è svenuto quello?
5: Può capitare.
4: L'emozione, che era rimasto solo.
5: Non lo so, questo non lo so.
4: Oppure doveva andare in bagno anche lui.
5: Non ne ho idea.
4: È svenuto da...
5: Non lo dice.
4: È stato zitto. Va bene. Te mi parli di bagno.
5: Sì.
4: E io come faccio a non parlarti di bagno? E ti porterò due notizie del bagno. La prima è successa, veniamo in Italia qui, viene dal Piemonte. Tu sai che c'è stato, insomma, la notizia del 22 maggio su Today, che è successo? Che la grandine esce dal WC. Che cosa è successo? C'è un video che si vede a Pinerolo il 22 maggio del 2025 dal WC, che non era quello dell'aereo, perché insomma
5: no.
4: Esce fiocchi di grandine di acqua.
5: Ma com'è possibile?
4: Perché viene detto sostanzialmente perché attraverso le fogne è piovuto talmente tanto, è arrivato tanto, che praticamente ha fatto riflusso questa roba è uscita fuori. Quindi si vede l'immagine, che è veramente eccezionale, questo bagno completamente pieno di grandine e acqua, e lui alza, si vede il signore che alza il WC, e esce fuori.
5: No.
4: È bianca.
5: Pazzesco.
4: Ti assicuro che è bianca, però vederla dal WC, insomma,
5: pazzesco. Vabbè.
4: Pinerolo, ecco, 22 di maggio.
5: ti racconto un episodio spiacevole, no? Però possiamo trovarci anche un po' una chiave ironica, perché tu pensi che a questo povero signore gli rubano tutto ed è costretto quindi lui, poverino, ad andare a mangiare alla Caritas. E però il problema è che quando è lì in mensa trova uno dei rapinatori.
4: Come sarebbe a dire? Come
5: sì. Questo povero uomo è stato rapinato in strada ed è rimasto senza nulla. E quindi lui si è recato alla mensa della Caritas di Roma per mangiare lì. Con incredulità ha riconosciuto uno dei tre aggressori che il giorno prima lo aveva derubato del portafoglio, cellulare e trolley. Quindi senza telefono per chiedere aiuto è uscito in strada, ha trovato una volante della polizia e ha appunto...
4: L'ha fatta arrestare?
5: Non lo so se... No, perché era alla Caritas.
4: Era alla Caritas, cioè poi... Parla la tua, quanto pare, come se io dicessi la vanna mi ha rubato, che ne so, un power bank. E te puoi dire, ma quello il power bank è mio, come faccio?
5: Parla la tua, qui quanto... non lo so cosa entra in gioco poi, povero. Vabbè. Però...
4: Porino, io ti porto un'altra vicenda, un altro VC.
5: Sì, oggi ti piacciono i VC.
4: No, non lo so, è perché è una cosa che mi ha colpito, perché è successo in Louisiana, nel carcere di New Orleans, quello. Stati Uniti, semende folio, semana loca, dicono tutto. 10 malviventi sono riusciti a fuggire attraverso un buco della parete, lasciando un'eloquente scritta rivolta agli agenti. Perché? Perché sono andati nel bagno dei disabili. E staccando il WC, staccandolo proprio, siccome il bagno disabile vista ha una conformazione un po' particolare, comunque al di là di questo, staccando il WC sono usciti a passare da dove era il WC, cioè il muro dietro, sono usciti e hanno lasciato una scritta, te pensa, troppo facile, lol.
5: No, sì, cioè proprio a prenderli in giro.
4: Con una freccia diretta verso il foro della parete. Nel video registrato dalle telecamere si è possibile vedere i detenuti che scappano, e tra l'altro se la ridono anche, scavalcano il muro di cinta e facendo attenzione al filo spinato. Comunque si sono separati in strada, però qualcuno insomma l'hanno già, i sei sono sei e qualcuno era già, dopo poco era già stato preso, insomma.
5: Sì, certo.
4: Però la cosa carina che gli hanno detto proprio,
5: gli hanno lasciato il messaggio,
4: incredibile.
5: Vabbè. Allora,
4: insomma, povero cesso, l'hanno sbarbato. Cioè, io non capisco. Vabbè,
5: voliamo in Norvegia.
4: Oh, vai.
5: Dove un uomo una mattina si sveglia.
4: Voliamo, eh?
5: Sì, vogliamo. Ecco. Si sveglia e trova un'enorme nave cargo incagliata nel suo giardino.
4: Come sarebbe a dire, scusa?
5: Sì.
4: Che l'aveva parcheggiata.
5: L'avevano parcheggiata lì. Praticamente questo incidente appunto è avvenuto in Norvegia. Questa nave lunga 135 metri ha perso il controllo finendo sul fondale roccioso. Nessun ferito tra i 16 membri dell'equipaggio né danni alla casa, ma tanta paura per il proprietario che è stato avvisato dai vicini. Cioè tu pensa, si sveglia e accanto hai questa nave lunga 135 metri.
4: È interessante capire, ora è mia perché sono a casa mia, nel mio giardino, ma dice, ma 135 metri, non importa, c'è la poppa. No.
5: Certo.
4: La poppa, la prua, com'è? Vabbè. Va bene, interessante. Tu mi hai parlato prima di volo. Allora, devi sapere che è accaduta una cosa veramente carina in Svizzera, perché anche i svizzeri sono molto precisi, lo sai. E quando si dice precisione svizzera, è precisione?
5: Svizzera.
4: Anche gli autovelox sono
5: precisi,
4: svizzeri.
5: Ovviamente.
4: L'autovelox ha multato un'anatra per il limite di velocità, sfrecciava a 52 km all'ora. E si vede questo uccello che andava di fretta nella zona urbana, si vede planare, cioè volare, perché l'autovelox lo ha immortalato. Lì c'era un limite di 30 e l'autovelox ha visto questo coso, cioè ha sentito questo coso sfrecciare a 52, dice motte mollo, ti faccio una bella foto. Ora il problema è chi la paga sta multa? Perché se c'è questa sanzione, se c'è una violazione, c'è una sanzione, qualcuno deve pagare, insomma, no, se no chi la fa? Però considera che questa cosa era già successa un'altra volta nel 2018 e l'interrogativo più importante sai qual è? Sarà stato lo stesso uccello? Quindi questa immagine che vediamo di questo germano in questa cittadina svizzera che se la vola e ha preso chissà quanti punti gli caveranno la patente.
5: Ma pochi, se è solo, no, in realtà entro
4: da 30 a 52, da 30 a 52 30. Quasi il doppio,
5: sì,
4: quindi
5: sì,
4: qui caro germano ti tocca ridare l'esame, sì, no, li finisci tutti, quindi è accaduto a Konitz con due puntini sulla O, non so come si pronuncia, piccola cittadina svizzera non troppo distante da Berna.
5: Vabbè, allora tu mi hai parlato del germano, in chiusura ti dico un'altra notizia.
4: Che è successo?
5: Che abbiamo appena scoperto, cioè almeno io, che i topi cantano delle canzoni d'amore per le femmine.
4: I topi?
5: I topi,
4: ma
5: sì.
4: Tutto, guarda, a parte che per come si riproducono d'amore sicuramente ne fanno tante.
5: Sì.
4: Cioè, dimmi te.
5: Loro cantano queste canzoni d'amore che per canzoni le femmine, sono? Ma siccome sono su frequenze ultrasoniche, l'orecchio umano ovviamente non può percepirle, quindi tu pensa noi quante serenate ci stiamo perdendo.
4: Ma pensa te.
5: Cioè. Sì, sì, è proprio un rituale di corteggiamento dei topi, davvero, sì.
4: Ma ci sarà anche una melodia topo napoletana, topo partenopea, perché sai che la melodia partenopea, diciamo la verità, è musica, insomma, è bella, è poesia. Chissà che topi di quella città di Napoli.
5: Può darsi, però noi purtroppo non possiamo sentirli.
4: Ah sì? Va
5: sì,
4: bene.
5: Perché queste frequenze sono talmente alte da risultare completamente impercettibile alle orecchie umane. Perché tu pensa che vanno tra i 30 e i 110 Hz.
4: No, kilohertz.
5: Kilohertz, scusa,
4: mamma mia, mamma mia, e chi li sente quelli?
5: Nessuno.
4: E allora noi vorremmo cercheremo di inventare un qualcosa per ascoltare le canzoni
5: dei
4: topi.
5: Pensaci tu.
4: No,
5: possiamo
4: le canzoni dei topi.
5: Sì,
4: sono i topi maschi che cantano le topi femmine.
5: Esatto,
4: oppure...
5: sì, i topi maschi.
4: No, non ne faccio una questione di genere, ora non è... però,
5: i topi maschi
4: sono rimasti garanti, lo vedi?
5: Sì.
4: Ma chi è oggi, per esempio, che canta più una serenata a una donna? Ma chi le fa? Se uno fa una serenata a una ragazza, gli prendono un giro, portano via.
5: I topi li fanno, questo lo sappiamo. Va bene,
4: Va bene, ciao Vanna, grazie a questa nuova edizione, no, questa edizione della Semaine de Folie
5: Crazy Week. Ciao.
4: Semana loca per le spagnole.
5: Ora abbiamo aggiunto un'altra, anche semana loca. Vabbè, chissà.
4: Tutto per non parlare inglese.
5: Ciao Beppe.
4: Ciao Vanna.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica, aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait, suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai

0: soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
1: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
0: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aiseimpianti.it.
2: Flyspot.

0: apriamo una nuova settimana all'interno della nostra emittente del Fit Show e apriamo soprattutto l'ultimo mese di trasmissione. Silvia, bentrovata.
1: Bentrovato Ale, oggi ti sei dimenticato addirittura di passarmi le cuffie, in comunque fa niente.
0: Lì. In realtà sono lì, non le vedi.
1: Ecco, le posso appunto mettere.
0: Certo, mettile appunto.
1: Ah, allora ti sei ricordato di fare il tuo dovere.
0: Sei tu che non vedi dove sono le cose, dicevo, questo mi preoccupa.
1: Che voce stanca che ha.
0: Voce stanca.
1: E invece sono stanca io che non vedo le cuffie.
0: Ormai Silvia l'abbiamo persa perché è il mese di giugno, lei pensa già alle vacanze.
1: Si arriva sempre brasati, si arriva sempre stufati, si arriva praticamente a bagnomaria, come dire.
0: Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, questo è il vostro talk show. Abbiamo un ultimo mese, voglio dire, ultime tre settimane da vivere insieme, con collegamenti speciali, notizie, buona musica, ci sarà di tutto.
1: Il maschile e il femminile per Alessandro Pizzotti non esistono più.
0: È dedicata a questa trasmissione, come sapete, tra
1: l'altra
0: parte, in questo periodo.
1: È un ragazzo
0: fluido. Periodo vacanziero. So che molti di voi stanno già preparando le valigie, si stanno, voglio dire, no? E stanno pensando già alle vacanze. Silvia, beati loro, dico, no?
1: Direi di sì.
0: Ecco, appunto. Comunque, e anche la nostra Silvia, in realtà sta pensando alle vacanze.
1: Sì, sto pensando, ma non so come al solito ancora dove andare, dove finirò. Alla fine farò come al solito, last minute e via.
0: E via, e via dove
1: e va, dove
0: porta
1: ti porta
0: il cuore.
1: La vita.
0: Esatto, esatto. E la vita e il cuore è la stessa cosa. E allora, ragazzi, che dire?
1: Va,
0: insomma,
1: dove ti porta la vita e poi segue il cuore, Ale.
0: Ecco, viviamo allora questa oretta insieme, partiamo ricordandovi i punti di contatto e via col Fit Show.
2: Contatta Radio Fly allo 0575 1787 700 per i tuoi sms e whatsapp, 334 3159 000 per le tue email, diretta @radiofly.cloud.

0: all'interno di Fit Show, eccoci qua ad affrontare un tema che tocca da vicino migliaia di risparmiatori, ovvero le truffe con PostePay. Tra messaggi ingannevoli, finti operatori, ricariche effettuate per acquisti mai arrivati, insomma i rischi sono veramente dietro l'angolo. Ma la domanda che tutti si pongono quando il danno è fatto è una sola: i soldi si possono recuperare? Lo chiediamo oggi a Donato Todisco, esperto di pagamenti e banche di altro consumo. Benvenuto Donato.
1: Ciao a tutti.
0: Allora,
1: grazie per l'invito.
0: Donato, partiamo dal punto cruciale che spesso confonde un po' i consumatori, no? Se cado in un tranello e faccio io stesso una ricarica PostePay a un truffatore, perché le possibilità di riavere i soldi crollano drasticamente rispetto ad un prelievo forzoso avvenuto a mia insaputa?
1: È evidente, cioè, quando si subisce una truffa la domanda non è se sono stato truffato, ma come sono stato truffato. Quindi è chiaro che se la carta è stata clonata o i codici sono stati rubati e sottratti e c'è una mancanza dei sistemi di sicurezza predisposti dall'intermediario finanziario, è chiaro che la responsabilità è dell'intermediario. Ma se siamo stati noi, anche ovviamente in buona fede, a comunicare i codici di autorizzazione, di accesso, o a effettuare direttamente una ricarica banalmente all'ATM, in questo caso la responsabilità non è più dell'intermediario, perché ovviamente noi siamo autorizzati a effettuare delle ricariche o dei pagamenti, ma è nostra. Quindi è quella la vera discriminante quando si subisce una truffa, cioè se siamo stati coinvolti o meno nel processo a nostra insaputa.
0: Senti, molte richieste di rimborso vengono respinte da Poste perché viene contestata la condotta del cliente, no? Magari per aver cliccato un link o per esempio per aver condiviso un codice, no? Secondo la tua esperienza e quella di altro consumo, a questo punto dove finisce la distrazione del cittadino e dove inizia invece la responsabilità della banca nel non aver protetto adeguatamente la transazione?
1: Beh, la banca ha delle chiare responsabilità, deve mantenere sistemi sempre aggiornati di sicurezza e deve mettere il cliente nelle condizioni di non essere ingannato. Quindi per esempio ci sono state delle sentenze in cui la banca è stata condannata perché l'SMS del truffatore era arrivato nella chat ufficiale di Poste e quella è una mancanza evidente di protezione da parte dell'intermediario, no? Perché magari il numero era dismesso, era un vecchio numero. Diverso invece è se la banca non è assolutamente coinvolta, non ha lacune informative, i sistemi hanno funzionato correttamente, quelle di doppia verifica che coinvolgono appunto l'OTP piuttosto che il riconoscimento facciale. E noi abbiamo dato l'ok in buona fede all'operazione. Il vero inganno in cui spesso si casca e che su cui giocano i truffatori sta nel fatto che ci chiedono di comunicare un codice OTP per bloccare un'operazione, un bonifico per esempio in uscita, ma non esistono codici che bloccano operazioni, esistono solo codici che li autorizzano. Quindi quando noi comunichiamo un codice stiamo solo ed esclusivamente autorizzando operazioni in uscita dal nostro conto, ed è quello il vero campanello d'allarme. Alla richiesta di un codice ci dobbiamo immediatamente fermare, altrimenti autorizziamo qualcosa di cui non siamo consapevoli.
0: Vero. Se Poste rifiuta il rimborso e la denuncia ai carabinieri non basta a sbloccare la situazione, la partita è davvero chiusa? Quali strumenti abbiamo a disposizione, come ad esempio l'arbitro bancario finanziario, e quanto sono realmente efficaci per chi vuole giustizia, Donato?
1: L'arbitro bancario finanziario è davvero un'eccellenza e si è affermato ormai come strumento di tutela per i consumatori. Quindi se siamo davvero in buona fede, siamo stati tratti in inganno nonostante la media diligenza come consumatori, quindi magari il messaggio è arrivato nella chat della banca, delle poste, o ci sono altri sistemi che non hanno funzionato di tutela del consumatore, possiamo rivolgerci sicuramente all'arbitro a un costo irrisorio. Quindi in teoria, considerata l'entità anche di queste truffe, è sempre bene chiedere un parere, perché stiamo parlando davvero solo di 20 euro per rivolgersi all'arbitro. Non serve un avvocato, basta esporre i fatti così come sono avvenuti, magari con qualche screenshot, no? È un parere che per 20 euro è giusto sempre richiedere, se si pensa ovviamente di essere state vittime di un meccanismo che non ha funzionato.
0: Grazie di cuore a Donato Todisco di Altro Consumo per essere stato con noi, per averci chiarito tanti punti utili in caso appunto delle truffe che spesso girano sia dai nostri smartphone e online. Un abbraccio e a presto.
1: Ciao a tutti.

0: a Barbie Girl. In
1: cosa
0: Barbie
1: c'entra
0: show.
1: Barbie Girl? Eh sì, Life in Plastic.
0: Il Fizz Show.
1: Sì,
0: il Fizz Show.
1: Vabbè, avete capito che siamo a fare musica e quindi andiamo con il prossimo brano all'interno del Fizz Show con la nostra Silvia. Barbie Girl.

0: appuntamento insieme ad È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, seguitissimo anche sul nostro podcast ufficiale Fit Show, tantissimi click, tantissimi ascolti per il nostro Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao a tutti e grazie ancora.
0: Allora Fabio, oggi vabbè, non si può parlare in un periodo come questo se non del grandissimo e buonissimo pesto, Fabio, no?
1: Sono totalmente d'accordo con te, è immancabile e tra l'altro a casa non è così difficile, si fa tutto a freddo, non si accende niente, così non soffiamo il caldo, perché cucinare a casa deve essere anche divertente, non solo faticoso. Comincio con il racconto. 30-35 grammi di foglie di basilico, mi raccomando, belle pulite. Ora bisognerebbe lavarle e asciugarle, però questo nuoce alla qualità finale del pesto, quindi se avete il coraggio di non farlo, io vi dico che poi, non so, una signora che aspetta un bimbo per esempio, un anziano, bisogna essere prudenti dal punto di vista igienico alimentare, però decidete voi. 35 grammi di foglie, se le lavate con cura, le asciugate benissimo, non dovete spezzarle perché questo bagno, questa acqua le rovina. Uno spicchio d'aglio medio tritato finissimo, 20 grammi di pinoli, preferibilmente di buona qualità, guardate che arriva quasi tutto dalla Cina, leggete le etichette mi raccomando. Poi ci servono 50 grammi di formaggio grattugiato, io faccio metà parmigiano e metà pecorino sardo, naturalmente storicamente era tutto pecorino, però il pesto forse viene un po' troppo salato e pungente, opinioni, miscelate voi, e circa 100 ml di olio extravergine non troppo profumato, per quello i liguri puntano a loro, perché non è forzato di carciofo, di pomodoro, di mandorla, un pizzico di sale, abbiamo tutti gli ingredienti, non aggiungete noci, prezzemolo e altre cose, lo facciamo in purezza. Il bicchiere del frullatore, perché non avete il mortaio a disposizione e non voglio tediarvi col mortaio, il bicchiere in congelatore un'ora, il basilico e gli ingredienti freschi di frigorifero, pronti? Nel bicchiere l'aglio, i pinoli, due cucchiai di olio e a intermittenza frullate per 20 secondi. Avete una poltiglia finissima. Aggiungete il basilico pressando bene nel bicchiere frullatore, la metà dell'olio che avete a disposizione, pizzico di sale, frullate a intermittenza nel giro di 40 secondi, aiutandovi con un leccapentola per raccogliere il basilico che rimane attaccato alle pareti, lo pressate bene e avete una crema meravigliosa che non si è ossidata, perché il problema è che il basilico viene tritato con le lame a contatto con l'ossigeno, tende all'oscuro e quindi sì, questo dobbiamo evitarlo, per quello il mortaio se c'è, ma chi è che ce l'ha a casa? Quasi più nessuno. Ultimo, i formaggi grattugiati, il restante olio che mescolate a mano senza più frullare. Il pesto è pronto in un barattolo coperto di olio a filo in frigorifero fino all'uso. Si usa nella pasta a crudo, il pesto non si scalda. Finita.
0: Fantastica, insomma, una ricetta meravigliosa e chissà che bella storia ha il pesto, Fabio.
1: Sì, è una storia meravigliosa di scambio, come racconta un famosissimo esperto di cucina medievale, rinascimentale, un professore famosissimo, si chiama Montanari, la cucina non è la cucina di un posto e basta, è la cucina dello scambio. I liguri che cos'hanno? Hanno le erbe aromatiche, hanno l'olio, i sardi hanno il pecorino. I liguri sono ovviamente per molti secoli tra virgolette padroni del Nord Sardegna e questo mix con i pinoli raccolti dai pini vicino alle spiagge vi permette di realizzare un condimento meraviglioso per la pasta. E siccome i liguri erano anche piuttosto parsimoniosi, diciamo così, e il grano allora costava molto e quindi di conseguenza la pasta, cucinavano la pasta con verdure dell'orto. Diciamo di solito si è nota la ricetta con le patate tagliate a cubetti piccoli, cotte con la pasta insieme a qualche pezzetto di fagiolino, però si possono cuocere patate e biete per esempio, quindi la porzione diventava significativa, ma di grano, cioè di pasta, non ce n'era tanto. Storia meravigliosa.
0: Grazie Fabio Zago, È Facile e a presto.
1: Grazie a

0: Entriamo in studio, siamo arrivati alle notizie, Silvia. Di
1: allora,
0: che cosa
1: oggi ti porto in un angolo d'Italia dove lo sport assume una forma, diciamo, un po' più gustosa.
0: Sì.
1: Siamo a Celleno, un pittoresco borgo del Viterbese, dove ogni anno si tiene il campionato mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia. Non è uno scherzo, Ale?
0: Lo sputo del nocciolino di ciliegia.
1: Esatto, devi immaginarti questa folla entusiasta, tifosi sugli spalti, concorrenti pronti a sfidarsi per l'ambito titolo di re dello sputo. E non stiamo parlando di qualsiasi ciliegia, Ale. Qui si utilizzano solo i nocciolini delle prelibate ciliegie di Celleno, appunto, famose per la loro forma e pesantezza, ideali per essere sputati a distanze notevoli. Un po' dei lama diventiamo tutti. Dunque, ti dico che il record attuale, stabilito già qualche anno fa, è del campione locale Mauro Chiavarino ed è di ben 22,80 metri. Capisci? Un nocciolino sputato che è stato, insomma, sputato per una distanza di 22,80 metri, è tantissimo,
0: direi.
1: Un'impresa che ha fatto impallidire anche i più esperti atleti delle discipline tradizionali. E pensa, questo record è stato imbattuto. Ma non è solo una questione di distanza, la competizione è anche un'occasione per celebrare la cultura locale con degustazioni chiaramente di ciliegie, i miei frutti preferiti, te l'ho già detto tante volte, quindi è ora che tu me li porti qua in studio.
0: Ecco, buone le ciliegie, un messaggio subliminale.
1: E poi ci sono spettacoli e iniziative che coinvolgono tutta la comunità, quindi è proprio una bella festa, a parte lo sputo,
0: bella festa.
1: Una bella festa.

0: Insomma, una bella festa, no? A parte lo sputo, Silvia, no? Quello sì, che abbiamo raccontato.
1: Una festa veramente incredibile, perché appunto cosa c'entra lo sputo, diciamolo, c'entra perché è una festa che comprende, diciamo, anche questa gara, una
0: gara
1: che è una gara mondiale di sputo del nocciolino di ciliegia.
0: Pensa un po'.
1: Eh sì, e quindi per chi non si accontentasse di andare lì a Celleno nel Viterbese ad assistere a questa gara, c'è sempre la possibilità di partecipare e magari chissà entrare nella storia con un colpo da maestro,
0: un bel colpo da maestro.
1: Quindi,
0: nella storia, ragazzi,
1: se ti trovassi dalle parti di Celleno non devi perdere l'occasione di assistere a questo evento unico nel suo genere, diciamo. E ricordati, Ale,
0: qui si
1: ricorda che non si sputa solo per gioco,
0: ma si sputa
1: per onore.
0: Ecco, un saluto a tutti con onore.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di quattro migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale, al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta l'autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Zvaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Appartieni alle categorie protette?
4: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
3: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro.

0: euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
1: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
0: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot. Sono le 16:07.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Of the wonderful things that you get in life, there are four.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario, il vincente di Auger-Aliassime, Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafo. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
1: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
2: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
2: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
1: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
0: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C verso il tutto esaurito, entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che assegnerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Domani previsti 16.000 spettatori a Rigamonti per l'andata a Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 davanti a quasi 11.000 del Duca. Basket, semifinali scudetto dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato la serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. E debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina tra le favorite per la vittoria finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Appartieni alle categorie protette?
9: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di

0: Zeno Arezzo.
1: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
0: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
1: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aiseimpianti.it.
2: Flyspot. Sono le 17:08.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri
1: ascoltatori. Voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì,
1: il clou.
0: Però non
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi. Sì. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi. Ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo. Si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: Ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci
1: è
0: offre
1: incredibile.
0: Ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti,
0: sì,
1: quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine,
0: bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma, poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti, è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è il ferro, perché allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. E questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però. Attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze. Perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché me lo ero preparata.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Brava!
0: Vedi, selvatica, ma...
1: perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico, è che non ha le spine, c'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi ecco.
0: Che imparerete la differenza tutta in un botto.
1: Sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male, dovrebbe essere nelle bacche, le radici vengono bollite. Vedi? Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Insomma, diciamo, la passeggiata nel bosco facciamola finire a tavola,
1: ecco, e non in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
0: E eccoli qua invece,
1: eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono,
1: eccoli là. Sì, quelle sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici,
1: perché hanno il fusto più fine, più
0: sottile, sono più scuri.
1: Sì.
0: Hanno la parte delle punte che è più morbida.
1: Sì.
0: Invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa.
1: Sì.
0: Buonissimi.
1: Sì, a me piace tanto, mi piace tanto raccoglierli. Ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
0: tanto.
1: Ti
0: devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero. Sì, sì,
0: vedi,
1: sì.
0: Vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino quella parte molliccia non piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi,
1: ecco,
0: e basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
0: di
1: prodotto.
0: Esatto. Poi dopo anche lì, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, ma ci riusciremo, eh.
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì. Sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il poi secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. quindi anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: È impagabile. È vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ecco.
1: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
0: sì,
1: li trovi.
0: Sì, infatti, sì. Nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì.
0: Della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata. Diciamo
0: sì.
1: Colorata perché ne esistono tre varianti, diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello.
1: Eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda l'asparago è bellissimo.
0: Sì. E poi mi ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina appena sveglio usciti dalla tenda c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio
1: sì.
0: Così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì. Con bei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì.
1: Sì,
0: per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma
0: sì.
1: Anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro,
0: ecco.
1: Il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto
0: vero.
1: Agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Anche molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro tradizionale asparago, che viene chiamato asparago d'Argentual, una cosa del genere, ha un nome francese. Sì. Però noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco
0: sì.
1: È più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche
1: sì.
0: Nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo,
1: ecco.
0: Mi ricordo.
1: Qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio per quando si vanno a comprare, per come
1: sì.
0: Sceglierli, no? Quindi, gambo, bello sodo.
1: Sì, duro.
0: Bello duro. E le cime compatte, che non
1: sì.
0: Sono aperte. Perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che cioè roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi,
0: sì.
1: Anche perché sono il 90% d'acqua,
0: infatti.
1: Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh. Che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
0: E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire te.
0: In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta,
1: li esalta
0: un uovo.
1: Perché il limone ha con il ferro lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il limone fa raddoppiare il...
0: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. È vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con
0: due uova. Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo
0: shot.
1: Nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì.
0: Quelli coltivati, e si fanno bollire interi. Cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì. Al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Sì, ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: piatto,
0: vegetale,
1: sì.
0: Ma...
1: Fa il suo, eh?
0: Sì.
1: Fa il suo.
0: Sì, sì, sì. Buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime, guarda.
0: Sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella,
0: perché
1: metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No, cioè, no.
1: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di Bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto, il certo. Sapore proprio, sì sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata.
0: Mandateci
1: di asparagi.
0: Mandateci la foto,
1: sì, sì, sì,
0: fetta
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
0: Sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: Versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono, mandare.
1: Buono. Sì.
0: Beh, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: ti
0: è
1: rende
0: vero,
1: più
0: con
1: robiola
0: che sì? ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
1: delicato.
0: Che fame, eh? E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
1: Soprattutto quello viola.
0: Perché devo dire che gli asparagi di Bosco per i bambini sono un po'
1: troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse e niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì. Quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro sì, ma chi non lo sopporta, non gli presentare.
0: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
0: questo solforo.
1: Ma perché, pensiamoci un attimo, cioè il solforo, bravissima,
0: sì.
1: Eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello.
0: Sì,
1: e noi lo ributtiamo fuori, questo con questi composti solforati, nell'urina. E quindi
0: sì,
1: puzzano,
0: infatti,
1: che
0: proprio,
1: è una meraviglia.
0: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì.
0: Però sì, che piatto,
1: Guarda
0: che prodotto.
1: Che, sì,
0: che prodotto, poi bello che ci oggi siamo.
1: Attenzione
0: stati.
1: Attenzione però.
0: Sì, oddio, che succede?
1: Attenzione.
0: Successo?
1: Ultima curiosità, poi basta.
0: Certo,
1: non te ne dico
0: certo,
1: più.
0: Vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
0: asparagi,
1: e di urea alta nel sangue,
0: quindi reni, cioè,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli,
0: certo,
1: assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando,
0: attenzione,
1: no, perché
0: attenzione.
1: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici,
0: certo, perché sono molto diuretici,
1: brava, e quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue. Sì. Ho capito. Bene, molto interessante, e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è un abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime.
0: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
1: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
0: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
1: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Sì. Ci divertiremo.
0: Molto. Dani, grazie.
1: Grazie
0: mille e buon appetito.
1: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna.
1: Come stai?
2: Bene, è un po' che non ti vedo. Che cosa
1: è? È un po' che non ci vediamo qui su Crazy Week.
2: Sulla settimana loca, nonché
1: ora la settimana loca.
2: Scusa, settimana loca è spagnolo. Semende
1: va bene,
2: francese.
1: Va bene, siamo già a clima Spagna.
2: Già, esatto, ci siamo acclimatati. Allora, cara Vanna, ci sono un po' di novità questa settimana. Di cosa parliamo?
1: Esatto, sì, qui nella nostra rubrica Crazy Week parliamo ovviamente come sempre di ciò che succede durante la settimana, no? Le notizie un po' più strane. Allora, ti porto subito a Roma, quindi wow, restiamo in Italia,
2: e vai.
1: Dove un turista ruba una colonna di marmo e è ovviamente fermato mentre la trasportava in monopattino.
2: Va bene.
1: Il bello è che lui l'aveva definito souvenir.
2: Come souvenir? Souvenir di Roma? Portiamoci via la Fontana di Trevi, che ne pensi, no?
1: Esatto, vabbè, ovviamente è stato denunciato.
2: Sì. No, perché poi si dice sempre che i turisti sono, insomma, fuori dall'Italia, sono tutti bravi, e poi vengono in Italia e fanno quelli di pari, ci vogliono rubare anche il Colosseo.
1: Ma però... non è detto che sia uno straniero, eh.
2: Ah no?
1: Non è detto, non viene specificato.
2: Ma vabbè. Insomma, ti ricordo che Totò aveva, in quel film aveva cercato di vendere, no? Proprio era proprio la Fontana di Trevi, no?
1: Non mi ricordo.
2: Va bene, insomma, questi turisti, state attenti, non vendiamo l'Italia, la vendiamo per altri modi, ma non certi monumenti. Va bene, io invece ti porto un pochino più lontano stamani,
1: sì.
2: Vado un po' a caso e vado in America, perché in America succedono sempre queste cose, insomma, quindi che ne so, la polizia di, vediamo dov'era, una polizia in servizio a Yevonville, è in Inghilterra, scusa,
1: okay.
2: Questo è inglese, perché quando diciamo che sono gli italiani, sono quelli che cercano sempre un po' le strategie, le scamotage, i furbetti, roba,
1: sì, sì.
2: Questo pensa che si chiama questo agente Rickers, sì, detto male, un poliziotto che fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto Ctrl Z.
1: Ma che significa?
2: Significa che quando tu sei al computer,
1: sì,
2: per evitare, se tu non fai niente e vai in attività, si vede che il computer è fuori attività.
1: Ah, okay.
2: Premendo ogni tanto Ctrl Z, te comunque dai un comando che non serve assolutamente a niente, ma che rimette in il computer online, quindi
1: okay,
2: fa vedere che tu stai lavorando. Quindi questo qui, tu pensa che per 3 mesi, nelle ore di lavoro da casa, perché si parla di uno smart working, schiacciava a intervalli regolari la lettera con il tasto sul PC aziendale, così da mostrarsi attivo sul sistema.
1: Certo.
2: Quindi si vedeva che lui stava lavorando, però purtroppo l'hanno scoperto, perché forse Ctrl Z o gli si è rotto quei tasti lì, non lo so. Sta di fatto che l'hanno scoperto, ovviamente è stato radiato dal servizio,
1: ecco,
2: perché ha finto di lavorare per decine di ore. Non lo fate, cambiate tasti, Ctrl Z, Ctrl A, Ctrl B, non so se hanno funzioni secondarie, però insomma basta, insomma, una barra, no?
1: Ma io, guarda, vabbè,
2: tutto un mondo è spettacolo, vai.
1: Allora, questa notizia ce la porta Milano Today.
2: Okay.
1: Non so se hai visto un po' di video sui social. Targa modificata con lo scotch e il giudice lo assolve perché è possibile che sia stato uno scherzo.
2: Come sarebbe a dire? Cioè, fammi capire.
1: Sì, sì. A Milano un 64enne è stato assolto dall'accusa di falso dopo essere stato trovato con la targa dell'auto alterata, con dello scotch nero.
2: Va bene.
1: La modifica. Una D trasformata in B. Ok,
2: una D trasformata
1: in B, B di Bologna,
2: più o meno, sì,
1: sì. Era stata scoperta a febbraio 2023. Il giudice ha accolto la tesi difensiva secondo cui potrebbe trattarsi di uno scherzo di estranei.
2: Ma ti rendi conto? Cioè, uno gli ha fatto uno scherzo,
1: ma non è detto, può darti che l'abbia modificata lui,
2: e
1: magari ha visto per non
2: scherzo,
1: prendere le multe.
2: Vabbè, non lo fate, non si modifica la targa. E poi
1: è ingegnoso, però,
2: ho capito. Ma dai, insomma, questo dovrebbe andare a Milano?
1: Sì, a Milano.
2: Va bene, cari milanesi, avete un cittadino che, attenzione, che vi toglie le D con le B.
1: Esatto, le D ha modificato in una B.
2: Chissà, c'è un nome con la inizia con la D, Dente lo fa Bente, cioè non lo so che cosa, mi sa che c'è qualche
1: nome.
2: Perché, scusa, modifica, vabbè, tu mi parli di auto, io invece ti parlo che tu sai che va in voga l'elettrico, no?
1: Sì.
2: Questo elettrico, insomma, non parlare con gli spagnoli dell'elettrico perché sono imbufaliti, no?
1: Sì,
2: dopo l'apagon.
1: Sì.
2: Però, di cosa si parla? È successo un caso incredibile, tra virgolette, ma è vero, la fonte è Today, sempre, Today Città, al Policlinico Universitario G. Martino di Messina.
1: Sì.
2: Siamo nella bellissima Sicilia, nella bellissima Trinacria, e che cosa ha fatto? L'azienda ospedaliera hanno visto c'era un motorino parcheggiato lì nell'androne con un cavetto che collegato alla corrente per ricaricare, perché era un motorino elettrico, quindi un uomo parcheggia all'interno del policlinico universitario
1: e
2: per
1: si ricaricare, mette a
2: ricaricare il motorino, dice, quindi nella sala d'attesa del pronto soccorso.
1: No,
2: cioè,
1: vabbè.
2: Veramente bisogna è chiaro che questo è furto,
1: ovviamente.
2: Insomma, no? Perché furto di corrente, però l'ingegnosità, no? Insomma, cioè uno è lì al pronto soccorso, sono tutti imbufaliti perché la gente magari non viene,
1: sta male,
2: e tanto lui cosa fa? Ricarica il motorino.
1: Vabbè, assurdo.
2: Vabbè.
1: A proposito di tecnologia, ti racconto questa cosa che sì, è un po' crazy, però fa anche riflettere, perché tu pensa che a Torino, precisamente a Orbassano, sì, un adolescente è arrivato in ospedale con sintomi da crisi d'astinenza.
2: Mamma
1: perché
2: mia,
1: tu dirai, perché gli era stato tolto il cellulare.
2: Il
1: ragazzo presentava proprio dei sintomi simili a quelli di una crisi d'astinenza da sostanze, tanto che è stato necessario sedarlo con degli ansiolitici.
2: Addirittura?
1: Eh sì.
2: E come mai non c'aveva il cellulare?
1: I genitori gliel'avranno ritirato perché hai visto.
2: Bravi
1: magari,
2: genitori!
1: Successo questo, però questo ti fa riflettere.
2: Noi ci scherziamo, però è veramente una situazione molto delicata,
1: seria.
2: Molto seria questa. E la mettiamo su Crazy Week perché ha del paradosso,
1: esatto,
2: ma in realtà è una cosa
1: molto seria.
2: Molto seria anche questa ragazza, Veronica Acosta.
1: Sì.
2: Senti che bel nome, Veronica Acosta.
1: Sì.
2: Argentina, che cosa ha fatto? Questa donna vive nel comune di Villa Mercedes, non sapevo neanche che ci fosse, ma che cosa è successo? Che per errore ha trovato una cifra, 400.000 euro versati dal governo, ha ricevuto un bonifico per errore di 400.000 euro. Lei si è vista il conto così, dice, che facciamo? Bene, iniziamo a spenderli, e lei ha iniziato a spendere di tutto, cioè ha comprato frigorifero, automobili, televisori giganti, ha comprato tutto. Quando il governo se ne è accorto, ha rivoluto soldi e lei l'ha spesi tutti,
1: e ora
2: la donna rischia l'arresto, la donna,
1: mamma mia,
2: perché non poteva spendere.
1: Non sono soldi tuoi,
2: ma insomma, metti che il governo italiano sbaglia e ti mette 2 milioni di euro sul conto,
1: io scappo in un'isola.
2: No, uno lo dai a me, però 500 mila euro lo dai a me, non diciamo niente, però dopo dicono io non ho visto nulla,
1: è stato
2: un bug telematico
1: così
2: dell'intelligenza artificiale. Vabbè, se ricevete per errore 400 mila euro, mi raccomando, non li
1: scriveteci.
2: Vabbè, scriveteci alla mano.
1: Ti porto in Thailandia, facciamo un viaggio.
2: Con cosa ci porti in Thailandia?
1: Con l'aereo, vedrai come ci si arriva.
2: Come ci serve?
1: Ti dico che in Thailandia un elefante è entrato in un mini market e si è servito dagli scaffali, scatenando il panico.
2: E come ha fatto a servirsi?
1: Povero elefante, sì, perché l'episodio è avvenuto vicino al parco nazionale di Khao Yai.
2: Li sono bravi,
1: E tu pensa che è rimasto nel negozio per circa 10 minuti, ha mangiato dei dolcetti, delle banane, degli snack. E nonostante lo spavento non ci sono stati feriti, ovviamente, e un gruppo della protezione della fauna ha poi rimborsato la merce rubata dall'elefante.
2: Quindi,
1: povero elefantino.
2: Come povero, cioè più furbo di lui dove lo trovi, ma neanche i gatti sono così. Va bene. Allora senti, tu mai portato in Thailandia? Con cosa ci andiamo in Thailandia?
1: Con l'aereo,
2: l'aereo.
1: Mai, ora notizia sull'aereo.
2: L'aereo, ovviamente ci sono, anche se il periodo di parlare di aerei sai che è un po' particolare questo, però ovviamente fa parte del target della trasmissione metterci comunque anche le notizie dell'aereo, che sono veramente tante. Due piccioni sull'aereo, panico tra i passeggeri a bordo. Noi ci abbiamo trovato di tutto, serpi, anche un cavallo, che c'era una volta. C'era di tutto. Allora, che è successo in un volo della compagnia Delta Airline negli Stati Uniti? Caos e ritardi, perché? Perché c'erano appunto questi due piccioni, e chiaramente due piccioni che svolazzano tra passeggeri, tu capisci che sono insomma abbastanza problematici, no? Quindi c'è stato un video che è stato diffuso su X, sul grande cosa, ecco, dove si vede che addirittura cercano di prenderli, ma questi volano dentro la cabina con la giacca, alla fine li catturano, però l'aereo purtroppo ha dovuto riatterrare, perché non si può andare con i piccioni.
1: Certo,
2: però un video veramente virale, chiaramente Delta poi si è scusata con i nostri aerei per il ritardo del loro viaggio, ma insomma vabbè, capisci che non si può viaggiare
1: con i piccioni a bordo.
2: Non mettevano le cinture di sicurezza, capisci?
1: Capito.
2: vabbè, è curiosa, si vede queste immagini veramente curiose, sempre tramite la fonte la Today. Vai.
1: Sì. Allora, ritorniamo in Italia, ti porto a Catania, perché dei fedeli si sono arrabbiati e sono andati contro il parroco perché li benediceva con lo spruzzino.
2: Che sarebbe a dire?
1: Il parroco Don Alessandro Di Stefano è finito al centro delle polemiche perché aveva benedetto un negozio con uno spruzzino da piante. Quelli che usi per
2: invece della pilettina dell'acqua santa, cos'era?
1: Con questo spruzzino delle piante lui spruzzava l'acqua santa sui presenti.
2: Va bene.
1: Aveva trovato un modo ingegnoso, no, per portarsi dietro l'acqua santa.
2: Va bene. Senti, stiamo sempre sull'aereo? Tu ne dovresti avere un'altra degli aerei, no?
1: Allora, sì, ce l'ho un'altra degli aerei.
2: Allora io te ne dico una, che però questa dovete prenderla con le molle. Quali sono i fedeli amici da compagnia?
1: Con le molle, si dice?
2: Con le molle, cioè con le pinze.
1: Con le pinze.
2: Con le molle, no. Vabbè,
1: da oggi Giuseppe Misuri ha lanciato un nuovo detto.
2: Che vuol dire prenderla con le molle?
1: Con le molle non lo so, l'hai detto te. Vabbè. Io so con le pinze.
2: Vabbè, con le pinze. Vabbè, torniamo alla nostra settimana loca. Quali sono gli animali da compagnia? Tu che animali hai da compagnia?
1: Il cane,
2: poi
1: il gatto, poca compagnia.
2: Poi
1: però
2: un altro, la salamandra.
1: Ah, perché no, certo.
2: Cioè, il giaguaro, no, dovete sapere che in un video c'è due signore che litigano animatamente. Sì. Perché? Perché tenta di salire sull'aereo con il canguro da compagnia.
1: Ovviamente.
2: È un canguro da compagnia.
1: Se ne trovano tanti.
2: Esatto. Allora, si vede questo filmato fatto benissimo, forse anche troppo, e lì
1: perché è un falso?
2: Sì, è un fake generato con l'intelligenza artificiale.
1: No.
2: Di una signora che voleva salire in aereo con il canguro da compagnia. Si vede uno sguardo di questo canguro che proprio più canguro di lui non ci può essere un canguro più di questo, proprio uno sguardo come dire ma io sono qui, esisto. In realtà era invece fa il giro del mondo il video virale, ma in realtà
1: ma sai che io ho visto il video e mi sembrava fosse vero.
2: Purtroppo no, così il filmato condivido inizialmente dall'account Instagram Infinite Unreality, cioè Infinite non realtà,
1: esatto,
2: in realtà infinita, è diventato virale, insomma. Ma poi quante ne vedi dei video, quello che il leone che porta che dà un bacio a quello che gli dà i cioccolatini, sono tutte cose create con
1: l'intelligenza artificiale,
2: esatto,
1: però applaude. Sembrano veri,
2: ho capito, però
1: sembrano veri. Vabbè,
2: chissà se l'hanno fatta con la Veo 3, perché sapete che è la Veo 3, è l'intelligenza artificiale grafica che mette anche gli errori che la rendono più umana, e questa è pericolosa, perché io potrei vedere te con un brufolo, una faccia di quella è la Vanna.
1: Ci potrebbe essere che io
2: perché ChatGPT non te lo metterebbe, ti metterebbe la pelle come
1: bellissima,
2: sì,
1: bella
2: una star del cinema,
1: e invece quell'applicazione che hai detto tu con il brufolo va bene. Ok, allora io ti porto l'ultima notizia, sempre sugli aerei. Ti dico che la Turchia ha deciso di multare, finalmente aggiungerei, chi si alza troppo presto per scendere dall'aereo. È presente quando tu arrivi, quindi c'è il momento dell'atterraggio, e dopo 30 secondi dall'atterraggio la gente inizia già ad alzarsi perché chissà dove vuole arrivare.
2: Andare, sì.
1: E quindi
2: accende
1: meno male.
2: Tutti i cellulari che nonostante non si possa fare.
1: Esatto, subito. Sì, esatto. E quindi da oggi c'è una multa in Turchia di 60 euro.
2: Ecco, devo dirti che fa
1: bene. Io sono
2: bene.
1: D'accordo.
2: Sono d'accordissimo,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Perché non ci salza prima. O ci salza mentre l'aereo è a terra, quindi si butta fuori da finestrini,
1: sì,
2: oppure aspettate,
1: certo,
2: che l'aereo sia nella panchina fermo.
1: Fermo. Devono essere spenti tutti i segnali di emergenza, insomma, le luci dell'aereo. Ecco, devono,
2: esatto,
1: essere tutto
2: invece c'è questa foga, forse perché uno è lì, sì, dentro, dice non vede l'ora di arrivare.
1: Allora, un attimo, ragazzi, un attimo di pazienza.
2: Quello che poi è bello, quello che poi casualmente la sua valigia è sopra al tuo posto,
1: sì, sì,
2: e allora,
1: sì,
2: si mette lì disteso,
1: esatto,
2: la valigia.
1: Vabbè. No, esatto, quelli sono i peggio. Va bene, allora io ho finito le news.
2: No, no,
1: tu?
2: La finiamo qui perché tanto ci sarebbe un canguro che prende a schiaffi a cazzotti la gente.
1: Basta canguri, niente.
2: Basta canguri, perché non sappiamo se è un'intelligenza artificiale o meno. E noi quindi vi salutiamo in questa settimana, in questa Semaine de Folie
1: Crazy Week
2: o Semana Loca. Allora tu la devi trovare in russo, in francese.
1: Sì,
2: no,
1: in russo,
2: no,
1: va bene.
2: In tedesco, la prossima banda.
1: No, tedesco no.
2: C'è un'altra lingua che parli, su, dai.
1: L'inglese, il francese, ma il tedesco, ma non.
2: Ma dillo in senese,
1: viene,
2: che ne so, dillo in senese.
1: Visto, vabbè,
2: che
1: chissà, poi vediamo in che lingua ve lo dirò. Ciao.
2: Ciao Anna, ciao, ciao a tutti.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la stradale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
6: M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto non pensare alla tua età.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have one new entry, one on mover, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, un brano stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Annalisa con canzone estiva. E ora partiamo. Al numero 10, con 7 posti meno, troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla decima posizione, 7 posti in meno. E al numero 9 perde 3 posti, Summer Funk. Francesco.

Francesco Gabbani, Summer Funk, 2 settimane in classifica, dalla 6ª alla 9ª posizione, 3 posti in meno, e al numero 8, 2 posti in più per Volevo Capire, Madame con Marrakesh.

Madame con Marrakesh, volevo capire, 4 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 posti in più. Top 10 hits. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Stabili al numero 7, oggi troviamo Gaia con Bossa Nostra.

Cosa Nostra, Gaia, due le settimane in classifica, inamovibile oggi in settima posizione e al numero 6 un gradino in meno per Harry Styles, American Girls.

American Girls, Harry Styles. Sette alla settimana in classifica, dalla quinta alla sesta posizione un gradino in meno, e al numero 5, metà classifica, perde 4 posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Right.
1: Lady Gaga and Doechii Runway, sette la settimana in classifica, dalla prima alla quinta posizione, 4 posti in meno. E al numero 4, l'unica new entry della settimana, che è una re-entry. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter.
2: New entry.
1: New entry.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, riconquistano la quarta posizione per la new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Sono le 18 e 44 minuti.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

Rolling Stones, The Colors, 9 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 avanza di ben 7 posizioni Saif. Buona

0: Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Al numero 9, Francesco Gabani, Summer Funk. Al numero 8, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. Stabile al numero 7, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6, Harry Styles, American Girls. In quinta posizione, Lady Gaga e Doechii, Runway. Al numero 4, una new entry che è una re-entry, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 3, The Colors, Rolling Stones. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Saif con Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Number 1.

Winner of the Week, Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana, che è una re-entry di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
1: L'economia.
0: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. E la stessa autorità ha sollevato per

0: 63. Previsione definita statica dall'autorità, auspicando valutazioni sui costi effettivi, previsione di traffico e altro. Tema non di poco conto, anche perché nelle previsioni del governo la manutenzione potrà essere interamente coperta dai pedaggi che il ministro Salvini ha ipotizzato sui 10 euro per auto e ancor meno 7, secondo Pietro Ciucci. E lo stesso amministratore delegato dell'SPA interviene sulle polemiche innescate dalla correzione di bilancio. Spuntano oltre 12 milioni e 300 mila euro da restituire all'Unione Europea a causa, a quanto pare, di ritardi nella progettazione.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso, LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale. Quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
2: Flyspot.
7: La sigla di Quota Periscopio, la voce di Fabio Mugelli e il meglio della musica italiana, specie se indipendente, qui sulle frequenze Radio Fly. Ben trovati, ben sintonizzati, il lunedì e il venerdì come sempre alle 19.05 su Radio Fly andiamo in onda, e poi tutte le puntate sono disponibili comodamente sul nostro sito radiofly.cloud. Cominciamo una puntata densa, diversi brani all'interno, diversi generi musicali, ovviamente tutti italiani. Ma dobbiamo recuperare il tempo che abbiamo dedicato a Dario Martorana dei Tristi Tropici, dell'intervista andata in onda venerdì scorso e che trovate disponibile su radiofly.cloud. Cominciamo allora questa puntata e lo facciamo con una band che in realtà nasce come progetto solista intorno al 2018, il progetto solista di Martina Morabito, che è una sorta di outsider, è una musicista insolita, potremmo dire una narratrice singolare, e ha infatti in modo singolare ha collaborato con tante realtà musicali, creando EP, qualche album, cambiando

etichetta, ma sembra che ha trovato un po' il suo equilibrio, la sua capacità di far fluire bene le idee attraverso la Bronson Recordings, che gli fa uscire nel 2024 l'album 8106, e dopo il tour del 2025 il suo progetto solista fondamentalmente diventa un trio. Li avevamo già ascoltati, ancora non vi ho detto come si chiamano, ovvero stiamo parlando dei Sleepy. Li avevamo già ascoltati con un brano dal titolo Not a Boy, Not a Girl. Adesso è la volta di ascoltarli con un altro singolo. Stanno lavorando ad un prossimo futuro album. Il brano che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Bring Birds and Food.

Gli Sleep E in versione folk ancora li dovevo sentire. Sleep E è un modo per mettere insieme le parole in inglese sleep e leap, ovvero dormire e saltare. Ne hanno di tutte all'interno del loro cestino delle idee, una formazione che esiste in formato solista, diciamo, dal 2018, che pian piano è andata formandosi e realizzando però il cosiddetto power trio. Fondamentalmente sono in tre, capitarati dalla brava Martina Morabito, e adesso lasciano il posto invece ad un artista della quale veramente ho poco niente da dire, se non il fatto che si chiama Daria, che è assolutamente agli esordi, e il titolo del suo brano, che è Paper Plane.

0: Una bella grinta, direi, d'aria e soprattutto un bellissimo groove in questo pezzo, che è il suo primo pezzo, quindi per ora non sappiamo nulla di quest'artista, spero di saperne qualcosa di più in futuro. Ma adesso cambiamo registro e cambiamo genere, andiamo a trovare una sorta di reunion, e il motivo è semplice, perché a 25 anni dall'uscita di Musi, considerato un classico certificato del rap underground italiano, la Cricca dei Balordi torna con Yeti, un secondo album ufficiale. Insomma, ci ha voluto un po' di tempo, e il duo composto da Rido e Supa si è fatto produrre questo lavoro interamente da Bassi Maestro e DJ Z. È un disco sicuramente curioso, è un disco sicuramente divertente, sono 12 brani assolutamente inediti, e tra questi contenuti spicca uno skit ambientato nel futuro che coinvolge i protagonisti del disco insieme a numerosi ospiti. È una traccia che dura 12 minuti, ve la risparmio, ma è molto molto divertente. Andiamoci ad ascoltare allora con un brano estratto da questo loro nuovo album al titolo Yeti, si intitola Vecchio Giovane Mito.
1: Cricca dei Balordi.

Vecchio Giovane Mito è una delle 12 tracce che stanno all'interno del ritorno della Cricca dei Balordi, un ritorno sicuramente atteso, e tra l'altro ci sarà anche un momento, diciamo, celebrativo per la partenza del tour al Circolo Magnolia di Milano il 4 di giugno. Li lasciamo per andare a trovare un artista siracusano molto molto bravo, anche lui ha origini, potremmo dire, nell'hip hop. Fondamentalmente però è un produttore che mescola tanti generi musicali e porta dentro anche del cantautorato di buona qualità, a mio avviso. Ha coinvolto tra l'altro la cugina Maria come seconda voce in questo brano. È un producer siciliano che, insomma, lui continua il suo percorso a rilascio assolutamente casuale per quanto riguarda i singoli di sua produzione. Non si sta parlando per ora di un nuovo album, ce lo andiamo ad ascoltare con questo brano dal titolo Licuti.

Mi è piaciuto alla prima questo brano di Mario Dallas dal titolo Licuti, mi sono piaciute le atmosfere elettroniche, le melodie pop, ma anche le liriche un po' sghembe, direi intimiste. Il producer siciliano è tornato appunto con un nuovo singolo, lo ha visto duettare con la cugina Maria. Proseguiamo e adesso andiamo verso la chiusura della puntata, lo facciamo con due pezzettoni da 90 che nascono nella scena indipendente italiana per poi passare nel corso del tempo alle major, anche perché insomma si sono fatti davvero le spalle larghe nel tempo, sono davvero entrambi molto bravi. Il primo è Max Gazzè, il secondo è Mannarino. In questi giorni sono usciti i loro nuovi album, entrambi, pensate, a 5 anni di distanza. E allora cominciamo con Max Gazzè, il suo ultimo disco uscito il 15 di maggio per la Sony, si intitola La matematica dei rami. Da questo disco ci andiamo ad ascoltare un brano che si intitola La legge dell'etica.

Un disco intenso, un disco dove Marc Gazzè ha lavorato tantissimo, sono tanti i brani contenuti all'interno, se non sbaglio sono una ventina, sì esattamente, sono 20 brani, ma soprattutto sembra essersi impegnato per creare appunto anche degli elementi distintivi proprio per quanto riguarda l'acustica, il suono, l'utilizzo per esempio dell'accordatura in 432 Hz, scelta che riflette proprio un'attenzione specifica alla resa sonora, no? E alla percezione dell'ascolto. Davvero un grande musicista, un grande cantautore, tra l'altro ha scelto di presentare il tutto con una sorta di micro corto, perché dura un minuto ed è stato diffuso solamente sui social. Per presentare il disco è stato realizzato questo mini corto con l'attrice Claudia Pandolfi. Marc Gazzè che appunto torna a 5 anni di distanza, esattamente come Alessandro Mannarino, che sembra aver avuto un momento particolare di crisi della vita, tanto da prendere, lasciare la sua amatissima Roma per fare un po' il giro del Sud America. Si è mosso un po' a piedi, un po' in pullman con la sua chitarra addosso, e praticamente tornando è tornato con un po' di canzoni in tasca. E questo suo nuovo disco, che è uscito l'8 maggio per la BMG, si intitola Primo Amore. Da questo album andiamo ad ascoltarci un brano, si intitola Dammi.

0: E con questo brano di Alessandro Mannarino al titolo Dammi, estratto da Primo Amore, il suo nuovo album dopo 5 anni di assenza dalle scene, finalmente torna Alessandro Mannarino. Arriviamo direttamente al termine di questa puntata. Il meglio della musica indipendente con la voce di Fabio Mugeri lo trovate il lunedì e il venerdì alle 19.05 su Radio Fly, ma tutte le puntate sono comodamente ormeggiate su radiofly.cloud. Potete andare a riascoltarvele, potete andare anche ad ascoltare le interviste realizzate più recentemente. Per il resto è davvero tutto, rimanete con noi, a presto, ciao!
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fazzi John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchini.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui mediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort, e oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
2: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
4: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie

0: 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
1: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
2: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio, celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
3: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tempo instabile ancora nella giornata di mercoledì, con rovesce temporali su parte del nord, essenzialmente nord-est ed Emilia, su un po' tutto il centro e su una parte del sud tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Altrove dovrebbero prevalere ancora le schiarite. Temperature stabili e un lieve ulteriore calo al centro-nord. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie!
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Appartieni alle categorie protette?
10: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
9: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione promozione riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
10: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
9: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e

0: Aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
2: Hello, folks. This is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, three non-movers, three records going up, and two records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock. I 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, tre brani stabili, tre in salita, due in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Weezer con Shine Again e non c'è più Death Cab for Cutie Riptides. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana. The Mountain Goats, Charlie Sheen reaches out to the feds.
3: New entry.
2: New entry.

Charlie Sheen reaches out to the feds. The Mountain Goats conquistano la numero 10 per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 9 arretra di due posti Tiny Raisin, Suki Waterhouse.

Suki Waterhouse, Tiny Raisin, 4 settimane in classifica, 2 posti in meno. E al numero 8, 2 posti in più per Block Party, Coming On Strong.

0: Coming On Strong, Block Party, nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima all'ottava posizione, due gradini in più. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 guadagna un posto. Born to Kill. Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill, 3 le settimane in classifica. Dall'ottava alla settima posizione un gradino in più. E al numero 6 perde 3 posti Royal Oaches, Sweet Hallelujah.

0: Sweet Hallelujah, Royal Oaches, sei le settimane in classifica, dalla terza alla sesta posizione, tre posti in meno. E al numero 5, la seconda new entry della settimana, Happy Now, Licky Lee.
1: New entry.

Licky Lee, Happy Now. Quinta posizione, seconda new entry alla Top 10 Rock. E stabile al numero 4 troviamo The Strokes, Going Shopping.

0: Strokes, 6 la settimana in classifica, stabile al numero 4. Rock.
1: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, 3 posti in più per Paris Paloma, Stem the Flow.

0: Stem the Flow, Paris Paloma, due le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, tre posti in più. E stabile al numero due troviamo Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Rundown. Rundown. Riepilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, prima notte della settimana, The Mountain Goes, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Al numero 9, Suki Waterhouse, Tiny Raisin. Al numero 8, Block Party Coming On Strong. Al numero 7, Social Distortion, Born to Kill. Al numero 6, Royal Otis, Sweet Hallelujah. Al numero 5, seconda new entry, Licky Lee, Happy Now. Stabile al numero 4, The Strokes, Going Shopping. Al numero 3, Paris Paloma, Stem the Flow. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 in stabilità, Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Temper City, Self-Aware.
1: Number 1.

The winner of the week, self-aware Temper City. Will friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. E in quinta posizione, Licky Lee, Happy Now. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiota simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole. Perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo? Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività, bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato. E quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 056

0: incendi scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
2: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che due anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
1: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
3: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. Due le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'Organizzazione Terroristica Internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
4: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui.

0: Però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Fly Spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: Allora, buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Pace, Senza Titolo. Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi qua dalla cabina ventilata, raffrescata di Radio Fly in questo 28 di maggio, che non mi ricordo se l'ho già detto, giovedì sera, per chi ci ascolta 21:08:33 di questa sera. Io di più non ne posso dire, sentiamo se ha da dire qualcos'altro il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera a tutti. Quando leggevi quei numeri, quando leggevi quei numeri dell'orologio, mi sembrava di sentire rimbombare l'eco dei risultati elettorali.
0: Sì,
1: 21:08:33.
0: Siamo un par condicio,
1: Ho detto risultati elettorali.
0: Ma che è sto vento?
1: È una parola.
0: Lo senti,
1: è bellissimo
0: ma
1: questo vento. Non mi spettina a me, non so perché, ma insomma. Si sta bene.
0: Sì, ma c'è un qualcosa che non ma
1: è il
0: venti, è lo stile.
1: So, io che devo, voilà, non mi dare offese. Costi,
0: Arezzo vuol dire lì.
1: Lì,
0: vabbè. Ecco, no, perché sai, ci seguono anche fuori d'Arezzo. Ne gli piace. A qualcuno
1: già Rigutino rischia di non capire, o sì.
0: No, vabbè, Rigutino sei erudito, eh. Cioè,

0: Che dici?
1: Ma io mica sono candidato.
0: E che vuol dire? Chissà in futuro.
1: No, aspetta, chi c'è? Qualche candidato di Rigutino? No.
0: No, non lo so.
1: No, c'erano qualcuno, sì.
0: No, di quelli di rimasti Poliziano? No, perché sono rimasti due che nessuno di lui è di Rigutino, quindi.
1: Vabbè, ma nelle liste sì, eh.
0: E le liste ormai sono scomparse tutte.
1: Come sono scomparse?
0: Ora c'è il ballottaggio.
1: Ma perché non si rivota la lista?
0: No.
1: Perché no? Io mi divertivo.
0: Guarda che ricordati che fino a sabato mattina prossimo si può ripresentare le liste per il ballottaggio.
1: Ma non ho capito, ma siamo in par condicio o no?
0: Siamo in par condicio.
1: E di cos'è che non possiamo parlare?
0: Non possiamo fare il tifo per l'uno o per l'altro.
1: Noi non l'abbiamo mai fatto.
0: Però possiamo commentare i risultati, possiamo dire quello che vogliamo.
1: Sì.
0: Le notizie si possono dire, cioè.
1: Possiamo commentare, per esempio,
0: senza nessun problema, possiamo dire che ha votato il 59% degli elettori. Hai visto? Che io non ho paura di dire le cose. Che pensavi? E che alle 15 del lunedì si sono chiuse le urne, senza paura.
1: Sì, ma non puoi dire i voti dei singoli candidati.
0: Se vuoi, sì, li devi dire di tutti, però. E sono 519. Sì. O mi leggi le preferenze di tutti, 519, o niente.
1: La percentuale tra liste e.
0: Hai voglia? Quello sì, perché è cronaca.
1: Quella è cronaca.
0: È cronaca di tutti i giorni.
1: Non sposta voti. Senti, io però te la devo dire una cosa. Questa non lo so se par condicio o meno, però.
0: io
1: ho sentito che qualcuno, scusa, se l'è presa con i sondaggi. Cioè, nel senso di dire sti sondaggi, che hanno sti sondaggi?
0: A volte ci indovinano, a volte no.
1: Ho capito, ma possono spostare i voti?
0: Ma c'è chi ha questa teoria per cui in qualche modo possano influenzare nel modo opposto, tra l'altro. A qualcuno lo entusiasma, a qualcuno invece lo deprime, capito? Il risultato, cioè, perché tu che succede? Se io e te ci presentiamo alle urne, siamo noi due soli, per esempio, no? E al primo turno tu prendi il 49,9 e io il 49,8. Allora il mio elettorato dice, mannaggia, si perde, lui ha già lo 0,1% in più e si deprime. Se poi invece che il 49,8 prendo il 30 o il 20 o il 15,
1: dai, ma che ma così. Possibile?
0: Ma come possibile?
1: Ma allora io faccio un giochino. Io mi pago un sondaggio e faccio un modo che mi dicano che te.
0: Quello quando prendi i voti, ti ho detto io. Il sondaggio bisogna vedere.
1: Se lo commissiono, gli posso dire fatemi un sondaggio.
0: Guarda che i sondaggi devono rispettare delle regole precise, protocolli precisi.
1: Però sono aziende.
0: Sono aziende, ma devono
1: fare. Le aziende dovranno anche sottostare a quello che chiede il cliente.
0: Come tipologia di domanda, non come risposte.
1: Ecco.
0: Vale a dire, se è un sondaggio politico.
1: Era un po' Birbantello in questa domanda.
0: No, assolutamente.
1: Io sono un cittadino scevro da qualunque
0: malizia. Assolutamente
1: però.
0: Birbantello, come sempre. Detto questo, capito, non è che tu paghi un'agenzia, di un istituto di sondaggi, dici, oh. Voglio fare un sondaggio su Arezzo, ma siccome io e il Brocchi presenteremo insieme una lista, se arriviamo in tempo, perché sei arrivato tardi,
1: io me lo ricordo, la prossima volta ci vado io. 3 minuti,
0: ma quando vieni in radio la sera, chi arriva prima? Io o
1: te?
0: Allora ci vado io la prossima volta a presentare la lista, va bene?
1: Quei
0: 3 minuti a me non mi frega.
1: Guarda che io ti ho detto che prima di noi c'era un altro che era arrivato lì e si è messo a parlare del mare, della montagna, hai fatto perdere tempo.
0: Allora denunciamo quel funzionario pubblico che ha perso tempo.
1: Ma come faccio? Cioè,
0: ma come fai?
1: Dopo mi candidavo, che faccio?
0: Se andavi lì con la macchina fotografica e lo fotografavi?
1: Ma non posso farlo perché dopo non mi avrebbe dato il
0: voto. Macchina fotografica si può portare solamente al seggio,
1: sì,
0: come si dice sia successo ad Arezzo in diversi
1: posti. Bengalesi, quella lì, l'ho letta.
0: Siccome questa notizia.
1: L'ho letta.
0: Giuseppe, siccome questa notizia girava tra, diciamo, le persone, che succedeva, ma ora comincia a comparire sulla stampa, online, non online, eccetera, io mi auguro che ci sia un intervento severo della prefettura che inviti i presidenti a rispettare la legge, perché il presidente di seggio è responsabile penalmente.
1: Vabbè,
0: se le cose non vanno
1: bene. Come fa a sapere se uno c'aveva il telefono in tasca?
0: Prima cosa, ognuno che entra dice, al telefono lei sì o no? Sbagliano.
1: A me non me l'hanno chiesto.
0: C'è un cartello fuori che dice non lo portate.
1: Non mi ricordo neanche se ce l'avevo il telefono in tasca. Ma penso di sì.
0: Giuseppe, tu non te l'hanno chiesto. Ma non è che la gente quando va lì lui ti dice il presidente, guardi, per votare funziona così o funziona così. Se tu per esempio vai dentro al seggio e la scheda la stropicci tutta e la vuoi buttare via,
1: che fai? Scusa.
0: Per farti vedere come.
1: Capivo, insomma,
0: costui commette.

0: una cosa illecita.
1: Esatto, però
0: ecco, allora le cose vanno dette. I funzionari che sono lì a...
1: A te l'hanno chiesto il telefono?
0: No,
1: allora,
0: non me l'hanno chiesto. Forse, visto quello che è successo, è bene che la prossima volta ci siano dei cartelli grandi e che venga detto per bene che uno sta fuori la porta al telefono, se porta il telefono dentro lei commette un illecito e potrebbe essere punito. Se chiamiamo i carabinieri,
1: comunque bisogna leggere la stampa perché? E bisogna anche leggerla a distanza di giorni.
0: Esatto.
1: Lo sai perché? Ti ricordi la scorsa settimana tirai fuori la storia di quelle dichiarazioni di Caro Tenuto all'arrivo, no? Dice un altro 7 ottobre. Pare, io andai a leggerla, ti ricordi, la lessi direttamente lì, no?
0: Sì.
1: Sullo sito di Sky TG24. Poi chiaramente c'è stato un amico che mi ha detto: ma guarda, io non la trovo questa cosa qui.
0: Allora,
1: poi sono andato a vedere. Io non l'ho ritrovato, ho trovato una versione che non mi dice esattamente quello. Cioè, guarda, e allora sono rimasto. Allora le bisogna sempre guardarle queste cose.
0: Lo so.
1: E
0: questa me ne informerò. Fare gli screenshot per essere tranquilli.
1: Esatto, ma io, Ivo, ero qui prima di. Sai che prima di una cosa del genere, vuoi che non l'abbia guardata? Eravamo qui, l'ho guardata. Sono andata a rivedere, io non l'ho vista scritta in quella maniera. E questa è una cosa su cui c'è da riflettere.
0: Ci sono tante cose su cui riflettere.
1: Va bene, allora senti.
0: Ne parliamo più avanti di questo.
1: Senti,
0: quando parliamo di
1: la settimana che mi dici?
0: Questa io stasera settimana... vengo per parlare delle guerre in giro per il mondo, sempre con una grande tristezza addosso, perché stanno morendo tante persone. Ripartirei un attimo dall'Ucraina, anche se le notizie più importanti sono dall'Iran, perché oggi è stata comunicata la morte di un altro italiano.
1: Io intanto scarico i
0: la morte di un altro italiano in guerra che si era arruolato con le truppe ucraine.
1: Ma si può fare, Ivo? Io non credo che si possa fare.
0: Lui era stato messo sotto processo da parte della procura di La Spezia, questo
1: che
0: io
1: non si può fare.
0: È un uomo di La Spezia, però lui in realtà lo hanno poi eliminato dal processo perché si tratta di un istruttore di truppe che lavora anche per ha lavorato anche per l'esercito italiano, per la NATO, per gli americani. Quindi lui ha, diciamo, una patente per partecipare anche ad azioni di guerra come istruttore.
1: Questa
0: poi se lui
1: non
0: era
1: non
0: lo sapevo nemmeno io, l'ho sentito stasera al telegiornale. E quindi lui era là sostanzialmente senza rischiare nulla dal punto di vista penale, capito? Però è morto, è il 14° italiano che muore in questa guerra, tra l'altro un po' di qua e un po' di là, alcuni con gli ucraini, alcuni con i russi.
1: Sì, sapevo anche di persone che sono andati su.
0: Sì, assolutamente,
1: sì,
0: esatto. Mi sembra che siano addirittura 6 e 8, quasi alla pari, insomma.
1: Esatto,
0: lì il ballottaggio non lo fanno, perché purtroppo sarebbe un ballottaggio sbagliato. Allora, parliamo un attimo rapidamente dell'Ucraina, per la parte bellica, poi parleremo per la parte politica più avanti.
1: Sì.
0: Un po' tutte e due le parti lanciano dei segnali, almeno a parole, di voler cominciare a trattare. La Russia ha proposto che anche l'Europa in qualche modo possa entrare nella trattativa, però hanno detto vogliamo sapere chi vorrà essere di questa partita, perché non tutti vanno bene. E ovviamente l'Europa ha detto se volete una nostra delegazione, la delegazione la scegliamo noi, non la scegliete voi. Come io non posso scegliere la vostra, non posso dire non voglio Lavrov, non voglio la Sakharova, non voglio quella e quell'altro, cioè prenderò quelli che mi mandate. Quindi forse più una mossa politica e tattica che non altro. Sul piano bellico se le stanno dando di santa ragione, soprattutto utilizzando droni e missili sempre più sofisticati, questi droni capaci di arrivare veramente lontano dall'una o dall'altra parte. Anche Putin ha alzato il tiro, perché ha invitato le diplomazie straniere presenti a Kiev ad abbandonare la città, e nel frattempo ha iniziato a bombardare in modo sistematico Kiev. Quindi sta portando la guerra non più nemmeno nelle famose quattro regioni che lui si è annesso con il referendum, ma la sta portando al di fuori, andando a bombardare, vale a dire, quei luoghi che in tutte le guerre, escluso quelle proprio tragiche tipo le guerre mondiali, ma sono sempre stati salvati, i luoghi cosiddetti del potere. Nessuno aveva bombardato i palazzi governativi o i parlamenti. Però adesso sembra che questo qui stia forse per rompersi, questa sorta di attenzione, anche quando si fanno le guerre, no? Come c'è un'attenzione che hanno soprattutto i militari nel fare lo scambio di salme, lo scambio di prigionieri, che dimostra in fondo che un millesimo di umanità è rimasta, un millesimo nelle guerre, perché poi in realtà la maggior parte a soffrire non sono i militari, che soffrono come gli altri, ma sono i civili, che davvero nemmeno imbracciano un fucile, ne hanno nemmeno un elmetto per ripararsi da, non ti dico da un proiettile, ma da un sasso che cade da un palazzo colpito, insomma. Invece, parlando di guerra, c'è una notizia del pomeriggio che dice questo: i due gruppi che stavano trattando ad Islamabad, cioè in Pakistan, di iraniani e americani, hanno firmato un possibile accordo per 70 giorni di tregua e una serie di azioni del tipo riapertura totale di Hormuz, abbassamento delle sanzioni contro l'Iran, insomma una serie di cose, e i 70 giorni da utilizzare per decidere il destino dell'uranio arricchito che si trova in Iran. Sembrava nel pomeriggio ad un certo punto che ci fosse anche l'ok immediato sia del capo teocratico dell'Iran sia di Trump. Trump però ha preso il microfono e ha dichiarato: ho bisogno di più tempo, di 48 ore per decidere. Esatto. E gli osservatori hanno detto: le 48 ore, 99 su 100 gli sono state chieste da Netanyahu, perché vuole almeno altre 48 ore di mano libera nel sud del Libano e a Gaza per conquistare quelle posizioni o distruggere quegli armamenti che lui ritiene di distruggere, ovviamente con danni che non sono più collaterali ma forse sono danni centrali, perché stanno morendo centinaia e centinaia di civili da lui e dall'altra parte, in particolare a Gaza City. Ti ricordi hanno fatto la linea gialla a Gaza, no? Sì, verticale, sì. Diceva di qua gli israeliani e di là i palestinesi. La stanno spostando questa linea gialla, mentre si bombarda molto nel Libano, un po' in Iran, eccetera, un po' nel silenzio dell'attenzione mondiale, che in questo momento di Gaza se ne parla pochissimo, come tu ben sai, stanno spostando questo limite della linea gialla verso il mare, probabilmente o per cercare uno sbocco al mare davanti a Gaza City, per gli israeliani, con i palestinesi che dicono ci stanno riducendo ad andare a abitare sulla spiaggia. Perché piano piano anche le parti ormai semidistrutte della città che esistevano ancora le stanno occupando di nuovo. E queste 48 ore sembrano che siano necessarie in qualche modo a Netanyahu e ai militari israeliani per finire il lavoro che hanno iniziato. Sempre sul fronte molto israeliano, poi torniamo un attimo anche al resto, ci sono state le prime sanzioni europee nei confronti di alcuni coloni violenti. Non ci sono ancora sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir per il comportamento che ha avuto quando sono stati fermati i soggetti che erano le persone che erano nella flottiglia, e se ne parla ancora di meno per quanto riguarda Netanyahu, che viene comunque sia protetto al 100% da tutti i paesi del mondo, perché nessuno in questo momento ha intenzione, nonostante sia ormai chiaro che una serie di azioni vengono compiute solo se il governo vuole, tipo questa dei coloni, sì, che in Cisgiordania continuano ogni giorno a attaccare villaggi palestinesi, cacciando i palestinesi che abitano nelle loro case, le distruggono con i bulldozer per evitare che ci tornino e occupano i terreni intanto con le tende. Questa è un po' la situazione in quella zona là. Come siamo messi con i tempi?
1: Hai ancora 8 minuti.
0: 8 minuti. Allora, questi 8 minuti consumiamoli, Giuseppe, per vedere che tipo di reazioni hanno queste vicende straniere anche da noi. Innanzitutto quelle economiche. Noi sappiamo che con la chiusura di Hormuz le economie del mondo hanno tremato, hanno sofferto, abbiamo visto l'effetto anche sulle economie nostre con l'aumento dei prezzi dei carburanti, con la scomparsa di tanti prodotti per l'agricoltura che arrivavano da quelle aree e che invece non sono passate, con le centinaia di navi bloccate dentro il Golfo e che non possono passare da Hormuz. Nell'accordo che sarebbe stato siglato è una cosa importante: Hormuz non potrà essere sottoposto assolutamente al controllo di Oman e Iran o Kuwait o chi c'è, dovrà rimanere un tratto di mare libero. Tant'è che nell'accordo c'è anche che nell'arco di 2 mesi si provvederà allo sminamento totale dello stretto di Hormuz, quindi libera circolazione, che è tutto sommato un modo che avrebbe l'Iran e gli Stati Uniti, che avrebbero insieme, di ritrovare un minimo di sintonia forse anche con il resto dei paesi del mondo e non ultimo anche con la Cina, perché la Cina da questa chiusura di Hormuz sta soffrendo, perché è vero che alcuni sì, perché ha bisogno di rifornimenti. La Cina è una mangiatrice di energia, non è che ne consuma poca in modo indifferenziato, perché hanno sì gli impianti di energia rinnovabile, ma ancora la stragrande maggioranza dell'energia si ricava dai fossili in tutto il mondo, non ce lo dimentichiamo. Qui dobbiamo trovare forme nuove. Tutti puntano sul nucleare, quello di natura moderna, eccetera. Vediamo un po' cosa succederà, insomma. Non lo so. Altri riflessi. Tornando in questo caso all'Ucraina, c'è stata la proposta, già si è parlato che nella prossima settimana i 27 possono essere chiamati ad aprire in qualche modo la pratica per far entrare l'Ucraina in Europa. C'è stata prima una posizione molto intelligente del cancelliere tedesco Merz, che ha detto: più che aprire la pratica adesso, facciamo diventare come un associato, come una specie di club, uno che si avvicina intanto, ma non che entra nell'Unione Europea. Perché l'ingresso diretto vorrebbe dire teoricamente entrare in guerra con la Russia il giorno dopo. Però anche l'ingresso normale ovviamente prevede una lunga trafila di pratiche, non è che si entra in un mese o in un anno, ci vogliono anni perché un paese venga accolto nell'Unione Europea, e così è stato sempre. Noi siamo passati dai primi sei di 50 anni fa, 60 anni fa, che era solo un accordo economico, ai 27 attuali, ma ognuno per entrare ha dovuto passare un vaglio del tipo: che tipo di costituzione hai, che tipo di scolarità hai, che tipo di democrazia hai nel tuo paese. E ovviamente non tutte sono perfette, pensiamo a tutti i paesi ex comunisti che sono entrati, hanno dovuto fare grossi cambiamenti loro, come grossi cambiamenti vengono chiesti in questo momento ai vari paesi dell'area balcanica che chiedono di entrare in Europa. Tu pensa alla Turchia, quanti anni sono che chiede di essere ammessa in Europa e non viene ammessa per come tratta le opposizioni. Cioè, il grande ostacolo turco oggi non è la parte del bilancio, la parte della Costituzione, eccetera. È per l'attività materiale che il governo fa contro le opposizioni. Pensiamo cosa ha fatto al PCK, pensiamo cosa ha fatto ai curdi, pensiamo cosa ha fatto agli armeni. Cioè, voglio dire, non è un paese in cui c'è la libertà. E quando in un paese non c'è la libertà di espressione, insomma, non si può chiamare un paese democratico, anche se magari la Costituzione è scritta bene, somiglia a quella dei paesi occidentali. C'è la democrazia rituale scritta in una Costituzione e c'è quella di fatto. Questo è il fatto. Quanto siamo con i tempi?
1: Abbiamo 5 minuti.
0: 5 minuti. 5 minuti li possiamo utilizzare per capire che effetto ha avuto questo ragionamento sull'Ucraina in Italia. In Italia è successo subito il caos, cosa che non è successa in altri paesi, francamente, perché diciamo l'unico che frenava per cominciare il percorso con l'Ucraina fino a 2 mesi fa, 1 mese fa, era come si chiamava il presidente ungherese, ricordamelo, Orban, sì, che si era messo di traverso dicendo: non se ne parla nemmeno, questa cosa va votata all'unanimità, quindi io da solo mi posso permettere di bloccarla. E infatti l'ha bloccata, ha bloccato anche alcuni finanziamenti, quelli li aggiravano con un sistema di prestito, eccetera, tutto quanto. Quando diciamo a livello europeo la Callas, che sarebbe sostanzialmente il ministro degli esteri della Comunità Europea, ha detto: beh, al prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri potremmo iniziare a ragionare fattivamente di questo e l'Ucraina potrebbe presenziare ai nostri lavori senza diritto di voto, nel senso che partecipare anche alle discussioni, eccetera. E in Italia c'è stato subito chi si è messo di traverso.
1: Chi è stato?
0: Per un giorno intero è stato Salvini e la Lega, che ha detto: no, non se ne parla nemmeno per niente, e il giorno dopo è stato seguito da Conte e da 5 Stelle. Si è riformata una specie di alleanza del primo governo del 2018, quella giallo-verde.
1: Giallo-verde, sì.
0: Tutto questo mentre subito ieri, quando Salvini disse quella cosa, Tajani in un colpo solo ha detto: no. Il governo italiano ha stabilito che l'Ucraina entra in Europa e ci entra. Per evitare di andare subito allo scontro, ha detto: però ci sono prima i paesi balcanici che già hanno fatto un percorso. A lasciare col cerino in mano, a rimanere col cerino in mano, da una parte è stato diciamo il resto del centro sinistra e della sinistra che devono decidere che fare su questo argomento. Il PD ha già deciso, è per l'entrata dell'Ucraina in Europa. Non so qual è la posizione di AVS, non ho idea francamente, quindi mi dispiace, non mi proferisco su questo. D'accordissimo sono Azione e Italia Viva al 100%. La Meloni, che ha sempre appoggiato l'idea dell'Ucraina. Da quando è primo ministro non ha mai fatto slittare un finanziamento, una fornitura di armi all'Ucraina, assolutamente.
1: Su questo qui, ora
0: ha detto la stessa cosa, però avendo in casa due che hanno posizioni così diverse, non si può nemmeno permettere rotture che potrebbe portarla magari a dover accelerare una crisi di governo e un'elezione in tempi rapidi. Vuole avere tempo la Meloni per fare elezioni, c'è da cambiare la legge elettorale, ha paura del pareggio famoso, no? Ha paura del pareggio, ha detto, ha paura del pareggio che potrebbe avvenire per effetto della legge attuale, non perché i voti siano uguali, attento bene. Ma tu sai che mentre per la Camera c'è sostanzialmente un sistema quasi totalmente percentuale, insomma, di rappresentanza nella parte, diciamo, in cui non c'è l'uninominale, con l'uninominale potrebbero cambiare le cose. Nelle regioni è ancora peggio, perché si vota per regioni, capito? Una regione che ha il 51% conta quanto una regione che ha l'80% nella divisione dei senatori. E quindi questo la preoccupa un po', perché è successo già in passato che il Senato avesse magari l'1% di differenza fra le due parti, maggioranza e opposizione, e alla Camera invece c'era il 20% di differenza. E col fatto della libertà dei parlamentari di muoversi dove si vuole, tu sai benissimo che quando c'è due o tre deputati che decidono, comincia il mercato delle vacche, no? Tanto per essere chiari, ma quanto vuoi per venire con me? Cosa pretende? Ora non dico in soldi, mettiamo in potere, mettiamolo in un incarico di governo. Se misuri, tu che sei all'opposizione, se vieni con me al governo, ti faccio sottosegretario alle telecomunicazioni.
1: Chi te l'ha detto che sono all'opposizione?
0: Vabbè, qui. Al contrario, sono io all'opposizione, tu che mi dici, Ivo, vieni, ti metto sottosegretario a che? Io ti ho detto alle telecomunicazioni, a me che mi metti? Qualcosa che mi piace, se no resta all'opposizione.
1: Al sociale ti metterei.
0: Mamma mia, è più faticoso di tutto.
1: Appunto, che non va a lavorare.
0: Va bene, non ci vado. Quindi questa è un po' la situazione. A me piace ricordare una cosa però, che quando è scoppiata la guerra in Ucraina, con la Russia che ha attaccato di là, in questo paese tutti quanti appoggiarono all'inizio, nonostante tutti dicono le decisioni del governo Meloni, l'ha appoggiata anche la Lega fino a una settimana fa. E ora ha cambiato, perché si accorge che chi gli è uscito dal partito, tale Tanti. Generale Vannacci,
1: sta facendo
0: 70.000 tessere, dice, ma soprattutto sta riscuotendo interesse nell'elettorato e preoccupa molto l'intero centrodestra se non si allea con Vannacci. Perché se si allea con Vannacci, la somma è sempre quella, diceva Totò, è la somma che fa il totale.
2: Bravo, sì, hai ragione.
0: Ma se di questa somma una cifra, un addendo te lo porti via, ecco fatto che succede qualcosa, insomma, ecco.
1: Va bene.
0: Tutto qua, sento la musica che ci richiama al dovere.
1: No, siamo nell'orario.
0: Così riprendo fiato.
1: Riprendi
0: Stasera
1: fiato.
0: Non mi ha interrotto mai. Mm-hmm. Sei stato cattivo.
1: T'ascolto perché non voglio, ma scherziamo.
0: Paura,
1: Mi hai rinfacciato un'altra volta che sono arrivato 3 minuti tardi, per 3 minuti.
0: No, io l'ho detto per via delle elezioni. Eravamo al ballottaggio, anzi, si era vinta al primo turno.
1: No, noi si vinceva al primo turno, ma stai scherzando.
0: La si comprava 2 o 3 sondaggi e si vinceva al primo turno.
1: No, noi saremmo stati per 50, per 1. Ma sì. Non ci avanzavano, si potevano regalare.
0: Non vendere, che sennò quello si chiama scambio di voto.
1: No.
0: Voto di scambio.
1: Regalare, però magari regalare per una fettina di pane, che ne so.
0: Vabbè, insomma. E pan con l'olio.
1: Pan con l'olio e la cipolla. Vabbè, dai.
3: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua, e quando il mio direttore ha visto con quale precisione certosina il mio orologio era preciso con la, hai visto, insomma, non c'era l'intelligenza artificiale. Ma scusa, chi ci ascolta domani non possono essere le 21, perché oggi è giovedì e siamo in diretta.
2: Ricordiamolo, stiamo parlando in diretta quando è giovedì 28 maggio.
1: Alle 21.36, avete sentito prima l'orologio.
2: Esatto.
1: Ma domani sarà un altro orario e anche un altro giorno.
2: Le 16, le 17.
1: Lascia perdere, non entrare in queste cose. Vabbè, ti faccio riposare, riposare un pochino. Io intanto ho dato un'occhiata a quello che sta succedendo nel mondo. Nel mondo, c'è da dire che nel mondo è tutto un fermento. Ma io posso parlare, cioè, o siamo un par condicio?
2: Basta che tu non dica che voti per me e va bene.
1: No, no, perché? Ma mica sei candidato.
2: Ma che se ne sa?
1: Va bene, allora vi invito anche a leggere quello che ha scritto Paola. Paola, sì, è una contesta, una cosa abbastanza riflessiva quello che hai scritto. È un po' lungo, non lo posso mettere qui, ma chi vuole sul portale Facebook può leggere tranquillamente. Allora, la rassegna estera che cosa ci porta? Ci porta ovviamente a dei temi molto particolari. E, vabbè, la Francia si occupa dell'immigrazione, sempre più un grande problema per la Francia, che da sempre è stata un po' l'icona, si dice così, no? del potere dell'integrazione. In realtà oggi diciamo così, dalle già nati i problemi dalle bagliette, le ricordi delle bagliette parigine, insomma, le seconde generazioni che anche da noi con il termine Maranza hai visto quello che ha fatto. Poi vorrei un tuo commento su quel professore che è stato picchiato e lui ha detto uno sporco denuncia, vabbè, ma non è questo il tema. Il tema sui giornali è purtroppo quello che sta succedendo in Spagna. La Guardia Civile ha la sede del Partito Socialista Europeo Spagnolo, perché i giudici accusano questo partito di aver finanziato una campagna contro chi gli dava noia, contro i giudici stessi, per via di Zapatero. Sembra che Zapatero abbiano trovato dei fondi che, insomma, non si sa bene da dove vengano. Insomma, una cosa senza fine questa dello scandalo sul Partito Socialista Europeo Spagnolo, dove però Sanchez, che è ovviamente presidente, però si tira fuori dicendo chi ha sbagliato dovrà pagare, però molti chiedono le sue dimissioni in questo senso, perché non gli credono più. Ma Sanchez, sapete, è venuto in Italia, è venuto dal Papa, è stato in giro, ha incontrato anche Alice Line, di cui sappiamo essere lei una diciamo così, una estimatrice, si dice così.
2: Sì.
1: Ecco, e Alice Line e Conte hanno perso l'occasione, però, per esempio, per parlare di lavoro all'assemblea di Confindustria, così come è stato detto anche dai stessi referenti Confindustria, dicendo è un'occasione persa, perché il lavoro, voglio dire, è un tema molto importante per il Partito Democratico, no? Insomma,
2: spero.
1: Almeno dovrebbe essere così. Quindi, se non vai Confindustria, voglio dire, sono quelli che forse sono i cattivi del lavoro, sono i padroni, sono quelli così, non lo so, però sta di fatto che forse viene citata appunto lei e Conte per questa cosa. Che cosa c'è da dire poi, che troviamo sempre negli esteri, diciamo così, questo fatto dell'Iran che sta comunque anche nei giornali americani, viene riportato, però sempre con questa paura. Ultimamente la stampa americana, Ivo, io non so se questa, leggendola un po' tutta, si è piegata, è un termine brutto, però sta sempre andando vicino sempre più a quello che fa Trump, cioè quasi sembra quasi giustificarlo, cioè ne porta sempre più le cose. Una volta era molto più critica, questo che ho notato, però in questo momento sapete che c'è questo accordo, che non c'è accordo, aspettiamo. E quanto dicevi tu prima di Libano,
2: non ti dimenticare che gli americani sono un popolo nazionalista,
1: ok,
2: e in quanto tale criticano il loro presidente quanto vogliono, ma quando in qualche modo la nazione, il paese, lo Stato si va in una guerra, va in una situazione di pericolo, eccetera, rinserrano le fila.
1: Questo potrebbe essere una cosa.
2: E vanno avanti compatti. Che è un po' la cosa che è successo anche in Israele. Era molto più forte la critica anche dell'opposizione prima della guerra.
1: Alla fine, insomma, il soggetto America, cioè l'entità America, viene comunque difesa.
2: Sì. Sì, in qualche modo, probabilmente finita la guerra ci saranno anche le critiche su hai fatto bene, hai fatto male a farla,
1: però insomma, dicevi quello che dicevi invece di Israele, lo troviamo su Arez, che l'IDF dichiara che tutto il sud del Libano è una zona di una zona di un campo di battaglia. Mi ha fatto riflettere il New York Post, che sappiamo sempre
2: che siamo anche già a 13 morti nelle file dell'UNIFIL, che sarebbero i soldati delle Nazioni Unite che sono lì per la pace.
1: È chiaro. Senti, mi hai fatto perdere il filo adesso.
2: Lo ritrovi?
1: No, lo ritrovo. Mi ha,
2: chiami Arianna.
1: Ma mi sta interrompendo, ora chiamo la Meloni.
2: Arianna Meloni?
1: Sì,
2: Arianna, sì, trova, no,
1: chiamo
2: filo.
1: La Slime. Io quando è venuto Arezzo, la Slime però l'ho mandata a dire se poteva venire qui.
2: Che ti ha detto?
1: Chissà, mai dire mai. No, lei non mi ha detto niente. Detto, perché
2: devo andare da Sanchez.
1: L'ho vista da lontano. Insomma, io guarda che sarei disposto a fare un dibattito. Perché no? È un personaggio politico.
2: No,
1: oddio, ora con la Spagna non ci ha preso, con le Venezia non ci ha preso, ha preso una tronata lassù. Insomma,
2: Venezia chi governava prima?
1: Non so, ma i voti degli extracomunitari non sono piaciuti lassù. Che botta che ha preso proprio. Dai, dopo termini di tornare al bengalese, ma è così la storia, poco da fare. Ma mi fai finire.
2: Perché?
1: New York Post. Perché quello, perché lì c'era stata questa idea, insomma, come anche la storia ora di chiudere le scuole per il Ramadan. Ma dai, andiamo al New York Post. Il New York Post, mi dispiace che molto spesso prendono di mira Biden, ma in questo caso parlano della moglie che, secondo lei, quando c'è stato, ti ricordi quel famoso confronto con Trump? Secondo lei aveva preso un'ischemia lì a suo marito, però lei non l'ha denunciata questa cosa, capito? E non l'ha fatto, il brain of terror, la mente, cioè il cervello del terrore, figurati. Però andare a accusare su queste cose che sono anche un po'. Questa la trovo un po' poco carina, però insomma, al di là di questo non ci sono altre grandi cose, tutto non, sono questi i temi, insomma, ecco, questo ti volevo dire. Che mi volevi dire? Perché mi hai interrotto, mi hai fatto perdere il filo.
2: E lo ritroverai.
1: Anch'io
2: dai.
1: Perdo il filo.
2: Hai visto?
1: Hai fatto apposta.
2: Sempre. È stato firmato un trattato di sicurezza contro la sfida russa tra Gran Bretagna e Polonia.
1: Aspetta, questa non la so.
2: Hanno firmato un accordo di reciproco aiuto militare, Gran Bretagna e Polonia, quindi un paese extraeuropeo e un paese europeo, solo esclusivamente mirato contro un eventuale attacco russo. Perché è importante? Perché sono i due paesi in assoluto, in tutto il continente europeo, che non vedono l'ora di dargliele alla Russia.
1: Ho capito.
2: Non vedono l'ora di dargliele alla Russia.
1: L'orso, come viene chiamato il grande orso? No? Cioè, non
2: e invece,
1: è facile.
2: Invece l'altra notizia è questa, è di Spiegel, il giornale tedesco.
1: Tage Spiegel, lo specchio giornaliero, sì.
2: Gli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, ma non in misura piccola, addirittura nella misura del 40%. Vorrebbero in questo modo piano piano cominciare ad uscire dalla NATO. Diciamo, per non lo fare in un
1: noi,
2: modo...
1: Noi se ne ha parlato, io te l'ho detto l'altra
2: se volta. Se ne ha parlato, sì, sì, assolutamente. Lo voglio ridurre perché dicono che era stato aumentato in modo spropositato nel 2022 quando iniziò la guerra con la Russia.
1: Ormai noi
2: della Russia contro l'Ucraina.
1: Ormai la NATO lo sai che è uscita dalle simpatie di Trump per tanti motivi.
2: Speriamo nel prossimo presidente.
1: Chissà.
2: Dunque.
1: Se avanza, insomma, voglio dire.
2: Non so,
1: ma che ne pensi te? L'abbiamo commentata l'altra settimana?
2: L'abbiamo commentata, secondo
1: me? No, perché vedo il Diario Vasco. Sai chi è il Diario Vasco?
2: No.
1: Il giornale dei Paesi Baschi.
2: Sì.
1: Che ne pensi di quello che è successo ai quei attivisti della flottiglia arrivati a Bilbao?
2: No, non la so.
1: Non la sai questa?
2: So,
1: gli attivisti della flottiglia sono arrivati a Bilbao e si sono messi con le bandiere della Palestina perché vogliono fare tutta una serie di cose.
2: Sì.
1: La polizia ha detto non dovete bloccare il traffico, questo è lì nel mezzo. E sostanzialmente questi invece mi sa che dovevano in qualche modo festeggiare, però la polizia basca è peggio di quella spagnola, che noi ora Spagna, visto, dobbiamo diventare spagnoli, no? Ecco, gliela suonate. Manganellate, tant'è che Israele è stata l'unica nazione, tu pensa, che ha chiesto chiarimenti alla Spagna per questo comportamento contro i visti della flottiglia. La sapevi questa cosa?
2: No, non la sapevo.
1: Pensate, ma si vede le foto proprio che li manganella, no?
2: Secondo me l'ha chiesto per dire siete stati bravi,
1: sì,
2: lo vogliamo fare anche noi.
1: Ovviamente, Israele ha anche detto: come mai nessuno adesso dice niente di questa cosa?
2: Hanno detto talmente poco che non l'ho nemmeno sentita.
1: È successo all'aeroporto di Bilbao. Che sono stato, lo sai, no, quando arriva lì. E lì in Spagna l'hanno commentata i baschi proprio, come dicendo che loro, cioè, le regole vanno rispettate. Quindi.
2: Ma che le regole vanno rispettate, sono d'accordo anch'io.
1: Va bene.
2: Sono d'accordo.
1: Ma non la sapevi io questa?
2: No, non lo sapevo.
1: Ma guarda, ragazzi, è incredibile. Una cosa che non sapevi te. Va bene.
2: No, figuresi una. Oh, mamma mia.
1: Va bene, cosa possiamo commentare?
2: Dunque,
1: poi?
2: Cosa c'è questa cosa molto... Tu sai che il governo vuole prendere dei provvedimenti per abbassare le accise sulla benzina e sul gasolio.
1: Sì, non però so per... dove siamo rimasti ora.
2: No,
1: sì.
2: Siamo rimasti al fatto che l'Europa ha detto che non lo può fare. Che non lo può fare perché sarebbe una modifica del mercato, perché insomma tutta una serie di cose eccetera. Aiuti di Stato sarebbe.
1: L'hai letta
2: così
1: quella dell'Olanda?
2: No, no, io ragazzi non ho letto niente.
1: Quella dell'Olanda non l'hai letta?
2: No.
1: L'Olanda sta facendo una politica di immigrazione e sta pensando di fare come ha fatto l'Italia, lo sai?
2: Dimmi.
1: Con la storia dell'Albania. Pensa all'Olanda.
2: E dove lo vuol fare?
1: L'Olanda, che hanno pensato un anno e mezzo fa, votavano l'Olanda per scardinare il sistema degli aiuti secondo loro a noi italiani. Due anni fa.
2: Dove lo fa l'Olanda questo?
1: No, te lo trovo anche questo, guarda, te lo trovo male. Sono quelle notizie che passano, però io cerco sempre di trovarle da due o tre porte.
2: Ma fai bene.
1: Poi dopo, ma lo sai che dopo rimango male se non le ritrovo? L'altro giorno era su Sky TG24, me lo ricordo come se fosse ora, quella di...
2: Quella era una dichiarazione, non era una notizia, è un po' diverso.
1: Capito,
2: è un po'
1: sì,
2: diverso.
1: Ma non l'ho ritrovata, non l'ho ritrovata. Ho guardato anche il filmato della scorsa settimana, e infatti lo dico, lo vedo su schermo, lo dico anche qui in radio.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè.
2: No, c'è questa notizia. Il Fondo Mondiale dice che l'Italia ha una crescita debole e boccia il taglio delle accise, e Giorgetti dice il debito scenderà. Il Fondo, nelle sue consultazioni periodiche, ha detto bene la riforma fiscale e la resilienza del sistema bancario. Il ministro ha detto su spese per energia aspettiamo risposta a breve dall'UE. E la Meloni ha chiesto all'Unione Europea di avere un finanziamento, diciamo così, straordinario fuori dal bilancio dello Stato, così come si fa per le armi, che si possa fare anche per l'energia. E per il momento la risposta è stata no, assolutamente.
1: Corriere della Sera è affidabile come fonte?
2: Normalmente
1: Olanda
2: sì.
1: Olanda è interessata al modello Italia-Albania, vedi?
2: Normalmente sì.
1: Normalmente, vabbè, Open, non lo so che giornale è, Open.
2: Sì, ma Corriere della Sera è perfetto.
1: Secolo d'Italia magari.
2: Prendiamo il Corriere della Sera.
1: Secolo d'Italia sarà un po'.
2: Prendiamo e Bocchino il direttore.
1: Copia il piano Albania. Sì, ecco, per quello stavo cercando di.
2: Sì, sì.
1: Fonti anche. Vabbè.
2: Ma dove vorrebbero farlo questo?
1: No, paese terzo. Stanno cercando un paese terzo.
2: Paese terzo che non sia europeo,
1: che
2: però.
1: Vedrai.
2: Che non sia europeo, che sia fuori.
1: Qualcosa di del genere, comunque sul modello Albania. Vabbè. Strano, gli olandesi, voglio dire, sono tutti insomma tulipani.
2: Loro c'hanno anche Amsterdam, c'hanno anche il viale di Amsterdam, quindi c'hanno i parchi per la droga libera e c'hanno i parchi per la prostituzione nelle vetrine. L'Olanda è un paese moderno,
1: aspetta che cambi radicalmente la popolazione, perché tanto voglio dire, vedi come si sta cambiando la percentuale di persone, quindi poi vedremo. Vai.
2: Ti dicevo, c'è questa cosa preoccupante sulla questione economica, perché se l'Italia non riesce a scendere sotto il 3.1 come adesso del debito, tu sai che abbiamo, diciamo, dei freni per quanto riguarda le metodologie di finanziamento, lo spread rischia di risalire, insomma la situazione non è d'oro, anche perché sono finiti i 200 miliardi che sono arrivati per 4 anni da parte dell'Europa. Facevano parecchio comodo quelli.
1: Insomma, del resto avremmo fatto comodo anche i 44 miliardi che bisogna rimettere tutti gli anni per il Superbonus.
2: Assolutamente,
1: però,
2: ci mancherebbe
1: 44,
2: altro.
1: 44,
2: insomma,
1: visto che Conte strilla tanto, cioè voglio dire... Ma lo sai come la penso, sono soldi che vanno pagati, del resto se uno fa i debiti vanno pagati.
2: Ci mancherebbe.
1: Noi siamo gente che non vogliamo pagare i debiti?
2: Ma scusa, te quando c'è il debito che fai?
1: Io cerco di svincolare.
2: No, non ci dormi la notte, ti conosco, no. Quindi
1: io piuttosto ti conosco,
2: non ci dormi la notte.
1: Ma noi siamo stati abituati così, ma so, avessi 44 miliardi di debito, Ivo, scapperei.
2: C'è chi dorme tranquillo per 49 milioni di debito, pensa un po', che paga 60 anni.
1: E comunque, no, vabbè, la cosa finanziaria è abbastanza particolare, anche se ti devo dire che in Italia non lo so quanto viene pesata questa cosa.
2: Quale?
1: Questa delle problemi finanziari.
2: Non peserà, lo sai perché non pesa?
1: Che
2: perché
1: scena se nazionali?
2: Non pesa per questo motivo, Giuseppe, perché ormai ci siamo fatti un po' l'idea, ma sì, parlano sempre di queste cose, che c'è la crisi e ti danno le patentine BB più o meno, ma le sono avanti lo stesso, quindi evidentemente non sono pericolose. Il pericolo sa quando arriva? Nel momento in cui il debito è così alto che i mercati finanziari del mondo decidono che non è più sopportabile dare soldi al 2%, al 3%, ma voglio il 10 per dartelo, il 15, e ti fanno saltare il
1: banco. Ma quindi questa cosa mi dici niente?
2: Quale?
1: Me l'avevi anche mandata. I parlamentari dell'opposizione protestano per lo sfregio dei Melognani. La Camera commemora Matteotti. Fratelli d'Italia assente. Sono un copro fascisti, lo dice l'Unità.
2: La notizia, guarda, non ce l'ho qui perché l'avevo messa già avanti.
1: Me l'avevi mandata. Quindi
2: l'avevo mandata, quindi assolutamente, ma la dico subito. Però finisco questa cosa qui dell'economia. Vabbè, niente, tanto. Ne parleremo con calma la prossima volta, perché sono questioni da spiegare bene dal punto di vista tecnico-economico. Quindi farlo ora in fretta sarebbe antipatico. Ecco. E niente, ieri mattina alla Camera dei Deputati, su iniziativa credo approvata dal Presidente, che è un esponente della Lega, quindi non è un esponente certo di sinistra, ma è stata deposta una targa alla memoria a Giacomo Matteotti. Lo scranno numero 14 della Camera non sarà mai più assegnato a nessuno.
1: 14?
2: Il numero 14. Questo è possibile anche perché con la diminuzione dei parlamentari ci sono tante sedie vuote, capito? Quindi se vuoi fare il parlamentare aggiunto, magari senza pagamento ci puoi andare alla Camera. Al di là di questo, in quella sedia, 102 anni fa, il 30 di maggio del 1924, Giacomo Matteotti pronunciò il famoso discorso di accusa ai fascisti per i crimini. E qualche mese dopo Mussolini, nella stessa aula, pronunciò il discorso in cui si assunse la responsabilità politica della morte di Matteotti. Tu sai che indagarono e arrestarono tanti fascisti, anche toscani, anche emiliani, eccetera, per quel delitto, perché fu un delitto anche gestito male alla fine dal punto di vista criminale, perché ci furono dei magistrati anche all'epoca che ebbero il coraggio di andare contro il potere. Ecco, quel discorso che alcuni mesi dopo Mussolini disse apertis verbis, cioè a tutto il Parlamento, mi assumo io la responsabilità politica di quel delitto, e sostanzialmente da quel giorno nacque la dittatura, che durò 20 anni. Quel posto non sarà più occupato. Alla cerimonia di ieri c'erano praticamente tutti i parlamentari, anche di centrodestra, perché Forza Italia c'era, non so se c'erano della Lega o meno. Non c'era Fratelli d'Italia. A molte è sembrato uno sgarbo enorme, e francamente sembra anche a me, credo che non sia stata una mossa intelligente. Forse anche in questo caso stavano un po' attenti ai voti che raccoglie Vannacci.
1: Va bene, allora poi altre cose che ci vuoi dire?
2: Nazionali non ce n'ho più, se ce l'hai tu.
1: Le notizie nazionali, scusami, sono un paperato, tirano molto, ma non solo anche da destra, non solo da destra, sul discorso di Sanchez, su questa storia del Partito Socialista Spagnolo. L'identità che aria è politica?
2: Non ho idea.
1: Guarda qua, Francia e Spagna, tutto gas e russo, e noi no, perché la Francia prende, da quello che si trova qui su questo giornale, prende gas dalla Russia, la Spagna uguale e l'Italia no. Dice, come mai noi no? Beh, insomma, questo se è così ci sarebbe da
2: capire.
1: La notizia invece che il giornale è: programmare primarie subito a forza di rinviare, il PD rischia di risuscitare una destra in agonia. Questo, insomma, qui c'è dire, ascolta, il risultato 5 Stelle non è grandissimo, no? Anche da noi, quindi probabilmente Conte cerca un modo un po' di rivitalizzarsi attraverso il PD, non lo so, insomma, però hai visto, è scomparsa la Salis? Ora è venuta fuori la Bicerno. Sì, ma a ondate vogliono sostituire questa slime. Prima la Salis, adesso si parla della Bicerno perché è andata un po' in contrasto
2: con Salis
1: il PD.
2: La Salis ha detto il primo giorno: io faccio il sindaco.
1: Ho capito, però l'avevano tirata in ballo.
2: Anche a te ti dico continuamente: candidati, ti tiro in ballo e poi arrivi tardi a presentare la lista.
1: Va bene. Ancora, ma quanto me lo vuoi rinfacciare?
2: Cinque anni, era l'occasione giusta questa.
1: Diventavi sindaco.
2: No, tu diventavi sindaco. Io ti facevo il vice. Qui la lotta a fare il vice, che conta più il vice che il sindaco.
1: Sì, qualcuno me l'ha chiesto. Sì, ah, Carlo, Gabellini mi ha chiesto: ma se tu fossi sindaco, che faresti? Non lo dico ora perché dopo i candidati mi copiano. Lo dico quando è finita la par condicio.
2: Va bene.
1: Arezzo TV l'ho detto, cosa avrei fatto da sindaco. Va bene, senti, che vogliamo fare?
2: Non lo so, se come stiamo, c'hai qualcosa di locale, se no cominciamo a entrarci.
1: Locali.
2: O vogliamo toglierci di mezzo anche subito le elezioni? Leviamoci di mezzo le elezioni.
1: Di che
2: vogliamo parlare? Allora, il ballottaggio, lo ricordiamo, ci andranno due soli. E sono Marcello Comanducci e sono Vincenzo Ceccarelli. Poi dopo, a questi qui che hanno le loro coalizioni, perché Comanducci è con la lista Fare, e alla coalizione di centrodestra con
1: quindi
2: sé. Allora, Comanducci va da solo. Ci va Marcello Comanducci e sotto ci saranno i cinque simboli delle liste che lo hanno appoggiato.
1: Vedi perché io non sono capace a fare con la par condicio. Ma un parere, per esempio, sui risultati si può dare? Cioè, come mai? No, niente.
2: Puoi dare, ma deve essere un parere tecnico, deve essere un parere tecnico politico, ma non devi dire. Ti faccio un esempio, no? Facciamo finta di essere.
1: I dati che sono venuti fuori, il gap che c'è, per esempio, è quello.
2: Come
1: ce lo spieghi?
2: È una notizia.
1: Cioè, si può spiegare o si deve dire semplicemente.
2: Si può spiegare assolutamente. Si può spiegare, te lo spiego subito.
1: Oh, grazie,
2: almeno.
1: Abbiamo
2: due candidati che vanno al ballottaggio. Ovviamente quando apriranno le urne la mattina del 7 di giugno non c'è nemmeno una scheda dentro l'urna e quindi partono da zero tutte e due.
1: Okay.
2: Però nel primo turno hanno ottenuto il Comanducci quasi il 44% dei voti e il Ceccarelli il 32% dei voti e qualcosa, le virgole non me le ricordo.
1: 12% di differenza.
2: Circa il 12% di differenza, 11-12, insomma, poi i decimali lasciamoli stare, contano fino a un certo punto. Il grande rumore lo ha fatto Donati, che ha preso quasi il 21%.
1: Più del doppio dell'altra volta, era il 9%, più del doppio,
2: ma com'era prevedibile, immaginabile. Poi sondaggi hanno detto cose diverse, però devi sapere che io dovrò diventare molto nervoso nei prossimi giorni per bere tutti i caffè che ho vinto nelle scommesse quando dicevo i risultati che prevedevo erano questi. Ho sbagliato di 1% per tutti, non di più.
1: Quindi
2: i sondaggi, la prossima volta i sondaggi li faccio io e guadagno io, perché scusa, basta che glielo dica quanto prendono. Perché i sondaggi, quelli che fanno previsioni a volte, vivono dentro una bolla. Se tu vivi dentro una bolla di tutti amici tuoi,
1: l'altro giorno c'era qualche.
2: Di tutti amici tuoi, tu pensi di pigliare il 100%. Io che vivo in una bolla di amici miei, penso io di pigliare il 100%. E vado in giro dicendo io piglio il Misuri, lo magno. E te uguale, io magno il brocchi, capito? Invece bisogna stare in mezzo alla gente.
1: E sentire l'umore,
2: cosa dicono le persone, non fare solo i giratine per il corso, ma andare anche nei quartieri periferici,
1: andare anche
2: nelle frazioni, capito? Andare nei luoghi di lavoro, che è importante, purtroppo il lavoro diminuisce, ma andiamo anche in quei luoghi lì, negli uffici, e capire come la pensa la gente. E la gente la pensa come è finito il risultato, né più né meno. Hanno dato un premio importante a Donati, che però per le ragioni che abbiamo detto l'altra volta, non avendo partiti grossi alle spalle, si è fermato a quella percentuale là. Hanno dato voti importanti alla lista civica Fare, perché era la lista più, chiamiamola, civica del centrodestra, perché non è civica al 100% Fare, perché insomma vengono dalla politica anche i due candidati che sono candidati questa volta, che Comanducci e Camurrini, che hanno sempre fatto coppia insieme.
1: Poi sai che c'era quel portale Eligendo, che aveva dato all'inizio dei dati,
2: ma vedi anche Eligendo, perché
1: c'era differenza,
2: c'è una regione tecnica, te la spiego in tre secondi.
1: Maria, per favore,
2: quando si scrutinano le schede per le elezioni comunali, il primo scrutinio si fa sui candidati a sindaco, che è molto facile perché ci sono le croci sopra ai loro nomi, è un nome secco, no? Ceccarelli, Comanducci, Donati e gli altri a seguire, eccetera. Fanno le pile, in questa sezione 500 l'ha preso Comanducci, 400 Ceccarelli, 300 Donati, 10 Menchetti, 10 Andreani e 10 la Marinelli. Va bene? Fatto detto. E comunicano subito alla prefettura, alla sezione numero 18, i risultati sono questi. E quelli vengono già mandati al ministero, ok? Dopo si mettono a fare lo scrutinio delle schede, delle liste. Le liste erano già 18, 19.
1: Sì, sì, sì.
2: Ci vuole molto più che a farne 6. Capito?
1: Ah, ecco, capito.
2: E allora giù anche lì, allora ti danno i numeri. Dopo guardano le preferenze all'interno delle liste. Fratello, le preferenze, se tu guardavi anche il sito del comune, sono arrivate per ultimo la sera, a mezzanotte, all'una, alle due. Se uno guardava eligendo e non discriminava questo modello di afflusso dei dati, veniva tratto in inganno.
1: Ma fine. Parecchio, eh.
2: Fine del film.
1: Parecchio, nel giro di 10 minuti. Pum.
2: Che succede adesso? Succede che domenica 7 e lunedì 8 si va a votare per scegliere il sindaco di Arezzo. Con la scelta del sindaco ci saranno anche due, una maggioranza e una minoranza.
1: Ok.
2: Questi due corrono da soli? Sì, per ora corrono da soli, perché c'è tempo fino a domenica, questa, domenica che è domenica il 31 di maggio, per decidere eventuali apparentamenti che sono permessi dalla legge, vale a dire uno dei quattro rimasti fuori, perché se erano sei candidati, due vanno al ballottaggio e sei sono rimasti fuori.
1: Se uno di questi, il peso più grande lo sappiamo.
2: La ricerca, ovviamente, tutti a cercare il Donati, perché il Donati è più di 20% dei voti. Sono suoi, non sono suoi, questo è un ragionamento da fare politico, del che ora evitiamo.
1: I voti delle liste, ma lo faremo un'altra volta.
2: Che lo possiamo anche evitare questo, possiamo fare anche quello, anzi è interessante. Se Donati accetta di apparentarsi con Comanducci o con Ceccarelli, è evidente che non comparirà sulla lista il nome Donati, rimarranno sempre Ceccarelli e Comanducci, però sotto quello dei due che ha fatto l'apparentamento compariranno i simboli delle sue liste, non più soltanto quelle di Comanducci o Ceccarelli.
1: Ma bisogna vedere se i componenti delle liste lo votano.
2: No. Quello è un'altra cosa ancora. La verità viene fuori alle ore 15 del giorno 8. Alle ore 15 del giorno 8. Infatti, sono apparentamenti molto difficili. Non sono stati mai fatti ad Arezzo.
1: No,
2: gli apparentamenti.
1: Non
2: mai.
1: È mai successo.
2: Mai.
1: Mamma mia.
2: E non è da escludere che sia così anche questa volta, perché è molto difficile. Certo, Ceccarelli ha lanciato un appello, chiamiamolo, dicendo: attenzione, io ho preso un voto più basso di quello che ritenevo di poter prendere, e lo ammetto. Faccio complimenti a Donati, che ha preso punti più alti di quelli che noi pensavamo prendesse, e ammetto anche questo. Io noto che, a differenza di altre volte, quelli che si sono opposti all'attuale maggioranza in comune sono la maggioranza rispetto a loro. Vale a dire, il centrodestra è il 44%, quelli che sono contro hanno il 56%.
1: Si è fatto un conto di questo genere,
2: il problema è uno solo, che come sappiamo a sinistra, a parte il fatto, è quasi impossibile che facciano un accordo come fanno a destra, perché a destra hanno sempre fatto l'accordo alla fine. Magari prima, quando c'è da scegliere il candidato, litigano come tutti, fanno le proposte, quello sì, quello no, ma quando poi c'è da andare a votare si compattano tutti e avanti come una falange unita. Per parlare in termini militari, visto che Vannacci ci ascolta. A sinistra invece, a sinistra invece, che non gli piacciono i militari, per principio, stanno tutti disarmati, capito?
1: Dopo limito, ecco. Non so
2: e
1: se
2: quindi è difficile che riescano a fare.
1: Te parli del futuro nazionale, ma insomma, non lo vuole nessuno quei voti.
2: Ma non li vuole nessuno. Aspetta, quando eventualmente i sondaggi in genere diranno che hanno un consenso alto,
1: i dati
2: alto,
1: si possono dire, c'è
2: di quello avvenuto?
1: Di quello avvenuto.
2: A voglia
1: che insomma aveva dato indicazioni ai romani di votare Poponcini, lo si può dire?
2: Sì, ma è una notizia questa. Che,
1: insomma, oddio. Bisogna vedere se gli ha fatto bene.
2: No, bisogna.
1: I voti sono, gliela portate sicuri.
2: Ma quanti?
1: Che ne so io. Quanti?
2: Perché chi ti dice che Poponcini da sé non aveva 300?
1: Però ora così Poponcini, in un certo senso, prende la patente di futuro nazionale.
2: No, perché io no, bisognerebbe sapere da Poponcini se lui ha autorizzato Romani a dire votate Romani.
1: Vabbè, ma lui ha detto, è l'unico che l'ho sentito l'altra sera, parlava di sicurezza, quindi.
2: Per esempio Donati oggi in un'intervista ha detto: non ne sapevo niente, assolutamente di questa cosa, del rapporto, della chiacchierata che c'era stata fra Romani e Poponcini. Ah, io non ne sapevo.
1: C'è stata una chiacchierata.
2: Non tiratemi in ballo, perché un... sì, l'ha detto Romani.
1: Va bene,
2: Romani ha detto: io ho parlato con Poponcini, ha le stesse mie idee sulla sicurezza, e visto che Comanducci non mi ha voluto, io dico ai miei: votate.
1: Hai sentito le dichiarazioni di Comanducci? Le disse, insomma, sul fatto che a un certo punto l'ha messa in due volte, le è stato detto, perché poi vabbè, nella seconda volta ha detto, dice, a volte dice bisogna anche capire che non è detto che quello che si riceve poi in realtà non si possa anche portare a perdere anche qualcos'altro,
2: cioè, beh, è evidente. Ma questo sempre nella vita
1: c'era vicino ai Romani,
2: è sempre così nella vita.
1: Vabbè.
2: Se io faccio un piacere a te, qualcun altro sarà scontento, capito?
1: Però scusa, anche il fatto di dire no, perché insomma qualcuno poi andiamo a vedere Arezzo, no? Anche il fatto di dire, dimmi se è sbagliato, no? Fratelli d'Italia è il maggiore partito del centrodestra.
2: Assolutamente.
1: Però è arrivato.
2: È rimasta ancora.
1: È arrivata alle elezioni di Arezzo,
2: sì,
1: che non aveva più un candidato, perché aveva avuto tre o quattro ritiri, insomma.
2: Sì.
1: Quindi, bene o male, Gioco Forza ha appoggiato Comanducci.
2: Infatti, Comanducci.
1: Ma è giusto,
2: Comanducci
1: è una ricostruzione giusta, oppure ci può essere.
2: È perfetta. Perché guarda che all'inizio non c'era grande simpatia per questa lista di questi due giovanotti. Ormai in più giovanotti, anche 50 anni, tutti e due.
1: Quello che era meno simpatico di tutti ha preso 951 voti.
2: Perché ha un suo elettorato, è stato il campione di voti.
1: È quello che ha preso più di tutti, vero?
2: Assolutamente, ha preso più di tutti, anche perché era su una lista con il 14% dei suffragi. Il secondo è Giovanni Grasso, in una lista che ha il 2,5% dei suffragi.
1: Sì, ma cioè, quel 2%, guarda caso, era quello che dava eligendo, e dopo 10 minuti è scalzato al 12%.
2: Lo so, ma per un motivo tecnico,
1: ma
2: è un motivo tecnico, non è un motivo politico.
1: No, ci mancherebbe, come ha fatto a fare un salto.
2: Per esempio,
1: guardia, così,
2: un errore di quella valutazione lì, le reti nazionali non l'hanno fatto, perché sapevano come funziona.
1: Ma neanche le reti locali.

0: 16% ad Arezzo, quando sei mesi fa ha preso il 27, il 28, il 29, non ricordo
1: 30
0: quanto.
1: E 35%.
0: Alle regionali?
1: No, alle comunali. Anzi, no, comunali qualcosa
0: no,
1: più.
0: No.
1: Lo disse cosa?
0: No, alle comunali l'ex, no, alle regionali.
1: L'ex comandante dei vigili, lo ricordi? Disse proprio la cifra esatta.
0: Sì, ma non il 30 alle comunali, dai, comunali sono dei 5 anni fa, abbi pazienza.
1: Vabbè, io
0: 5 anni fa
1: vado a memoria.
0: Il più li prese il Ghinelli l'altra volta.
1: Vabbè.
0: Ah, Ghinelli il figlio non è passato, ho visto.
1: No,
0: ha preso 69 voti in una lista in cui ha preso tanti voti gli altri. La Lucherini è stata prima,
1: forse era la Lucherini poco conosciuto prima. Forse era poco conosciuto Lorenzo.
0: Vabbè, questo non lo so.
1: Va bene, senti, ci fermiamo?
0: Hai voglia te.
1: Che diciamo?
0: Vai.
1: Io ti voglio portare a Arezzo. Ma hai mandato quel paese? Tutti si interrogano chi mi manda nei posti. Adesso lo sveleremo chi
0: io.
1: Mi manda. Se detto lo diciamo dopo.
0: No, cancella. Oggi siamo in diretta, non puoi cancellare.

0: E allora iniziamo questa terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi in questa cabina che inizia a essere calda.
1: Comincia a essere calda.
0: Io non vorrei che. Non
1: ma
0: lo so
1: il condizionatore. L'aria
0: perché quando arriviamo ad Arezzo l'aria si scalda e non è il problema meteo, è il problema dei servizi che facciamo noi. Io innanzitutto voglio ringraziare quella signora col cagnolino che ci ha detto siamo i meglio. Cioè, ha detto l'altra sera, perché ha detto noi andiamo nei posti, scoviamo le cose, però abbiamo scoperto anche le cose belle.
1: Che tre minuti e quella signora non ci ha votato, hai capito Giuseppe? Per tre minuti,
0: ancora,
1: ma pensa quanto ne tratto e la rinfaccerò sempre.
0: Ancora?
1: Ma che poi ci stava un nome noi, ma che nome bello avevamo noi, eh?
0: Bello, eh? Sì, anche il simbolo era bellissimo.
1: Te lo ricordi il nostro nome, sì?
0: No, ascolta, andiamo avanti, per favore. Allora, siamo tornati io e Angiolino via Bonconte a Montefeltro. Perché devi sapere che dopo i filmati, questi qui, che in prima visione li mandiamo questa sera, poi vanno sul sito, il portale nostro, sì, di Facebook, sì, e lì commenti, apriti cielo, spalanca di terra. Parecchi, molti sono anche contro me, ma insomma, nel senso buono, il dialetto, le cose, insomma, lasciatemi fare. Oh. Pensate al tema
1: quelli contro te li scrivo io e li mando agli amici.
0: Sì, non mi interessa. Però è ganzo perché qualcuno si è chiesto: ma chi ce lo manda quello? Chi io sono mandato di qua e di là? Allora, innanzitutto, io il venerdì ho fatto il giro di tutti i partiti, vero? Con te eravamo. Sì. Quindi, se mi avete visto da Riformisti, mi avete visto Fratelli d'Italia, dal Comanducci, mi avete visto da tutte le parti.
1: Gli hanno appiccicato tutti il bottone.
0: Si mangiava da tutte le parti.
1: Tutti ti hanno appiccicato il bottone.
0: No, quel filmato ora, perché non lo posso dire perché.
1: No,
0: però addirittura c'è un filmato compromettentissimo che ve lo farò vedere dopo.
1: Ma non l'hai messa ancora quello? No? Sì,
0: no, quello non lo posso mettere ora, siamo un par condicio.
1: Ma dopo li metti, eh?
0: Sì, tutti, non c'è.
1: Così ti infameranno. In modo incrociato ti infamano. Ma quindi sì, uno ti infama per il due, il due per il tre, il tre per l'uno.
0: Vabbè, comunque io il giro l'ho fatto tutti e mi diverte. Mi piace andare a capire su questi lavori. Non tanto, e non entro nel merito, facci caso, non si entra mai nel merito, almeno io. Se quel lavoro andava fatto meno, c'è chi l'ha deciso, voglio dire, ma come viene fatto, come viene consegnato? È inutile stare a ragionare a casa nostra con quei lavori che abbiamo tirato fuori noi le cose, forse non l'avremmo voluti, o sbaglio Ivo? Quindi sono andato di là come sono andato anche da là, dalla USL, insomma, non è che qual è il problema. Adesso però ritorniamo su via Bonconte.
1: Mai più parole o mai, manda a filmare.
0: Va bene, intanto cambio l'audio perché se no si sente male. Però allora, via Bonconte e Montefeltro, dopo una settimana che cosa sarà successo? E allora io con il mio prode Angiolino siamo andati in via Bonconte da Montefeltro.
1: Olè.
0: Ciao Ivo. Siamo tornati a vedere lo stato di avanzamento dei lavori di questo collegamento viario tra parcheggio Scambiatore e via Bonconte di Montefeltro. Ti dico subito che oggi è mercoledì perché domani non potevamo fare il giro e lo stato dei lavori è questo. Hanno finito sicuramente, come vediamo, i marciapiedi di asfaltare, poi pulita la parte che probabilmente deve essere asfaltata. Ora andremo dalla parte di là e ti sapremo dire se quel famoso capocantiere che ha detto a breve chissà quando, non lo so, sarà finito questo lavoro. Lo disse il capocantiere, ve la prendete con me. Andiamo.

0: E la parte invece che viene in via Bonconti a Montefeltro, dove ci verrà questa rotonda, vediamo che i lavori sono andati avanti, in effetti i marciapiedi sono terminati e stanno approntando per asfaltare anche qua. Vediamo anche l'isola interna, non so se si chiama isola quella parte interna che divide la via, la strada dalla rotonda. Comunque vediamo che io non lo so quanto si debba lavorare per fare questa cosa, però oggi è mercoledì, noi siamo venuti qui giovedì e quindi in una settimana hanno fatto questo. Continuiamo il nostro giro. E vai, allora, che ci dici?
1: Io vorrei dire una cosa.
0: Oddio, che ho fatto?
1: No, niente, devi stare attento. Che ridi quando gente trova i cantieri vuoti? Ridi, ma un giorno o l'altro a te ti mettono dentro un pezzo di calcestruzzo.
0: Ma perché? Erano le sei, non potevo trovare gli operai. Erano le sei.
1: Hai dato l'idea, come dire, qui non c'è nessuno.
0: No, erano le sei, dai. No, però c'è da dire che in una settimana hanno fatto
1: hai visto cambiare le cose?
0: I marciapiedi, sì. E hanno pulito, hanno pulito. Cioè, io non lo so, credo, non so quanto ci vuole di tempo di farlo.
1: Ma quando fai questi giri nei cantieri da mesi e mesi e mesi e mesi, no? Ma tutti i candidati, quanto ce ne trovate a vedere con te lavori?
0: Andiamo a vedere le scale mobili. Abbiamo avuto una segnalazione sulle scale mobili.
1: Non funziona il microfono?
0: Sì, funziona. Non ti rispondo. Perché
1: pochi o tanti?
0: Chi tace acconsente nel dire che non lo so, perché io non ho mai visto nessuno.
1: Vabbè,
0: ma loro hanno altri impegni. Ma voi andate...
1: cercare le preferenze.
0: Va bene, allora, abbiamo avuto una segnalazione di dire, ma perché... Ah, poi c'è anche quella di Via Nenni, ma perché ci invitano ad andare Via Nenni? C'è le luci spente?
1: Via Nenni probabilmente non sono spente in questo momento, ma tu sai, te l'ho sempre detto, ci sono i lampioni alti 5-6 metri, le chiome che iniziano a 2 metri e mezzo, i lampioni dentro gli alberi, e praticamente lì ci sono i piccioni che non dormono più la notte perché c'è una luce che fa paura.
0: Va bene.
1: E in compenso in terra non si vede niente, bisogna andarci in Via Nenni.
0: Ma non si può fare niente perché se tagli le piante,
1: ma ora arrivano gli amministratori nuovi, vedrai che lavoro.
0: Vabbè. Comunque siamo andati alle scale mobili, perché dice vai a vedere le scale mobili.
1: Se funziona o
0: non funziona, o andiamo a vederle.
1: Sicuramente.
0: Raivo, ci hanno segnalato di venire qui alle scale mobili, non ho capito bene perché. Quindi siamo nella salita Piero Magi, giornalista retino. E allora iniziamo questo viaggio che può fare un turista che ovviamente si ferma la macchina al parcheggio Petri e vuole arrivare nel centro di Arezzo. Vediamo un po'. La prima funziona, tutto bene. Devo dire che non lo so perché ci hanno chiamato, però è interessante. Mi sa che forse siamo arrivati due anche oggi. L'erba è stata tagliata, quindi lo scenario che si vede, dai, non è proprio male. Su, se no dicono sempre che stiamo a commentare le cose fatte male. Vediamo allora se ci sono altri problemi nelle scale mobili andando avanti. Arrivando qui alla porta si nota subito che è stata tagliata anche l'erba quassù accanto alle mura, e devo dire che non è male. Dispiace vedere che qualcuno ci butta le carte, però questa è una cosa endemica. Perché ci hanno chiamato? Forse per entrare, per far vedere Angiolino queste scale laterali del prato che non tutti conoscono, perché uno passa velocemente e magari non vede quelle, no? Però andiamo a vedere il motivo della chiamata, perché ancora ci è sconosciuto. La prima scala funziona e noi la prendiamo. Stiamo arrivando alla seconda scala e anche questa è tutta perfettamente funzionante. Devo dire che al momento non notiamo nulla di strano. Continuiamo. Terza scala. Da entrambi i lati funzionante e noi continuiamo a salire. Sto per arrivare all'ultima scala di questa serie. Ti devo dire che dai, non è male vederle, abbiamo trovate tutte funzionanti. Non capisco il motivo della chiamata, forse per farci vedere che alla fine tutto sbagliato non è, che qualcosa funziona, non lo so, però c'è l'ultima, andiamo a vedere quella, forse lì troveremo il baco. E cari amici, e mi sto accingendo a entrare, anzi sono entrato sull'ultima scala che ci porta nella nostra Arezzo, all'ingresso del centro storico. Beh, io non so se definire questo piccolo viaggio che abbiamo fatto, che anche oggi siamo arrivati due, oppure qualcuno ci ha chiamato per dire: ma perché non fate vedere anche le cose che funzionano? Allora, noi siamo contenti. Chi ci ha chiamato gli diciamo grazie. Non ci sono altre scale, vero Angelino, di qua? Ma andiamoci ormai, facciamo vedere per chi non conosce Arezzo che dopo le scale mobili abbiamo... Ah, è carinissimo qui, però... Ci sono gli affreschi, quanti di voi le hanno notati queste scritte, queste cose qua? Per arrivare proprio davanti alla cattedrale. E eccoci qua, usciamo in Piazza del Duomo. Subito la maestosità della nostra cattedrale. Devo dire che a questo giro, Ivo, però è una cosa bella, dai. Devo dire molto... tutto funzionante. Quindi abbiamo trovato e ci hanno segnalato una cosa funzionante, e questo noi siamo orgogliosi di poterlo far vedere della nostra bellissima Arezzo. E da Piazza del Duomo un passo e siamo su Piazza della Repubblica, dove oltre la provincia c'è anche il comune e la sua bellissima torre, che è una chimera, non possiamo parlare di politica, ma che tra due settimane avrà un nuovo inquilino. Chissà chi sarà. Ciao Ivo. Mamma mia, la Piazza Libertà, no, della Repubblica. Ivo, ho toppata la grande, non ce n'è una che la faccio giusta.
1: Dov'è Piazza della Repubblica?
0: Piazza della Repubblica è un'altra parte, non è lì.
1: Dov'è?
0: Quella è Piazza Libertà. Ora
1: dov'è
0: non Piazza mi viene, della non Repubblica? Mi fa fare due errori.
1: Dov'è Piazza della Repubblica?
0: Non me lo ricordo ora. Tu è Piazza Repubblica, Ivo. Mi dispiace.
1: Ma fai un piacere. Tanto ti capiterà senz'altro di intervistare i candidati a sindaco in questi giorni. No, allora non glielo può fare la domanda, perché? Che lo sa, perché loro lo sanno dov'è.
0: Ora non mi viene ora Piazza della Repubblica.
1: È Piazza della Stazione. Siamo noi contadini aretini che la chiamiamo Piazza della Stazione.
0: Ma lo saprai solo te, lo saprai.
1: Sì,
0: ma che
1: piazza si chiama Piazza della Repubblica.
0: Ma quale? Piazza della Stazione si chiama Piazza della Repubblica.
1: Quanti anni hai?
0: Io, 560. No,
1: non sei mai passato dalla Piazza della Stazione te?
0: Sempre, ma io l'ho sempre chiamata Piazza della Stazione.
1: Ma guarda cartelli qualche volta.
0: Ho capito, ma mi togli questa
1: ecco
0: cosa.
1: Ecco perché ti fermi, da piccino. Non ti fermi mai allo stop, te non guardi i cartelli, non guardi.
0: Comunque, chiedo venia per questa gaffe che poi l'avevo letta proprio, Piazza della Repubblica, no? E ho detto, no, Piazza della Libertà, ma lo vedi che gaffe? Vabbè, una cosa però importante.
1: E anche la piazza dove sei uscito non si chiama Piazza della Cattedrale.
0: C'è scritto lì.
1: Piazza del Duomo?
0: C'è scritto lì, l'ho guardata, quella l'ho guardata, Ivo, ti prego.
1: Non si chiama Piazza del Vescovado?
0: Piazza del Duomo, io ho visto lì. Vabbè, però c'è una cosa importante che dobbiamo segnalare nell'emiciclo, e è questa, guardate.
2: Siamo nella piazzetta, qui si chiama emiciclo, che non dobbiamo dimenticare, che qui è installato un defibrillatore DAE. Questi strumenti che sono rivelati molto importanti.
0: Questo è molto importante.
2: Segnaliamo la presenza qui, questa piazzetta, molto vicino al centro e devo dire in un luogo anche molto di passaggio. Siamo vicini alla fortezza, al prato. È importante conoscere che c'è anche questo.
0: Ecco, questo ci andava di segnalarlo perché secondo me è una cosa molto importante.
1: Ed è molto utile quando si rompono le scale mobili.
0: Vabbè,
1: salita è faticosa, capito?
0: Vabbè. Allora, adesso.
1: Specie per chi ha problemi di cuore.
0: Ti rendi conto? Io penso che la corregga se la metto. Mi massacrano se metto questo video su internet.
1: Sì. E che sia come quel caro tenuto lì che ha fatto la correzione su Sky.
0: Sì, lo tarocco, dai, lo tarocco. Oppure ci scrivo. No. Lo so che piazza della mia buona notte.
1: Posso fare complimenti a Angelino?
0: Angelo, fa delle belle riprese.
1: Ha fatto un montaggio come si deve, veramente. Beh, ci ha messo impegno, perché l'hai fatto ieri, vedi, ha avuto tempo di farlo.
0: Bravo, esatto, infatti. No, ma Angelino,
1: bravo Angelino,
0: bravo. Io mi dispiace che a volte lo chiamo toccate e fuga.
1: Però un giorno fai una cosa, prendi la telecamera e inquadralo, si vede sempre te, fa vedere anche lui un pochino.
0: Va bene, ascolta, adesso una curiosità.
1: Vai.
0: Una curiosità, siamo andati, ti ricordi si parlò di piazza via Ghibellina?
1: Sì, che io non sapevo dov'era, questo lo ammetto.
0: Ora ti ci porto in via Ghibellina.
1: Non sapevo dov'era.
0: Andiamo in via Ghibellina e abbiamo trovato...
1: E mi domando, per quale motivo hanno messo lontani via Guelfa e via Ghibellina?
0: Ora guarda dov'è, te lo faccio vedere dov'è via Ghibellina.
1: Sa dov'è via Guelfa? Sì.
0: No. Tu mi hai detto di trovare via Ghibellina. Noi via Ghibellina l'abbiamo trovata e eravamo sopra gli orti urbani, i famosi orti urbani. Non è che vogliamo tornare a orti urbani, ma eravamo curiosi di sapere via Ghibellina. Però venendo qua... se Angiolino mi segue, venendo qua abbiamo incontrato una signora e chiediamo un parere sugli orti urbani. Signora, buonasera. Come si chiama, signora?
3: Io mi chiamo Paola Bruschi Fracassi.
0: Signora Paola Bruschi Fracassi, senta.
3: Bruschi è la pasticceria, la mia vecchia pasticceria.
0: Vabbè, le permettiamo un po' di pubblicità, via, sì.
3: Certamente. E poi sono venuta qui e ci si sta veramente, veramente molto bene.
0: Senta, un parere su questo intervento degli orti urbani. Che mi sa dire?
3: Spero che rimangano così. Perché c'era qualche voce che diceva che potessero forare lì. E meno male che non è stato fatto finora, eh?
0: Cioè, forare il muro?
3: Sì. Meno male che è finita questa cosa. Meno male, spero che rimanga così.
0: Ho capito. Senta, ma c'è stata un po' di polemica sul fatto di questo intervento, a cosa serva, non ci sono le panchine, se non era meglio prima. Lei che ne pensa, signora?
3: Ma io ne penso poco, perché chi va a giocare, va a giocare. Se ce n'è uno che ci vuole andare, ci va, perché un posto ci sarà per uscire, per entrare, voglio dire. Però non ho avuto nessuno che avesse detto qualcosa su quel prato.
0: Ma le panchine non ci sono, se non vuole dare stare a sedere non ci va. E gli orti, a che serve, qualcuno dice?
3: Se per caso queste cose dovessero esserci, le faranno quando sarà l'ora. Capisco perché se fanno subito. Aspettiamo un momentino, vediamo quel che succede e poi se si faranno queste cose.
0: Comunque lei dà un giudizio positivo su questa cosa?
3: Sì, sì, io sì. Io sì. Mi sembra molto bello.
0: Perfetto, questo ci fa piacere. È stata riqualificata la zona un po', no?
3: Beh sì. Spero, l'unica cosa che spero è che non vede quel murello. Ecco, che rimanga sempre in quel modo. È proprio quello, e vedi qui sotto, proprio qui sotto.
0: Ho capito.
3: Sarebbe stata questa cosa sentita perlomeno.
0: Vabbè, però al momento è tutto così.
3: Speriamo che rimanga così.
0: Grazie, signora Paola Bruschi
3: Fracassi.
0: È stata molto gentile.
3: Ma si figuri, ben volentieri.
0: E allora, che cosa mi dice? È simpatica sta signora. Salutiamo la signora Paola Bruschi Fracassi.
1: Benissimo. Grande pasticceria loro.
0: Facciate le paste. Fatta un po' di pubblicità, vabbè.
1: In questo caso, con un locale che è aperto da molti, molti, molti, molti decenni, è storia, non è più pubblicità.
0: Ma è stata simpatica la signora.
1: Non è più pubblicità,
0: comunque,
1: è storia.
0: Mi piace lei, ha detto, è stato un bel intervento.
1: Che lavoro è bello, lo vede anche un cieco.
0: C'è nel cemento.
1: Ma questo perché te sei, hai un occhio così attento.
0: Va bene, però eravamo lì vicino e allora Angiolino gli ha detto che Angiolino bisogna fargli insomma te lo sai dov'è? Guarda un attimo, guarda, abbiamo deciso di fare video street alla scoperta delle strade più sconosciute di Arezzo. Allora ti portiamo un vicolo che ha un nome che rimane impresso, eccolo là, vicolo del Fanale. Dove saremo? Andiamo a vedere dove siamo. Io oggi abbiamo detto che trovavamo tutte cose buone. Siamo venuti in vicolo del Fanale, però ci segnalano che c'è una situazione di scavo, guardate la strada com'è, che è un anno che è così. Dice, e io ho chiesto, ma che ci hanno passato i tubi? Sì, ma i tubi sapete da quant'è che l'hanno passati. Quindi questa situazione che noi abbiamo scoperto ad Arezzo, vedete questa strada che è rimasta così, onestamente bella non è. Quindi noi la segnaliamo, caro Ivo, quindi non tutto è bello in questo momento e quindi continuiamo il nostro giro per Vicolo del Fanale. Allora Ivo, da Vicolo del Fanale ci siamo immessi in Via delle Fosse, tutta quel lavori che hai visto sono in questo via, è una via che si immette poi attraverso questa salitina su Via di San Domenico. C'è da dire che ci piace segnalare queste cose perché testimone Angiolino ci hanno fatti i complimenti per i nostri servizi e noi ringraziamo la signora che ha detto che siamo i meglio. Non ce lo meritiamo, ma insomma questa la segnaliamo nuovamente, una buona e una cattiva oggi. Va bene.
1: Allora, due domande secche su Via delle Fosse.
0: Oddio, no, non ce la posso fare. Devo fare. C'era qualcosa.
1: Dove ti sei fermato adesso? Cosa c'era davanti a te?
0: C'era la Casa Pia.
1: Ah, meno male. La prima risposta è esatta, bravo.
0: Oh, ecco.
1: Ma se andavi più avanti, di qua e di là, cosa c'era una volta?
0: C'era le
1: cosa c'erano una volta?
0: Le cose di clausura.
1: Le
0: monache di clausura.
1: No, soprattutto c'erano le case chiuse, c'erano i bordelli in Via delle Fosse.
0: Ma io non posso mica avere quell'età lì. Cioè.
1: Ma guarda che nemmeno io non avevo l'età per andarci ancora. Oh Giuseppe, son vecchietto, ma insomma, che anno li hanno chiusi le case chiuse?
0: Non lo so, non lo
1: 1958,
0: non
1: legge.
0: Lo so.
1: Come si chiamava la legge? Basaglia, ha chiuso i manicomi, Giuseppe.
0: Ma ormai dopo aver portato Piazza della Libertà in Piazza della Repubblica, e non sapere che Piazza della Repubblica è Piazza della Stazione,
1: non sapevamo dei bordelli, la legge, la famosa legge Merlin.
0: Ma dove erano? Davanti all'ospizio, davanti alla Casa Pia.
1: Andando avanti fino a Santa Maringradi, c'erano
0: tutti lunghi lì.
1: No, c'erano due lì, due in altre strade.
0: E come fai a sapere queste cose? Scusa.
1: Io sono sempre informato su tutto.
0: Ah, va bene. Continuiamo. Siamo andati anche a Saione. Ma volevi noi che non andassimo a Saione?
1: Ma Merlin era una parlamentare socialista.
0: Allora, io mi ricordo, l'ho vista la televisione, di come fu dato questa notizia al telegiornale. Provate voi a cercarla perché non ci si capisce niente.
1: Perché non
0: era una cosa
1: non erano
0: critica.
1: Parole che si potevano dire.
0: Sì, ma non si capisce. Cioè, ma vabbè. Andiamo adesso a Saione, c'è una novità. Ivo, siamo venuti qui di nuovo in Piazza di Saione. Ti devo dire che il travertino, i cordoli di travertino, si sono moltiplicati. E se guardiamo attentamente che cosa sembra che venga fuori, un bel riquadro qui, un bel riquadro più a destra e poi un riquadro nuovamente a sinistra, tipo una scacchiera. Non assomigliano un po' ai riquadri degli orti urbani, ma non è che fanno anche gli orti urbani qui, perché terrazzine sono, le scale della chiesa di Saione si vede anche un po' meglio già questa conformazione, che comunque, come sapete, è abbastanza un'incognita. Però il fatto di questi riquadri un po' a scacchiera già ci possono identificare qualcosa di artistico, mi viene da dire. Non lo so. Una cosa è sicura, i cordoli sono stati in travertino, sono stati quasi terminati. Angelo, e hanno fatto anche per le barriere architettoniche, mi pare, no? Cosa sono quelli più alti, più bassi? Ora magari ci sono i puristi dei cordoli di travertino che diranno: ma come? Non sai che quelli servono
4: per le auto,
0: allora ci passano le macchine, ci passano. Vabbè, però vedi, hanno studiato proprio tutto. Questo travertino, col travertino ci facciamo il mondo. E con questa bella inquadratura dei cordoli di travertino chiudiamo qui questo breve servizio su Piazza Saione, perché non ci sono novità a parte questa forse scoperta delle terrazze, dei terrazzamenti stile orti urbani, chissà. Nel frattempo ci incamminiamo verso l'ignoto con questa bella rete e questa scementificazione che sicuramente sarà una strada. Ci avevo preso? Chissà. Ciao Ivo! Eccoci qua. In realtà le novità non ci sono, hanno usato tantissimo travertino che mai
1: che fa arredo anche quello.
0: No, però ascolta, hai visto, ha fatto a scacchiera.
1: Fa arredo,
0: no? Fanno a scacchiera. Ma un progetto ci sarà.
1: Secondo me sai che hanno fatto? Gli hanno portato di tutta sta roba, no?
0: Dice montata.
1: Voi fate voi. Tanto non si accontenta nessuno. Sono tutti scontenti. Fatelo come vi pare, se darà la colpa alla ditta.
0: Va bene, senti, noi quel giorno lì ci avevi dato tanti incarichi. Ecco, dovete sapere chi è che mi ci manda in questi posti. È lui.
1: Ti mando sempre in quel posto.
0: È lui
1: sempre,
0: che mi ci manda.
1: Lo sai.
0: Quindi quando dite che sono mosso dalla politica, ditelo io.
1: E ancora non hai visto niente. Ora ho intenzione di mandarti in posti ancora più strani.
0: Che sono la locomotiva.
1: La prossima volta ti manderò in posti stranissimi.
0: Avevamo fatto i complimenti a un cantiere. Te lo ricordi? Avevamo fatto i complimenti a un cantiere. ma non c'è niente da fare. Dove c'è una strada, ci ritorna una strada. Dove c'è un cancello aperto, ci ritorna un cancello aperto. E tu
1: Poggio
0: là?
1: Del Sole.
0: Allora, non potevamo non passare qua dal Poggio del Sole. Vi confermo che ancora c'è scritto euro, ma non è riportata nessuna cifra. Però avevamo fatto un plauso a questi cantieristi che sono stati così tanto bravi. Arriviamo questa sera e cosa troviamo? Ta da da da! Tutto aperto. Ora, noi non entriamo perché sappiamo essere un cantiere, però tutto aperto. Ma non solo. Ad Arezzo le strade si ripercorrono sempre. Se andate giù in fondo, come vedete questa recinzione da cantiere plastica di colore arancione è stata messa 15 giorni fa nemmeno, ma vedete le strade quando ormai sono aperte portano, si riaprono da sole. Non si fanno queste cose. È così. Non regge nemmeno questo il cantiere. Ciao ciao Ivo. No, cioè, no, non bisogna fare l'applauso a nessuno. Ora siamo state le scale mobili. La prossima settimana le gufiamo, che dici? Ma,
1: no, ci mancherebbe altro.
0: No, però sono tutte funzionanti.
1: Fa piacere quando le cose funzionano.
0: Che mi
1: anche
0: dici? Come dici di questo? Come ha fatto a lasciare il cantiere? Quello è il cantiere aperto, è stato lasciato.
1: O qualcuno per entrare ha spostato. Buttano giù una rete di però, plastica.
0: No, di là sì, di là si laggiù un fondo sicuramente.
1: Ma anche di qua stai attento, perché mi sembra che un pezzo di terra lì. La gente è così.
0: La gente, lassù noi ti ricordi che a un certo punto ci abbiamo trovato anche persone.
1: Era gente, non erano mica animali.
0: Va bene.
1: Nel tuo peregrinare hai trovato cinghiali, cani, cavalli? No, sempre persone.
0: Va bene. Persone. Salutiamo Rosario Anastasi, in dov'è? A Roma, in preparazione alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Hai capito tu, Rosario? Ma sai che ha suonato qui con.
1: A marcia suona.
0: No, lui suona suona il legno.
1: Lo so.
0: Il legno. Terminiamo. Potevo io non andare.
1: Dove ti batte il cuore?
0: Ormai c'è poco da fare. Ah, a proposito, io sono di Radio Fly comunque, non di altre testate. Ecco, no, diciamolo perché
1: sì, sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Stato un po' di equivoco.
1: Vabbè.
0: Ovviamente noi ci siamo andati perché eravamo lì, ha detto Ivo, l'ultima cosa che mi hai detto te, sì, se proprio sì. Non ne puoi fare a meno,
1: vai a Porcinai.
0: E potevo io farne a meno?
1: No.
0: Allora andiamo a Porcinai. Allora, non scusa, ho sbagliato.
1: Poco male.
0: Scusato, ho tolto il film che c'è, il video che non dovevo togliere.
1: Il tuo sbaglio comporta un danno di pochi secondi.
0: Allora,
1: altri sbagli.
0: Non potevamo non concludere la serata con questo. Aspetta, viaggio. Giù, dillo ormai. Su.
1: La battuta va fatta ora. Il tuo sbaglio ci ha fatto perdere 10 secondi. Gli sbagli di altri 10 mesi, 10 anni. Vai.
0: Sono meglio i miei. Allora, non potevamo non concludere la serata con questo viaggio anche nei giardini del Porcinai. Vedete che comunque devo dire il verde sta tornando fuori. Quindi, evidentemente, questo. Questa pompa dell'irrigazione è stata riparata, non lo so, sta di fatto che l'erba è verde. Ma una cosa che voglio farti vedere, Ivo, che devo dire che al di là dell'utilizzo, come vedi le panchine sono piene, ti faccio vedere che dopo le panchine e dopo il sostare il verde abbiamo scoperto che è una nuova autorimessa per i monopattini. Vedete che sono, questo qui è un parcheggio, questo senza targa, ok, va bene. E ormai è diventata così la nostra. Questa te la ricordi, Angelo? È sempre uguale. Quindi, vedi Angelo, è stata anche arricchita a questo punto. Qualcuno dice che veniamo a vedere le macchie, due macchie, giardini e Porcinai. Queste non sono due macchie, queste sono macchie che stanno diventando perpetue, eterne, però ci sono, faranno parte dei giardini a cui ormai ci siamo talmente affezionati che, devo dire, mi fa piacere quando commentate questi video, ma commentateli su giardini, non su me Angiolino, perché noi non siamo costati 1.300.000 euro. Ciao Ivo! E allora che ne pensi? Poi una cosa seria voglio dire dei giardini e Porcinai.
1: penso che piano piano stanno, grazie anche alla natura, riprendendo.
0: Comunque
1: riprendendo,
0: c'è più verde.
1: Assolutamente.
0: Non lo so se quanto ha piovuto in questi giorni.
1: E ha fatto un paio di sciacquate, ma insomma però, niente di particolare. Vabbè. Insomma,
0: dispiace,
1: ma magari funzionerà l'impianto finalmente. Ora, se no,
0: dispiace, vabbè, l'hai visto e così. Le panchine erano tutte piene, non so se l'hai visto, tutte completamente. E dispiace per i monopattini, però insomma, voglio dire, c'è gente che se ne strafrega. Diciamo la verità: c'è gente che se ne strafrega di quello che è stato fatto, di quello che non viene fatto, non gliene può fregare di meno.
1: Ecco,
0: punto.
1: Ora, siccome però noi ai Porcinai da mesi li seguiamo, no, dai, e lo fai in compagnia di un caro amico che stasera non hai trovato, ieri non
0: esatto.
1: Hai trovato.
0: Allora io voglio mandare un abbraccio a Piero, che tante volte abbiamo intervistato lì, no?
1: Magari della, lì che ci ascolta con la libreria, eh?
0: Esatto, della libreria La Chimera, perché abbiamo saputo da suo figlio
1: che non sta bene,
0: che non è stato bene l'altra sera, quindi ecco Piero, rimettiti, perché
1: come facciamo senza di lui?
0: No, ormai sei diventato l'icona,
1: la
0: si dice
1: bocca
0: così
1: della verità.
0: Sei il guardiano dei Porcinai.
1: Il guardiano dei Porcinai.
0: Lui disse: mi tocca stare qui, lascialo davanti. Quindi un abbraccio Piero, e rimettiti in veloce, che veniamo.
1: Non ne possiamo fare a meno noi.
0: Esatto, questa è la verità. Ovviamente un abbraccio anche a Jacopo, suo figlio, che ci ha portato sicuramente i saluti a Piero. Allora, senti, io ho finito il giro, abbiamo finito tutto. Ovviamente noi prendiamo tutte le cose molto con ironia, perché è il nostro modo di essere. Non però è anche vero che le cose che diciamo, quelle sono,
1: hanno un fondo di verità, tutta verità, e le trattiamo con ironia,
0: e tutto qua. Quindi noi abbiamo finito,
1: fine tempo
0: abbiamo finito, credo che non ci abbiamo più filmati perché li abbiamo messi tutti, quindi bene. Abbiamo messi tutti,
1: c'è il tempo per salutare,
0: esatto.
1: Io dico questo, allora diciamo sabato, giovedì prossimo, perché ora?
0: De che?
1: Volevo dire andate a votare domenica, lo diciamo giovedì prossimo.
0: A quanto è stata l'affluenza a sto giro?
1: 59 mi sembra. 6 punti in meno dell'altra volta.
0: Quindi smettiamo di dire.
1: Ma poi c'è uno che su Facebook ha scritto: non voterà il 40%. Non ci ho indovinato, era il 40,5.
0: Hai sbagliato?
1: Di mezzo punto.
0: Hai sbagliato. Vabbè, che cosa dobbiamo dire? No, la prossima volta diciamolo. E poi ascolta, ma anche qui, ma se tanto non ci danno retta, ma perché si deve fare le cose?
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Se sai che faccio io? La prossima settimana torno e do da mangiare a piccioni. Quella dei gatti di Lignano.
1: I
0: gatti di Lignano, te la racconto la prossima settimana.
1: C'è qualche notizia? Oltre il cartello c'è qualche notizia?
0: Ma io dico questo: i gatti di Lignano non gli date da mangiare, perché ci hanno messo una marea di cartelli, è una colonia felina effettiva adesso, o prima non lo so, perché la data non c'è. Però adesso dice che è una colonia effettiva, non gli date da mangiare perché non gli va andato.
1: Ci metteranno le telecamere, sì, ti beccano, no, se gli dai.
0: Domenica le ciotoline erano vuote. Ora intanto ci ripasso domenica o sabato e ci guardo, perché insomma noi gli vogliamo bene i nostri amici. Si era trovato da mangiare per diventavo un così, fa conto. No, però è interessante.
1: Ma tu quando
0: il comune
1: vai...
0: ne ha preso carico, penso tramite delle
1: Lignano,
0: associazioni.
1: Tu quando vai a Lignano passi dalla Sassaia?
0: Sempre.
1: Non passi mai da Gragnone?
0: No, passo da
1: devi passare da Gragnone perché ha riaperto il ristorante di Gragnone dopo 6 anni di chiusura.
0: Che gli
1: ha riaperto e si chiamerà Osteria Contemporanea. Non è pubblicità questa, è perché quello era un negozio storico.
0: Ma
1: quanti
0: come?
1: Panini da ragazzi,
0: la botteghina di Gragnone, no, la botteghina è sempre aperta, il ristorante dietro, sì, la botteghina è meglio che chiuda.
1: Osteria Contemporanea,
0: se la cerca da casa, come si dice a Renzo, e non sono minacce.
1: Va bene, ci andremo a scena.
0: Siccome lo conosco, lo saluto, non è pubblicità, però la botteghina di Gragnone famosa.
1: Sono punti di riferimento che...
0: E non è in Piazza della Repubblica, ma in Piazza della Stazione. Dai, non è la Piazza della Stazione, Piazza della Repubblica, ti prego.
1: Guarda, cartelli la prossima volta? Ammesso che ci siano, perché poi
0: perché
1: non
0: poi...
1: è detto. L'hanno ristrutturata un paio di anni fa, possono anche averli tolti. Va bene, forza e coraggio.
0: Ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì sera 28 maggio.
1: Ma tu lo sai che una volta in Piazza della Repubblica c'erano 4 distributori di benzina?
0: Ah sì?
1: 4.
0: E se facevano concorrenza l'un con l'altro?
1: Forse saranno 4.
0: Io lo so dove l'hanno portati. davanti alla struttura di Via Laschi, quella che vi segnalavamo che era un po' in ritardo, dalla parte davanti della strada ci sono dei distributori dismessi, bellissimi. C'è il distributore vero, però c'è anche in parte, vedi, ci sono tre pompe lì.
1: Ma dove?
0: Ma vacci domani, tanto vicino a casa tua, tra l'erba, li vedi tra l'erba.
1: Ah, tu dove sono i vecchi impianti.
0: I
1: vecchi colonnine, ah vabbè.
0: Comunque di quattro distributori, ma tutti del solito distributore?
1: No, di quattro diversi.
0: No, ne fossi
1: assolutamente.
0: Ti troverò,
1: ti troverò le foto,
0: il
1: perché
0: sale della vita.
1: Approfitteremo del bellissimo archivio fotografico storico che c'è ad Arezzo, Fotoclub La Chimera, con Glauco Sciacci che ne è
0: salutiamo tutti, così ci fanno una foto.
1: Ti ricordi Glauco Sciacci?
0: È stato un comandante dei vigili.
1: È stato comandante della polizia municipale.
0: Si chiama polizia locale ora, eh?
1: Ma allora si chiamavano i vigili urbani. E lui è stato un vigile urbano, in divisa.
0: Come si chiamano a Milano i vigili urbani?
1: Ghisa.
0: Allora sai tutto, Ivo Brocchi sa tutto. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Però non è indovinato quante gente ne è andata a votare.
1: Mannaggia.
4: Avete ascoltato?

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977, sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly. Radio Fly.
0: Rewind.
4: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano.
3: musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

Ci siamo, il deltaplano è partito anche oggi con allacciato con le varie imbracature il sottoscritto Mauro Giovacchini a questi microfoni per circa due ore. Un programma di musica con la speranza oggi che la voce regga un po' meglio diciamo dell'altro martedì, ma sento già, e quindi direi che forse parlare un po' di meno per ascoltare un po' di più la musica non credo che possa dispiacere a qualcuno, anche perché il compito del deltaplano è portarvi in volo con Radio Fly, quindi volo doppio sulle ali e tre, sempre riguardanti il volo della musica del passato, del presente, del futuro. Che ne dite di Duran Duran insieme a Nile Rodgers?

Fritolo, nuovo singolo, il ritorno dei grandi Duran Duran insieme a un altro grandissimo, Nile Rodgers, per questa accoppiata di questo brano che è uscito, come succede di solito, il venerdì, essendo un singolo, e quindi il venerdì della scorsa settimana. Le icone, diciamo, storiche, globali, international della musica hanno presentato quindi in data 23 aprile questo nuovo singolo, Free to Love, vede la partecipazione del collaboratore di lunga data Nile Rodgers. Il brano è accompagnato da un videoclip che ormai è immancabile nei singoli, diretto da Jonas Åkerlund e interpretato da Clark Amfo. Segue la grande notizia che la band poi sarà headliner ai BST di Hyde Park di Londra per la seconda volta con gli Shearsos Sisters come special guest. Il singolo è stato lanciato durante il BBC Radio 2 Breakfast Show, brano energico ed esaltante con un groove direi pimpante, euforico. Ancora un singolo, ancora un brano zompettante e quindi ci accompagna con un po' di ritmo avanti nel tempo, ci addentriamo ancora di più nel deltaplano. Questo è un nuovo brano, è tratto da un album The Great Divide di Noah Kahan, il titolo è Door.

Anche questo è un brano che è uscito il venerdì scorso, quindi di aprile, qualche giorno fa, esattamente 4 giorni fa. È stata però questa Doors, questa Porte anticipata nell'ottobre del 2024, erano delle canzoni più attese da questo nuovo lavoro di Great Divide e Noah Kahan del 2026, oltre ad averla eseguita più volte in pubblico prima della sua pubblicazione. Kahan ha condiviso un estratto del brano durante il suo documentario che è avvenuto su Netflix dal titolo Out of Body. Questo documentario, chiaramente filmato, vede Kahan riflettere su una relazione e l'artista originario del Vermont esprime i suoi problemi di fiducia attraverso la potente immagine di mostrare alla sua partner le porte del suo cuore che non si aprono. Quindi un brano dal tema molto molto amoroso. D'altronde la giovane età favorisce questi pensieri e anche queste realizzazioni musicali. Country. Bene, un artista musicale country che a me piace moltissimo è Vince Gill, quindi non ne manco neanche oggi di programmarlo. Da 50 Years From Home and All the Night, Where Will My Heart Go Now, Vince Gill.

tipicamente country, Where Will My Heart Go Now, Vince Gill, da 50 Years, da quello che è l'ultimo lavoro, anche se nel finire del 2025 aveva annunciato che poi nel 2026 ogni mese veniva fuori un singolo, un album nuovo. Vediamo se arriva in fondo a questo anno e riesce a rispettare quello che ha detto. Credo che ce la faccia, sono artisti ormai diciamo in voga da molti anni. Vince Gill è uno dei personaggi più famosi della musica country, non solo, negli ultimi anni ha un po' sostituito purtroppo un membro fondatore, grandissimo autore oltre che musicista e cantante, parlo di Glenn Frey e degli Eagles, e dovrebbe essere per gli Eagles, sembra questa volta sia vero, l'ultima tournée, e insieme a lui era stato aggiunto al gruppo, visto che Glenn Frey ormai se n'era dipartito, anche il figlio Deacon Frey, per quanto riguarda Glenn, insomma. Quindi siamo arrivati in fondo. Invece purtroppo parlo di un'altra scomparsa, qualche giorno fa lì per lì mi era sfuggito, poi l'ho visto, ho detto vabbè, ne approfitto per rinverdire un po' il ricordo di Dave Mason, che senz'altro è stato un grande musicista, nei Traffic, solista, ha contribuito con un sacco di artisti, e secondo me quando fece questo album dal vivo, quindi erano gli anni 70, pensate un po', quindi facciamo un salto nel passato con tanti bei ricordi, è un brano di Bob Dylan che è stato reso ancora più grande dal grande Jimi Hendrix. Qui l'ha rifatto Dave Mason, il brano naturalmente è All Along the Watchtower, e scusatemi per il naturalmente. Dal vivo, ritmo, Dave Mason.

chitarrata finale, applausi dal vivo all'album Certified Live. Se mi ricordo bene era un doppio vinile, uscito intorno alla metà degli anni 70. Dave Mason è scomparso purtroppo da poco nel 2026. È stato un influente chitarrista, cantautore e anche uno dei membri fondatori inglesi dei Traffic, noto per successi dove lui aveva messo la penna, Feeling Alright, oltre che la chitarra e un po' anche la voce, e per la sua prolifica carriera solista e di collaboratore. Era nato a Worcester, ha spaziato tra rock, blues, pop, suonando appunto con artisti del calibro di Jimi Hendrix, Paul McCartney e Fleetwood Mac, ma tanti altri ancora. Nel 67, fondando i Traffic, aveva contribuito anche a dare al loro sound un po' di psichedelia, un po' di folk, firmando brani storici, tra cui quello che ho citato, prima di intraprendere una carriera solista. Alcuni dicono che con Steve Winwood, forse il più grande all'interno dei Traffic, che comunque erano tutti ugualmente grandi, parlo non dal punto di vista di età ma dal punto di vista artistico, non corresse un buon sangue. Comunque secondo me Dave Mason è stato veramente un ottimo chitarrista e mi dispiace purtroppo che non c'è più. Torniamo al presente, un album recente, Don Settle Volume 1 Transmission East, che poi è un album recente perché è uscito anche questo da pochi giorni, ma comunque rifà brani, diciamo, di un tempo di Glenn Hansard, con una filosofia, diciamo, dal vivo, che è una cosa che piace dal vivo o quasi, con la presa diretta, diciamo, tipica di quelli che vogliono dare un'impronta più immediata, una comunicazione forse più semplice e più efficace, e Glenn Hansard tende sempre a fare queste cose. Il brano che ci ascoltiamo si chiama Fitzcarraldo.

Sir Fitzcarraldo e sarà in Italia da noi l'11 dicembre a Parma al Barezzi Festival, 12 dicembre 2026 Perugia Auditorium San Francesco al Prato, che è veramente splendido, e con l'amico collega fratellino Stefano Fragai ci andremo. Dice, sembra che lui abbia già acquistato biglietti online. Va bene, incrociamo le dita e spero vivamente. Questo è uno che dal vivo dà tantissimo, e questo ultimo lavoro, Don't Settle, volume 1, Transmission East, è fatto appunto rispolverando i vecchi suoi hit del repertorio e rendendoli nella forma live, che è quella che a lui più si confà. Infatti in un'intervista lui dice: mi sono sempre sentito più a mio agio sul palco che in studio. La canzone, continua Glenn, vive davanti a un pubblico, una canzone ha bisogno di testimoni, e lì è lì proprio che sento di poterlo davvero afferrare. Vabbè, questo due spettacoli, questo album si propone, quindi tra poco uscirà probabilmente anche volume 2, mi sembra di aver capito, a maggio. Glenn, l'ex ragazzo di Dublino, si è guadagnato sul campo la fama di performer autentico e trascinante, esibita in ogni dove e in ogni palco dove si è presentato con il suo gruppo. E pensate che poi prima lui veniva, era un, come si chiama, un busker, veniva dalla strada, nel senso era uno di quegli artisti che si trovano magari nelle città, nei marciapiedi, nelle piazze, lungo le strade, che si esibiscono come mettendo il cappellino e la gente gli lascia qualcosa. Ma per fortuna la piega della sua musica ha preso un andazzo, diciamo, più economico e quindi più professionale, e lui ha dimostrato di dimostrare bene, ma non solo, di meritarsi questa bella piega. E le ha condivisi con gente i teatri e palchi più prestigiosi del cabrio di Eddie Vedder o Bruce Springsteen, e quindi come loro dal vivo sente l'anima che funziona proprio bene, si impegna molto, tira fuori molto. Intanto una ragazza al femminile che si chiama Chrissy Musgraves, ascoltiamocela in Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, Cassie Musgraves, una delle stelle, diciamo stelle della musica country americana, che di solito poi quando entrano nelle charts non si limitano a entrare solo nelle hot country charts, nelle classifiche specializzate per la musica country, ma poi vanno in quella pop, nel Billboard, eccetera. Lei è molto famosa, oltre che molto brava, e questo lavoro, che si chiamerà come il brano Middle of Nowhere, è il settimo album, è prevista all'uscita per il 1° maggio, quindi fra qualche giorno, tramite la nota label Highway Records. Il precedente lavoro, il sesto, era del 2024, si intitolava Deeper World. Miss Graves quindi ha pubblicato anticipazioni, quindi i singoli sono le anticipazioni. Nel marzo del 2026 il primo singolo era Dry Spell, mentre questa title song, cioè Middle of Nowhere, è uscita qualche giorno fa, esattamente il 17 di aprile.

L'estate blu, ma non troppo. Blue con Flower, singolo uscito anche questo la settimana scorsa, 24 aprile, venerdì. Diciamo che c'è una firma fra gli autori di questo brano, una firma d'eccezione, Robin Williams, insieme a uno dei Blue, Boots Odstead, una ballata pop intensa, un incedere quasi cinematografico che fonde le armonie tipiche della band britannica con le sonorità molto moderne. Il singolo arriva dopo il successo dell'album uscito quest'anno, nei primi del 2026. Reflection si chiama così, e la collaborazione rappresenta quindi un rinvigorire del rapporto d'amicizia che c'è sempre stato fra la band e Robbie Williams. Ho detto qualcosa? Ma a questo punto un altro bel salto nel passato con un artista che ho avuto il piacere di vedere dal vivo, fra l'altro pochissimo spazio distante, 2, 3, 4, 5, 10 metri, 3 volte. Beh, ne vedo pochi, ma quando li vedo faccio il bis, il tris, eccetera. Diciamo Bruce Coburn, canadese, ha una sorella che si chiama, dai, la solita battuta, attenda, sto scherzando. Ascoltiamoci il grande Bruce Coburn. Qui anche dal vivo, quindi mi immagino di essere tra questi pure io. Il brano è uno dei suoi cavalli di battaglia, è una bella canzone che si chiama How I Spent My Fall Vacation.

vivo e da solo in How I Spent My Fall Vacation, Bruce Cockburn. Ragazzi, classe 1945, quindi 81 anni, celebre chitarrista, cantatore folk rock canadese, diciamo equiparabile come grandezza a altri canadesi, ne cito due così a caso, Neil Young e Joni Mitchell, noto per la sua abilità tecnica alla chitarra e testi che intrecciano spiritualità, impegno civile, introspezione. Una carriera iniziata negli anni 60, ha esplorato il folk, il jazz, il rock e tanti altri ancora, mantenendo uno stile unico e una solida base di fan, fra cui ci mettete pure il sottoscritto. Visto poco più di un anno fa con Stefano, vediamo se riusciamo a vederlo un'altra volta. Sarebbe un miracolo, un miracolo che io auguro a lui, ma anche a noi. Il genere è cambiato, non so dirvi, ora non mi metto a fare una discussione sui generi musicali, è un programma di musica, fra l'altro devo parlare anche poco perché la voce è poco. È uscito un altro singolo, diciamo, di quelli veloci, alla maniera che ci ha abituato da non troppi anni a questa parte, Shabuzi. È il nuovo, come si chiama? Presto detto, Born to Die, Shabuzi.

falsariga di un successo fatto un paio di anni fa. È Birdsong, Tipsy, Shabuzi se ne ritorna con questa Born to Die. Adesso un interprete che sono, diciamo, un paio, meno di due anni, poco più di un anno, che fa due album consecutivi di musica country, uno che viene dalle file dei Beatles, pensate un po', quindi da molto molto lontano. Credo che il buon Ringo Starr, era la batteria dei Beatles, abbia ben 86 fra primavere, inverni, autunni ed estati, e gliene auguro altrettante. Quindi ci ascoltiamo un brano e poi parliamo un attimo di questo nuovo lavoro di musica country, però con tinteggiature sui titoli che ricordano qualche bella e vecchia leggendaria canzone dei suoi cari Beatles e anche alcune movenze melodiche sulla musica pop. Ringo Starr esegue dal nuovo lavoro You and I

and I, We Will Love Ringo Starr, il nuovo lavoro si chiama Long Long Road, che ha come assonanza Long and Windy Road. Era una vecchia intramontabile bellezza canora musicale dei Beatles, del suo gruppo originario. Originario, cioè all'inizio alcuni di loro facevano parte di un'altra formazione, vabbè, ora non stiamo a fare la storia, sto parlando di Ringo Starr. E lui dice che ogni tanto riesce a fare delle mosse giuste, fra cui il precedente lavoro, anche quello di musica country, un anno fa circa, e quindi in pratica, siccome il produttore collaboratore è un musicista ma anche producer americano molto noto, lo si chiama T-Bone Burnett, con cui aveva collaborato con Look Up, che era il precedente, rinnova la collaborazione con questo nuovo lavoro. Long Long Road, così è chiamato perché, dice Ringo Starr, ho percorso una strada molto lunga, squadra che vince non si cambia, quindi l'accoppiata con T-Bone va bene. L'album precedente ha scalato le classifiche raggiungendo la top 10 dei Billboard e ci riprova con questo disco dalla line up molto simile, fra cui il produttore, poi c'è elementi che collaborano, musicisti noti, fra cui il chitarrista Billy Strings, che è una stella della musica country a stelle e strisce, poi c'è la premiata Molly Tuttle, inoltre Sarah Jarrett e poi Sam Van Sant, Sheryl Crow. Il titolo si riferisce ovviamente all'età lunga lunga strada del titolare nel 2026, e sono 86 primavere e non sono molti musicisti a pubblicare dischi, e così uno di seguito all'altro a questa bella e bella età. Intanto, prima del giro di boa, una bellissima canzone dal vivo che si chiama For the Taking Live, Annie Keating. A dopo.

giro di boa, ancora un po' di atmosfera. Questo brano si chiama River, Momoko Girl, è contenuto in questo lavoro di Momoko Girl, che si chiama come lei, Momoko. Jazz, non jazz, semmai forse è jazz, comunque tante venature, tante musiche varie, ma come si dice oggi, la prerogativa dei musicisti è di valicare i confini, che secondo me non ci sono mai stati, ce li siamo fatti venire in mente noi, forse ai vecchi tempi anche i critici, i confini musicali, per cui il mix di musica che viene fuori, consiglio di ascoltarlo, poi se vi va di giudicarlo, di trovargli un vocabolario esatto per etichettarlo, fatelo pure, ma è intorno al jazz, è intorno al soul. Lei, Momoko Girl, è una batterista, tastierista, vibrafonista e cantante di origine nippo-britannica. Insomma, il produttore è anche un buon musicista, si chiama Matthew Herbert, aveva tenuto conto nell'album precedente Clay, che aveva rivelato la statura melodica, vocale e musicale di Momoko Girl, e così ha confermato in questo nuovo lavoro. Naturalmente ce l'ascolteremo ancora in seguito, adesso ascoltiamo e andiamo avanti con il deltaplano. Full Circle, un altro prodotto di questo 2026 che insomma sembra che poi non si metta molto male, visto che spesso sentiamo dire o vediamo scrivere anche nei post che non c'è più la musica bella, eccetera. Basta cercarla, oppure in questo caso basta ascoltarla. Tom Misch esegue Red Moon.

Dai, siamo sulla dolcezza, sull'atmosfera. Tommy Shirl Red Moon da questo album Full Circle. Anche questo un album è il 2026. Sono canzoni laid back, così possono essere chiamate, canzoni rilassate, ben suonate. Il ritorno del cantatore Mish, canto Tom Mish inglese. C'è stato anche un lungo periodo in cui fondere un cantautorato classico con altri suoni, soprattutto con l'elettronica, è andato parecchio di moda. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni zero, David Gray arrivò a vendere milioni di copie in UK con questo formato. L'abbiamo passato molto in quegli anni anche in radio. Se vi piace il genere, c'è un altro, un irlandese, si chiama David Keith, che appena, con la doppia T finale, che ha appena reinciso The Big Romance, gioiello di una ventina di anni fa. Tom Misch è arrivato nel 2010, un po' dopo, ma su questo filone, pubblicando canzoni beat strumentali online, pescando dall'hip hop, avvicinandosi anche al jazz, ed è diventato una sorta di fenomeno di culto, con un album intitolato Geography nel 2018, un debutto vero e proprio tra neo soul e pop rock un po' alla John Mayer. E c'era anche pure un brano con i De La Soul. Continua la storia per Tom Misch con questo nuovo album Full Circle, da cui quel brano La Luna Rossa che vi ho fatto ascoltare prima. Down by the water.

0: certo, se non è strano, questo brano intitolato Zarigani da May Simones è, diciamo, è molto particolare come minimo. Pensare che un album Animaru, uscito più o meno un anno fa, al maggio del 2025, che è stato segnato proprio per la bontà esecutiva di May Simones, per la particolarità e qualcuno dice ma anche per l'estrema bellezza. È una fusione caratteristica di indie rock, bossa nova, jazz e chamber pop, che già da questa canzone abbastanza particolare si riesce in pratica a comprendere, a intravedere. Animaru è un album quindi dove l'indie rock si fonde con elementi jazzistici evidenti nelle armonie e con un certo spirito di improvvisazione, ritmi e atmosfere tipiche della bossa nova, sofisticati gli arrangiamenti che poi rimandano al chamber pop e a quel post rock tanto caro ai Stereo Lab, passaggi articolati, irregolari, tipici del math rock, Dumb Feeling. E poi un'altra canzone è un perfetto esempio di questa fusione, un brano che mescola l'anima indie con ritmi di bossa nova e una naturalmente anche una sorprendente sessione di scat, quindi siamo anche sul moderno. È un bridge, un ponte tra l'antico e il moderno, o meglio, più che un ponte, bridges sono più ponti. Io direi di andare avanti e, a proposito, un salto nel passato a tutti gli effetti. Un chitarrista che dire straordinario poco, Ray Cooder, chi non lo conosce, e quindi ce lo ascoltiamo con un brano di tanti ma tanti anni fa. Mi ricordo ancora quando sbollavamo la copertina del vinile del 33 giri nella seconda metà degli anni 70 nella prima radio stereo della provincia d'Arezzo. Ricordo ancora Radio Arezzo 1, Paradise and Lunch, il brano da cui è tratto questo brano di Ray Cooder dal titolo Mexican Divorce.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

Mexican Divorce, Ray Cooder dal quarto lavoro, correva l'anno domini 1974. Questo era il grande Ryland P. Cooder, Ray Cooder, semplicemente ascoltare un disco come questo e sentirsi catapultati quasi in un altro mondo. Niente di metafisico, no, solo polvere, terre, volti, tante facce diverse, ognuno porta una storia e ognuno l'ha scritta in volto e può essere una canzone. E quindi, e questo è, diciamo, è il dispiegarsi non solo delle note delle grandi chitarre di Ray Cooder, ma anche dei versi, e questi, diciamo, sempre con la chitarra che è splendida, meravigliosa, ma anche i testi sono molto sociali, molto umani, parlano di sentimenti, di fatti e di tante altre cose ancora. Buona Vista Social Club, Paris, Texas, di Wim Wenders, vi bastano, tanto per citare una piccolissima parte di quello che ha fatto e che sta facendo ancora Ray Cooder. Beh, passiamo a un autore, diciamo, più moderno, forse anche più country, si chiama Zac Brown.

0: Brian, un brano Santa Fe che è tratto dal suo nuovo lavoro With Heaven on Top, con il paradiso sopra, in pratica. Le chiacchiere, le chiacchierate, i tempi lunghi fanno parte del modo di comunicare di Zach Bryan, che è uno dei nomi di punta del nuovo country americano. E così questo suo sesto album With Heaven on Top inizia con la digressione parlata di un brano che si chiama Downstream. Si allunga poi in ben 25 tracce, pensate un po' la prolissità musicale, oltre che di scrittura, di songwriting di Zach Bryan, cantate e suonate, che raggiungono la durata quasi record, 1 ora e 20 minuti. Sappiamo che Bryan è dotato di una scrittura, una narrazione fluida, in grado di assorbire i temi diciamo personali e sociali e di particolare attualità. Anzi, è proprio questa capacità a farne un personaggio estremamente interessante, tra poesia di strada e un polveroso country, ma il rischio poi che tutte queste stratificazioni musicali disperdano un po' il senso non solo musicale, ma anche il senso dei buoni testi che è in grado di scrivere Zach Bryan. Bene, essendo poi un album recente, ritorneremo in questo With Heaven on Top. Intanto andiamo avanti. Del 2026, segnalato più di una volta, è questo nuovo lavoro di Jay Buchanan.
1: Il Deltaplano Music. First. Il martedì dalle 17 alle 19.
0: Di Jay Buchanan, grande voce, ragazzi, che bello questo album, si chiama Weapons of Beauty. Un'altra canzone estratta da questo lavoro di Jay Buchanan, il titolo è Shower of Roses.

voce magnifica, Jay Buchanan, Show of Roses, un brano che diciamo introdotto dal piano elettrico ci trasporta per un attimo, mi ha ricordato le musiche d'autore che andavano un tempo negli anni 70, ma anche prima, Carole King, James Taylor, Laura Nyro come alcune delle tante figure di riferimento per Jay Buchanan, frontman dei Rival Sons con Weapons of Beauty, esordito un paio di mesi fa per 30 Tigers, prestigiosa etichetta, una garanzia per quanto riguarda, come si dice, i buoni dischi. Scusate, qui ogni tanto arriva le chiamate e quindi nonostante le suonerie messe a zero riescono a farle suonare. E un ruolo quindi anche nel film di Springsteen, Liberami dal Nulla, dove interpretava il leader della house band della Stone Pony, Jay, per scrivere le canzoni di questo suo debutto solista, ha scelto una modalità particolare e si è rifugiato in un bunker nel mezzo del deserto del Mojave in California, lontano da tutto e da tutti, immerso nel silenzio più totale e senza neanche la connessione a internet né con contatti col mondo esterno. E dopo 3 mesi riemerso con una serie di brani intimi che fanno parte di Weapons of Beauty, un album che ancora oggi, nonostante siano oltre 2 mesi che è uscito, continuo a segnalare perché è di una veramente bellezza incredibile. Questo non è country, o meglio, forse c'è anche un po' di country, quest'altro è country, ma c'è anche un po' di pop. È un artista che va per la maggiore, forse non c'è neanche il bisogno di annunciarlo, ma lo devo fare per forza. Se no che ci sto a fare qua, no? Mi devo guadagnare il fatto che sono dietro al microfono. E allora Morgan Wallen con

25 On The Problem, che dovrebbe essere il quarto album in studio per Morgan Wallen, da cui I Got Better è uno dei personaggi musicali degli ultimi anni, nato nel Smithville del 13 maggio del 93, cantautore statunitense, direi un successo dietro l'altro. Hanno caratterizzato al momento la breve carriera con album e con singoli sempre nei piani alti delle classifiche, anche a stabilire records di permanenza assoluta, addirittura 3-4 singoli nelle svariate charts americane. E la sua la musica country, sì, affonda un po' nel country ortodosso, ma affonda molto anche nella musica, diciamo, che va oggi, tra cui naturalmente in primo piano il pop. Andiamo avanti, aumentiamo un po' il ritmo, cosa ne dite? Allora andiamo con Your Favorite Toy, il tuo diciamo giocattolo preferito, favorito. Sono i Foo Fighters, Window.

0: L'ennesimo singolo Window Foo Fighters, anticipato da 4 singoli, è uscito il 24 aprile, il nuovo lavoro Your Favorite Toy, il tuo giocattolo preferito, disponibile per RCA Records, Roswell / RCA Records, e una tappa fondamentale della loro carriera dopo il precedente album del 2023, But Here We Are, con al lutto al centro della narrazione. Questo 12° lavoro per Foo Fighters segna un cambio di prospettiva che lascia da parte l'elaborazione, anche quella sonora naturalmente, visto che fanno musica per fare spazio alla reazione alimentata da quella che può sembrare una rabbia ma comunque costruttiva e che viene trasmessa in modo trasparente in tutte le tracce. Quindi meno sovraincisione e delle imperfezioni lasciate volutamente portano un suono che è più grezzo ma più autentico e diretto. È un disco registrato in uno spazio estremamente raccolto velocemente, con una strumentazione essenziale che trasmette molta energia e quindi immediatezza sonora e tante altre belle cose. Adesso ci tranquillizziamo, un brano fantastico che viene dal passato.
1: Deltaplano, Music First.
0: Questo organo, un po', cioè meglio, più che organo, è un piano un po' sbilenco. Mi ricordo i primi anni 70, primo lavoro Closing Time per Tom Waits qui in Rosie.

dotato di un vocione, ma qui nel primo lavoro Closing Time Tom Waits non aveva quella voce che ha mangiato pezzi di ferro, di carbone e forse anche chiodi, non di garofano naturalmente, o bottiglie rotte nei pub a ore impensabili la notte. Era il 1973, Closing Time, un ragazzo vagabondo per la strada dell'America underground di fine anni 60, non ha molti soldi in tasca e per tirare avanti fa il lavapiatti in un locale. Appena finisce si rifugia nella notte e i suoi abitanti sono le prostitute, i barboni, i ubriachi, i poeti, i poveri. I suoi occhi sono intrisi di speranza e malinconia, il suo cuore è pieno di Bukowski, Miller, gli scrittori della Beat Generation, quelli della parte sbagliata dell'American Dream, del sogno americano. Suo padre gli ha trasmesso la passione per il jazz e i primi accordi di piano. Una sera, sotto l'effetto dell'alcol, si siede al pianoforte del ristorante in cui lavora ed inizia a strimpellare canzoni che raccontano le storie della gente della notte, della sua gente. Il pubblico ride con lui, si diverte, si commuove, lo ascolta, lo segue. Il padrone del locale intuisce il suo talento e decide di scommettere su di lui. Col passare del tempo, Tom entra nei locali non più dalla porta della cucina, ma dall'ingresso per gli artisti, accompagnato da una band di ottimi musicisti jazz. Il suo primo disco è questo Closing Time, datato 1973, Closing Time, il nome si riferisce all'orario di chiusura dei locali ed inizia una leggenda. Continuiamo con un'altra leggenda che sembra essere arrivato al termine, se non altro, dei concerti dal vivo, delle tournée forse. Parlo di Jackson Browne, era riportato in questi giorni sul web. Mi assicurerò che sia così. Vi lascio con un brano che è abbastanza ritmato, appunto da parte di Jackson Browne. L'appuntamento è domani l'altro con Stefano Fragrai, Biplano, Dead Girl.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: È 1:37.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
2: Fly spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly spot.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rewind. Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
8: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

beside me, trying to claim my body.